0: music. Superstar
1: che muore, 3 milioni neanche un gesto d'amore. Ciao, sono Tiziano Ferro.
2: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
1: R101.
3: 101.
2: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: 101. Enjoy the music. Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
1: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Segui R101 anche sui social, Instagram,
0: Facebook,
2: TikTok.
0: Ti teniamo compagnia, ovunque,
2: R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
2: Wow. Su R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale.

0: 101. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
2: Wow! Su R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale al

0: Sveglissimo, i più svegli d'Italia.
1: È scattata l'ora X anche questa mattina. Allora diamoci da fare, dai, piano piano iniziamo questa nuova giornata su R101 in diretta, dandoci del buongiornissimo, sperando che lo sia per tutti quanti voi già più svegli d'Italia, pronti a farvi sentire con la propria voce i primi messaggi subito in onda. 331 80 90 101, vamos!
0: Buongiorno! Buongiornissimo! I più

Apriamo con Charlie Puth, che mette tutti sull'attenti, capito? Attention, attenzione, perché è iniziato il buongiornissimo. Quindi pronti, partenza via per le prossime due ore, le prime due ore di diretta su R101. Dovete diventare come sempre tutti i protagonisti, passando di qua, lasciando un segno al 331 80 90 101 con la propria voce, per chi non potesse farlo a voce perché magari intorno sveglierebbe qualcuno, giustamente. Questo può farlo scritto, tutte le modalità sono ben accette. Io direi di cominciare dicendovi che sono Riccardo Russo, non l'ho ancora detto, no? Neanche in sigla, vabbè, ma ormai la gente lo so, famosissimo. E Edoardo Mondino in regia, ciao Edu, tutto a posto, e soprattutto da rispettare tutta la procedura, la pratica iniziale, dicendovi che sono le 5:05 del mattino, oggi è giovedì 28 di

0: deve svegliare, ma sono già svegli fuori, sì.
1: Se sembra sciocco, cosa importa? Luna!
0: E ce lo stiamo lasciando alle spalle, il mese di maggio ormai è arrivato agli sgoccioli. Questa è la penultima giornata in cui sentiremo il buon Gianni Togni. Vabbè, va bene, va bene. Ma prima di proiettarci verso il mese di giugno, come promesso, alcuni saluti flash proprio di gente già sveglia. Prego, venga lei. Buongiorno.
2: Buongiornissimo, Riccardo. Salve. È la prima volta che riesco a sentirti fin dall'inizio.
0: Ah,
2: di
0: sì?
2: Solito mi collego un po' più tardi, ma oggi sto accompagnando mia figlia che parte per Firenze con la scuola. E niente, eccomi qua. Ciao Roberto,
0: ciao.
2: Dalla provincia di Milano.
0: Ciao Roberta, ciao la figliola in gita verso Firenze. Anch'io feci gita a Firenze, non so più in che anno scolastico, comunque sì, una delle città ovviamente più visitate anche dalle scolaresche. E va bene, un altro? Va bene, dai, vai.
3: Buongiorno,
0: sentiamo.
3: Da Simone. Buongiorno. La pianura padana. Qui si schiatta, mi sono svegliata alle 5 per allenarmi perché non riesco a trovare un altro momento della giornata in cui farlo. E comunque chi con me, l'estate è uno schifo. Dai, per favore, qualcuno che si allei con me, l'estate è uno schifo. L'estate è uno schifo, ripetiamo insieme, l'estate è uno schifo.
0: Beh, non è detto, lo sappiamo qua. Ogni anno quando arriva quella stagione lì proponiamo la solita sfida, team estate, team inverno. Non è detto che con questo messaggio si possa anticipare questo discorso e questo genere di sfida. Magari più tardi, non lo so, perché abbiamo il nostro bel da fare da qui fino alle 6 del mattino, ovvero cercare il tormentone giusto per l'inizio del buongiornissimo da lunedì, che sarà il primo di giugno. Per cui io ho trovato due soluzioni che passeremo al vaglio, io direi però tra poco. Ok Edu, direi di andare con l'ISO, To Be Loved, e poi vi propongo le due canzoni con all'interno la parola giugno che potrebbero andare bene per i nostri inizi di puntata. Va bene? Voi lì, belli preparati, arriviamo subito.
4: Girl, I'm about to have a

0: Wow, quanti messaggi già dai più svegli d'Italia, svegli e sudatissimi d'Italia, perché mi state raccontando delle vostre nottate in questi ultimi giorni, insomma, in bianco per via di sta calura che c'è, non se ne può più, già. Nel senso, io lo ribadisco, preferisco il caldo, l'estate, eccetera, però così violento, prima di giugno ancora, cioè... veramente esagerato. E quindi alcuni che mi raccontano le notti in bianco, altri che passano soltanto a darci un ciao, buongiornissimo, tipo lei.
1: Buongiornissimo,
0: qua.
1: A tutti, sono Salve. Elena dalla provincia di Bologna.
0: Sì.
1: Sveglia dalle 4 per andare a lavorare, faccio l'autista d'autobus.
0: Allora,
1: un abbraccio grande a tutti, buona giornata.
0: Ciao, un turno che inizia presto per lei, un abbraccio, perché è una di quelle che magari ascolta da poco, comunque non manda costantemente i suoi messaggi di saluti. Quindi ben apprezzati tutti quanti, pronti, belli attivi per votare la prima votazione di oggi. Vi metto già alla prova, o comunque alle votazioni, perché appunto abbiamo le due canzoni che ho scelto, delle quali una delle due dovrà essere estrapolata e poi essere piazzata a ogni inizio puntata del mese di giugno. Abbiamo la prima soluzione, non so se vi piacerà, ma io l'ho trovata in una canzone di Tiziano Ferro, il suo giugno farebbe così. Oh no, molto, diciamo, introspettivo. Pacato, giugno 84 è proprio il titolo della canzone, e lì l'abbiamo acchiappato e potrebbe andare bene. Vi piace? Se non vi piacesse questa soluzione, abbiamo Sara Toscano, vincitrice di Amici di qualche edizione fa. Lei il suo giugno lo interpreta in questo modo qui. Prego.

com'è? Vabbè, oh, lei invece è una soluzione più fresca, leggerissima, estiva, anche volendo, però ognuno può avere la propria preferenza, può preferire Tiziano Ferro oppure soluzione Sara Toscano. Una delle due dobbiamo ovviamente portarla a elezione compiuta entro le 6 del mattino. Quindi 331 80 90 101, quale è piaciuta di più delle due? Le riproporrei velocemente. Vai con Tiziano Ferro. Oppure Sara Toscano.

0: di quelli che regge dall'ultimo festival di Sanremo, che forse non ha ancora proprio stufatissimo. Mi piace ancora il suo ritmo di Tu mi piaci tanto, Saif su R101, mi piacciono un sacco. I più svegli d'Italia che passano di qua, giocano con noi, interagiscono e votano le due proposte del tormentone di giugno che andiamo a riscoltare tra pochissimo al 331 80 90 101. Vi aspetto.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo.

0: curati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fideli.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanitag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
4: R101 Meteo.
5: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Ancora possibile qualche breve isolato rovescio temporale nelle zone interne del centro, mentre altrove il tempo sarà più stabile con ampie schiarite. Col passare delle ore la nuvolosità tenderà ad aumentare su Alpi e Appennini, con rovesci e temporali in parziale estensione verso la fascia pedemontana del nord-est e le coste del Medio e Alto Tirreno. Temperature in leggero calo al nord, stazionarie o in lieve rialzo altrove, con valori ancora estivi fino a 30-33 gradi. Venti ancora in generale deboli, con rinforzi di brezza e dai quadranti occidentali intorno alle isole. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
4: R101 Meteo con
6: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Mamma, che canzone sblocca ricordi! Era 2000 secondo me, sì 2000, eravamo proprio in quell'anno là, 2000-2001, con il successo di questa ragazzina, poi era all'epoca, Lisée, francese, che veniva in televisione, lì, ammiccante, provocante, io avevo 18 anni, capirai. Che fine ha fatto sta Lisée? Si sa più. Niente, ha avuto questa botta di successo in quegli anni. E se la godrà da qualche parte. Noi qui invece siamo nel buongiornissimo, mettiamo in archivio ricordi, veniamo alla votazione in atto che vi ho lanciato qualche minuto fa. Stiamo cercando il tormentone di giugno per aprire tutti i buongiornissimi da lunedì in poi. Poi vi dico anche cosa succederà lunedì e martedì, perché saranno puntate speciali, ma andiamo con ordine. La prima proposta che vi ho fatto, con la canzone all'interno della quale c'è il mese di giugno trattato, da Tiziano Ferro, verrebbe così, ecco. Oh no. Proviamo a fare una prova come se fossimo proprio già lunedì in onda dalle 7. Ve lo dico perché sono giorni di ponte verso il 2 di giugno, quindi lunedì e martedì il buongiornissimo inizierà alle 7 del mattino, 7-9 al posto della banda, che invece staranno a casa a riposare, quei vigliacchi. Vabbè, noi non ci pensiamo, penseremo alle nostre sfide. E appunto io lunedì dirò buongiornissimo, oggi 7 del mattino ed è il primo di... Vai con Tiziano. Oppure, seconda proposta, quella di Sara Toscano, io arriverò qui lunedì e dirò buongiorno, buongiornissimo, oggi sono le 7 del mattino.

0: Quale vi piace di più? Quale vi piacerebbe di più ascoltare tutte le mattine? Lunedì e martedì soltanto alle 7 e poi di nuovo da mercoledì il classico appuntamento dalle 5 del mattino. Sara Toscano o Tiziano Ferro, a voi la scelta, prego.
1: Buongiorno Ricky. Ciao. Allora, io penso Sara Toscano, ma non perché la canzone di Tiziano Ferro non mi piace, ma perché la trovo più...
0: Sì, noi sì, che un po' più allegra.
1: Abbiamo bisogno di un... No, voto lei.
0: Va bene, anche se non è una canzone così conosciuta, insomma, forse soltanto i veri fan di Sara Toscano la conoscono, la proposta può andar bene. Beh, devo dire anche quella di Tiziano Ferro, il titolo è Giugno 84, anche lì è una canzone non proprio tra le più famose, però queste sono quelle che sono riuscito a trovare che secondo me andrebbero bene, quindi le ho sottoposte al vaglio vostro. Ancora uno.
2: Buongiorno Ricky Daloris.
0: Ciao.
2: Sara Toscano tutta la vita.
0: Sì,
2: e per quanto riguarda il caldo, l'estate fa schifo per quanto mi riguarda, non lo sopporto proprio il caldo. Buona giornata.
0: Quello è un altro tema che magari toccheremo dopo, tra le 6 e le 7, la seconda parte del Buongiornissimo. Dobbiamo anticipare quella sfida lì e quindi tenetevi caldi per quel genere di gara, ma nel frattempo dobbiamo decidere il tormentone. Sara Toscano o Tiziano Ferro? Guarda un po', siccome qua è un plebiscito di Sara Toscano per il momento, vogliamo riequilibrare un po' la situazione con lo stadio intero che interviene per Tiziano Ferro, ma qua solo in musica, eccolo.

0: stadio.
1: Amici di R101, buongiornissimo da parte mia. Mi raccomando, passate una bella giornata, divertitevi, amatevi e soprattutto ascoltate bella musica. Vero, R101.
2: Bei consigli, ottimi, grazie per questo giovedì 28 maggio da parte di Tiziano Ferro. Vuoi votare anche Tiziano? Andato via, non lo sapeva che stiamo votando il tormentone del mese di giugno, con proposta anche Tiziano Ferro, il suo giugno 84 contro Sara Toscano. Risentiamo le due proposte, partiamo con Tiziano. Oh no, è proprio da Tiziano Ferro proprio questa canzone qui, oppure Sara Toscano inizierebbe le puntate così. Giugno, io ho perso tutta la pazienza, già l'ho imparata. Se esco e torno troppo tardi la sera, non chiederti il perché, il coprifuoco cos'è? Quale vi piace di più? Esprimetelo al 3318090101, prego.
3: Io voto per Sara Toscano, perché sono per l'onestà. Il lunedì mattina di giugno iniziare con un "ho perso la pazienza", va da Dio.
2: Un po' ogni mese alle 5 del mattino ci starebbe bene "ho perso la pazienza". Chi è?
4: Un buongiornissimo a tutti gli ascoltatori di R101 da Sara.
2: Ma ciao, è lei, è Sara Toscano. Giusto, è arrivata perché per par condicio, giustamente, avete fatto sentire Tiziano Ferro col suo saluto. E chi sono io, giustamente? Ma sta facendo il pieno di voti qua, è un plebiscito, vai, vai.
5: Buongiorno, Ricky, Sara Toscano, ci fa svegliare un po' con la canzone Tiziano, è bella per carità,
2: sì,
5: io
2: certo.
5: Tiziano mi è sempre piaciuto, però è troppo lenta per mattino.
2: Lo so.
5: Buongiornissimo.
2: Trovate queste due proposte, tra l'altro appunto diverse tra loro, per cui ho voluto sottoporre il vostro giudizio, però andiamo tutti diretti verso una parte sola, verso una canzone per il momento, proprio a zero, cioè a cappottone verso Tiziano Ferro qua, eh. Attenzione, ancora chi è alla porta?
6: Ciao, là, sono Francesco Gabbani, vorrei augurare un buongiornissimo a tutti gli ascoltatori di R101, buona giornata a tutti, ciao.
2: Dai che fai tanto estate tu con la tua nuova Summer Funk anche questa mattina, Francesco Gabbani per voi.
7: Le

0: Fa estate. Si propone come grande tormentone di questa summer funk, o comunque summer 2026. Questo era Francesco Gabbani. Il prossimo cantante o il prossimo gruppo, quel che sarà, lo decidete voi. È già arrivato il primo momento della canzone che vi fa stare bene. Allora diteci quale dobbiamo mettere al 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Ma perché lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Perché non lo fai?
10: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
11: La canzone che... stare bene.
0: Wow! Ho dato una sbirciatina al palinsesto. Ho visto la canzone che farà star bene qualcuno di voi, la più fortunata, mi dicono, è una nostra ascoltatrice che ha richiesto una gran bella canzone. Però voi non fermatevi, cioè tutti gli altri, continuate a proporle e poi aspettate ogni ora, 3 minuti 40 45, potrebbe essere la vostra volta, così come per lei. Sentiamo.
12: Sono Francesca, la canzone che questa mattina mi fa stare bene è Hey Jude dei Beatles.

La insieme vai la la la la. Che pezzone clamoroso che avete tirato fuori, poi il finale così con quasi coro da stadio alle 6 del mattino, quasi di questo giovedì mattina, è fantastico, grazie. Le emozioni che sprigiona la canzone che vi fa star bene, questo appuntamento che R101 vi regala tra i minuti 40 e 45 di ogni ora, dove potete appunto posizionare la canzone vostra preferita che vi fa star bene, un modo anche per riscoprire certi brani che magari di solito non sono inseriti in scaletta, capito? Va bene, approfittatene. 331 80 90 101, siamo ancora nel mezzo della votazione per cercare il tormentone giusto di giugno, perché ormai ci siamo, maggio se ne sta andando, lunedì alle 7, per soltanto per lunedì e martedì il buongiornissimo partirà dalle 7. Dovremmo aver capito se cominciare la puntata con il giugno di Tiziano Ferro, che farebbe così. Tutti i vocalizzi di Tiziano, oppure con il giugno di Sara Toscano, eccola qua.

0: Vai! Questa prende bene, questa prende bene. Ragazzi, c'è un plebiscito verso di lei. Prego, prego, ancora continuano a sentire i più svegli d'Italia.
1: Buongiorno, Ricky. Io devo essere sincero, non conosco nessuna delle due canzoni.
0: Ma neanche io le conosco.
1: Toscano, scelgo Sara Toscana.
0: Ah, beh,
1: poi
0: certo.
1: Riguardo all'estate, ben venga 35-40 gradi. E chi non ama l'estate, in Sri Lanka affittano le glu. Ciao Massimo da Pisa.
0: Sri Lanka, ma sei sicuro che faccia più fresco da quelle parti? Forse in Alaska, forse in Groenlandia, come paragone poteva andare meglio, però questo perché? Perché si è innescato anche una sorta di sfida tra chi apprezza questo caldo, cioè quindi la parte estiva e la parte invernale. Ma attenzione, abbiamo già detto, abbiamo già spoilerato che tra poco, quindi dalle 6, partirà tutta un'altra serie, un'altra sfida proprio basata su questo. Dobbiamo anticiparla tra estate contro inverno, quindi preparatevi a giocare anche tra pochi minuti. Ancora altri voti.
2: Buongiorno Ricky, Mirko, Paolo, The Ciao. Power Woman, Sara Toscano.
0: The
2: Ciao
0: Power
2: a tutti.
0: Woman. Va bene, altro voto per la vincitrice di Amici di un paio d'anni fa, giusto? Sì, sta avendo la sua carriera. Questa canzone non è proprio conosciutissima, però piace. Magari cominciamo a conoscerla meglio, perché no, magari a metterla per intero, se qualora dovesse vincere, ecco. Ancora.
3: Buongiorno Riccardo, Francesco, Panettiere, Bra.
0: Ciao.
3: Io voto per Sara Toscano. Iniziare con quella canzonetta mi piace. Sì, mi piace. Sara Toscano, buona giornata.
0: Sta piacendo al 100% delle persone che stanno votando. E quindi mi sa che per Tiziano Ferro è rimasto il tempo di 3 minuti. C'è Miley Cyrus con Flowers per recuperare. Non so se ce la farà. Prego, prego. We were good.

0: Dai, pochi minuti alle 6 del mattino, la prima ora è quasi andata del buongiornissimo di oggi, proiettati verso il mese di giugno, quindi prossima settimana, lunedì, lo ricordo ancora, buongiornissimo a partire dalle 7, le dirette inizieranno alle 7, dalle 6 alle 7 ci sarà lo spazio per le canzoni che vi fanno star bene, un'ora di canzoni che vi fa star bene da proporre, tutte quante sempre da parte vostra. Poi dirette dalle 7 alle 9 per lunedì e martedì, giorni in cui la banda invece si prende un pochino di riposo, fa il solito tagliando, acquoglio e tutto a posto. E tormentone trovato quindi per giugno, sentiamo gli ultimi voti per le due proposte, quella di Tiziano Ferro, lo vogliamo ancora sentire una volta? Ah, vabbè, forse l'ultima, prego Tiziano.
1: Il mio rimpianto sarai sempre tu.
0: Questa mi sa che non è piaciuta tantissimo. Sentiamo invece Sara Toscano com'era, com'è, sarà.

0: di voti, vai, vai, gli ultimi voti, vai.
1: Riccardo, Monica da Sanremo, sveglia dalle 4:30 sì. per andare al lavoro. La
0: Ciao,
1: sigla
0: buon lavoro.
1: Mi piace molto Stara Toscano, pesci, so. E pesci. Buona giornata, sono ancora un po' addormentata, ma sì. ce la posso fare.
0: Addormentata, ma ti sei portata avanti col lavoro di domani, che è venerdì, sfida il segno più sveglio, play pesci, ma non vale, non va, non posso prenderlo, non me lo ricorderei nemmeno da oggi a domani, figurati, cioè, memoria io di un pesce rosso, altro che, avanti ancora, prossimi, dai, sì, dai, dai.
1: Io capisco la canzone di Sara Toscana, ma perché è più fresca, quella di Tiziano Ferro, non riesco neanche a sentire bene la parola Giulia. Ciao, buona giornata.
0: Perché poi tutto introspettivo, parla così nelle canzoni, faceva così, capite? Era un genere, ancora uno.
2: Buongiorno, sono Paola dal Piemonte, vorrei sì. votare Sara Toscana.
0: Vabbè, allora, basta, cioè, come si dice, votazione bulgara, il risultato qua, a zero, mai successo una sfida che finisca tanto a niente praticamente per Sara Toscano, quindi il tormentone del mese di giugno sarà questo. Vai
3: giugno, io ho perso tutta la pazienza e adesso
0: dai che è piaciuta, va bene, sono contento anch'io, devo dire la verità, La 5 minuti alle 6 del mattino, oh, abbiamo portato a casa anche sta pratica. State con noi perché chiudiamo l'ora con Achille Lauro, ne apriremo un'altra. Avete già capito, con una super sfida, super divisiva.
4: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Viaggio verso le prime news di giornata, quindi verso la redazione. In realtà, quindi, ascoltiamo le prime notizie di questo giovedì 28 maggio a pochi secondi alle 6 del mattino e poi sarà ancora buongiornissimo e preparatevi alla super sfida divisiva. Estate contro inverno? Ci avviamo? Dai, sì. Partirà così.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Ester Oletto. Nella notte nuovo raid americano in Iran contro un sito militare perché minacciava le truppe e la navigazione commerciale. Abbattuti alcuni droni lanciati dalla Repubblica Islamica che a sua volta ha aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Il Kuwait respinge un attacco con missili e velivoli senza pilota. Intanto prosegue l'altalena di annunci e smentite sulle trattative per porre fine alla guerra. Zelensky scrive a Trump per sollecitare i Patriot. La situazione dell'Ucraina richiede un'azione rapida ed efficace. Putin, aperto a negoziare con Bruxelles, riferisce il suo portavoce Peskov. Intanto la Commissione europea accelera sull'adesione di Kiev all'Unione. Giorgia Meloni rivendica il primato europeo nell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. 166 miliardi ricevuti e 660.000 progetti finanziati. Il momento decisivo per spingere il più possibile sull'acceleratore, esorta la Premier. Allarme del Fondo Monetario Internazionale sul debito italiano, il ministro Giorgetti replica, non è una novità. Si segue la pista delle gang latinoamericane per l'omicidio del 22enne accoltellato a Milano in stazione Certosa, al culmine di una lite. Gli assalitori ancora in fuga. A Rozzano un marocchino di 22 anni colpito da più fendenti durante una rissa. A Garbagnate due gruppi di nordafricani si sono fronteggiati con mazze, bastoni e sassi. Una bambina di 3 anni risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua nella vasca idromassaggio di un resort a Celle Ligure. La piccola è in vacanza con la famiglia straniera, trasportata d'urgenza al Gaslini di Genova, è grave. Tennis è fuori da Roland Garros, Sonego, Cina e Paolini. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Darderi, Berrettini e Arnaldi. Calcio, il Crystal Palace conquista la Conference League. Battuti gli spagnoli del Rayo Vallecano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno.
3: Buongiornissimo.
6: Buona, buongiorno a tutti.
3: Buongiornissimo.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: E questo è solo e unico, originalissimo, buongiornissimo, tutto di superlativi andiamo, come sempre nelle prime ore di ogni giorno su R101 con le dirette, soprattutto con i più svegli d'Italia che partecipano al 331 80 90 101, si fanno sentire con i loro saluti, con le loro proposte, i loro giudizi e tra poco le mie sfide, la sfida.
3: R101.
5: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i

0: E qui la musica c'è, per fortuna, su R101 ed è anche bellissima come questo brano di Coez che salutiamo. Com'è che diceva nel ritornello? C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. Ce l'abbiamo piazzata proprio stamattina, queste nottate in cui la gente fa fatica a prendere sonno, lo stanno dimostrando anche i messaggi che arrivano dalle 5 del mattino da parte dei più svegli d'Italia, che sono evidentemente anche i più sudatissimi d'Italia. Al 331 80 90 101, infatti un'ora fa abbiamo ricevuto questo messaggio che rimandiamo in onda, prego.
1: Buongiorno, da Simone. Buongiorno. La pianura padana, sì. Qui si schianta, mi sono svegliata alle 5 per allenarmi perché non riesco a trovare un altro momento della giornata in cui farlo.
0: Comunque,
1: chi con me, l'estate è uno schifo, dai per favore, qualcuno che si allei con me, l'estate è uno schifo, l'estate è uno schifo, ripetiamo insieme, l'estate è uno schifo.
0: E qui adesso la domanda è: chi si allea con lei, chi invece è totalmente in disaccordo nonostante le temperature così elevate già a fine maggio? E allora ci dà lo spunto per anticipare la sfida tra estate contro inverno. Da una parte tutti quelli del team di quelli che amano il caldo, le belle giornate, eccetera eccetera, tutti i vantaggi che può portare questa stagione, contro quella, il team dell'inverno, quelli che piace invece no, il freddo, freddo, freddo, freddo, freddo, freddo, freddo, freddo, casa, copertina, eccetera eccetera, e tutte le motivazioni e tutte le ovviamente questa è una delle sfide più divisive che noi proponiamo di solito il 21 giugno, quando cade appunto da calendario il cambio di stagione. Però a sto punto, con le temperature che ci sono fuori, abbiamo deciso di farlo oggi, 28 di maggio. E per sottolineare il team estate abbiamo scelto il buon Gabbani, eccolo qua. Estate. La, la, la, la, la, la, la, la. Ci sta, ci sta. Cose che fate. Ho sbagliato anche il testo. Per l'inverno il Bucaro e vecchio Ruggeri, così.
2: Il mare d'inverno è un concetto che il pensiero non considera.
0: Avanti con le vostre considerazioni, direi che la super sfida è aperta e sarà caldissima in tutti i sensi. Al 331 80 90 101, preferite l'estate oppure il freddo invernale? Da qui alle 7 scatenatevi, prego.

0: Una delle sfide più divisive nel buongiornissimo arriva almeno una volta l'anno nel cambio di stagione tra primavera ed estate, quella divisiva, dicevo, tra team estate da una parte contro quelli che invece preferiscono l'inverno, il freddo, ognuno ha le proprie idee, ognuno la pensa in maniera diversa ed è bollente il 331 80 90 101 sotto tutti i punti di vista, devo dire, col clima che c'è là fuori. Sentiamo i primi ad intervenire, i primi a giocare, via la gara.
1: Sono Alfredo da Forlì. Guarda, ciao. Assolutamente inverno.
0: Partiamo con l'inverno.
1: Abbiamo il nostro amico Marco che lavora nelle strade a fare gli asfalti.
0: Ciao Marco.
1: L'estate si muore, si brucia, poveretto. Sì. Cioè, non si può. Viva l'inverno, buona giornata a tutti.
0: E qua si parte con il preferire una stagione piuttosto che l'altra in base anche ai mestieri, quello sì, per molti è influentissimo la questione climatica. Io saluto tutti coloro che appunto lavorano sulle strade, non solo, che questo periodo di già così caldo non se la passano di certo in maniera felice. Allora sentiamone un altro, prego.
2: Io essendo edile, freddo lo soffriamo perché siamo fuori a lavorare, e ho sempre detto al freddo, quello estremo, non c'è soluzione, se ti si gela le dita ti si gelano le dita, quindi io voto per il caldo, perché il caldo bene o male ti dai una sciacquata, ti bagni la testa e in qualche modo ti arrangi, ma al freddo non c'è soluzione, quindi meglio il caldo.
0: Vedi, punti di via anche qua, sul lavoro però mi vota l'estate, e ognuno ha le sue, uno dice troppo freddo, mi si gela tutto, però col caldo come fai a combatterlo? Con l'acqua, ti sciacqui addosso. Possiamo tirare una secchiata d'acqua a Annalisa là fuori? Ho già capito che è lei, prego.
3: Buongiornissimo a tutti gli amici che ascoltano R101 da Annalisa. Auguro a tutti voi una splendida giornata.
0: Finirà sta storia del citofono. Anni e anni ormai qua che combattiamo. Lo devo staccare, lo disattiverò, non vi preoccupate. Adesso però attiviamo Annalisa con la sua canzone estiva. Ci sta in questa sfida. Lo devo staccare, lo disattiverò, non vi preoccupate. Adesso però attiviamo Annalisa con la sua canzone estiva. Ci sta in questa sfida. Quando

0: Ma è importante da capire attraverso le voci considerazioni dei più svegli d'Italia. La sfida è quella classica che cade in questo periodo. La riproponiamo anche stamattina perché c'è fermento. Estate o inverno, la stagione preferita dai più svegli d'Italia. Tra pochissimo vi metto tutti quasi.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
3: Ragazzi, siamo noi, Melita Toniolo, Fabio De Vivo, il Musazzi.
4: E ogni venerdì noi facciamo festa.
5: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
2: R101
6: Made in Italy, the official Italian Dance Party.
2: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
4: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
5: ma anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre.

0: animali allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Let's go! Da Mighty World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mighty World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%.

0: termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte, Cistiset Forte.
7: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
12: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
13: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
14: Tutti per Oro Cash.
15: Ecco la refurtiva McDonald's.
16: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
15: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
16: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
17: R101 Meteo.
18: Bentrovati da Est Roletto, dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per le prossime ore. Qualche breve rovescio temporale possibile, ancora nelle zone interne del centro, tempo più stabile e soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità su Alpi Appennini, con sviluppo di rovesci temporali in parziale estensione verso la fascia pedemontana del nord-est e le coste del medio-alto Tirreno. Temperature in leggero calo al nord, stazionarie o in lieve rialzo altrove, valori ancora estivi sino a 30-33 gradi. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
17: R101 Meteo con
19: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Ritrovati Liquido con Narcotic su R101 alle 6.30 quasi di questo giovedì mattina nel buongiornissimo 28 maggio. Siamo in piena sfida super divisiva, super partecipata da parte dei più svegli d'Italia, divisi tra team.

0: le zanzare, quello è un contro più che un pro. Dall'altra parte Team Inverno, eccolo. Muore d'inverno. È un concetto. Quelli che non vedono l'ora che se ne vada sto caldo e ritorni il freddo. Prego, prego, avanti, avanti, perché c'è
1: Ciao,
0: l'imbarazzo
1: Ricky,
0: della scelta.
1: Buongiornissimo.
0: Ciao.
1: Ma no, l'estate è bellissima, stupenda. La
0: Però?
1: Natura si risveglia.
0: Sì.
1: Fa caldo, va bene, pazienza. No. Ma non vuoi mettere mica a stare col freddo? No, no, no, no, no. Estate tutto l'anno. Ciao.
0: Lo diceva già qualcun altro. Cerco l'estate tutto l'anno. Va bene, andiamo avanti.
2: Buongiorno
0: avanti.
2: Ricky, buongiorno a tutti. Sono Michela da Bologna. Io sono assolutamente per il team inverno. L'estate la odio. Sto troppo male io col caldo. Buona giornata a tutti.
0: E non sei la sola, perché sta arrivando di tutto al 331 80 90 101. Situazione, come potete sentire, molto in bilico, molto in bilico. Non ho ancora capito chi è in vantaggio, quale delle due stagioni. Vai, vai, ancora.
3: Buongiornissimo, Ricky. Comunque, ciao. Ci sarebbero anche le vie di mezzo, no?
0: No,
3: troppo caldo.
0: Cominciamo con le mezze stagioni.
3: Troppo freddo, ma io, se dovessi scegliere, sceglierei il freddo dal quale poi.
0: Sei ancora raffreddata.
3: Il caldo non puoi farci niente. Buongiornissimo, Franca De Imperi.
0: Ciao Franca, mettiamo team inverno, quindi team inverno, ma non partiamo con le mezze stagioni, perché sennò mi incasinate la vita qua. Sceglietene una che sia quella, prego ancora.
4: Buongiornissimo, Alessandra dalla provincia di Lugano. Io mi alleo con la signora che dice l'estate è uno schifo, l'estate è uno schifo. Mi alleo con
0: quella
4: lei.
0: Di prima.
4: Inverno tutta la vita, perché d'estate, porca loca, non diventa mai buio, io mi alzo all'alba e quindi vado a dormire come le galline, devo tirare giù le tapparelle, si schiatta di caldo, il condizionatore non mi piace. No, no, inverno tutta la vita, inverno tutta la vita. Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Sì, sì.
4: Ciao,
0: sì, sì.
4: Buongiornissimo a tutti e tante cose fresche.
0: Grazie, tante cose fresche a trovarle in questo periodo, sì, gelati, ghiaccioli, è vero, quello che si può trovare. Vabbè, punti di vista che vengono ovviamente raccontati al 331 80 90 101 in questa super sfida stamattina. Continuate così, c'è Lady Gaga.

0: puntate del Buongiornissimo che dovrebbero durare 6 o 7 ore per passarvi in onda tutti con i vostri pro e contro rispetto a queste due stagioni messe a confronto, ovvero da una parte l'estate,
1: esatto,
0: e dall'altra il mare d'inverno, soprattutto inverno.
2: È un concetto che il pensiero non considera.
0: Andiamo, sentiamovi, prego.
3: Buongiorno Ricky, Danilo da Domodossola.
0: Ciao.
3: Ma io vorrei capire una cosa da quella ragazza che ha detto che con le parole odia l'estate.
0: Sì.
3: Ma come si fa a odiare
0: sono
3: l'estate?
0: Io vorrei
3: capire se questa va al mare una volta all'anno.
0: Sì.
3: Se si fa la settimana di mare, cosa spera che quando va al mare trovare la neve? Fammi capire.
0: Ma magari non
3: l'estate
0: va al mare.
3: L'estate, vogliamo mettere che ti alza il mattino senza star lì a imbacuccarti su giacca, sciarpa, cappello.
0: Bello. Questo è vero.
3: Solo pensiero mi vengono già i brividi adesso.
0: Sì,
3: invece
0: sì,
3: l'estate, pantaloncini, maglietta. Se hai la possibilità di andare a farti un bel tuffetto al lago, visto che noi abbiamo il lago qua vicino,
0: ci vai.
3: Facciamo
0: certo.
3: Tutta la vita l'estate. Buona giornata a tutti.
0: Questa ringa mi ha convinto. Estate, c'è qualcuno che mi dice il contrario?
4: Ciao,
0: adesso, sicuro.
4: Ciao a tutti, Andrea da Bari. Io preferisco molto di più l'inverno, anche
0: eccolo,
4: perché da noi dura giusto 3-4 settimane, non di più. L'estate invece dura dai 3-4 mesi, con temperature assurde, da forno crematorio, animali di tutte le specie, tutte le razze, si vedono in estate. Dalle zanzare geneticamente modificate, che hanno un punciglione che passa i jeans, più che un punciglione è una punta da 10 del trapano. Resistono alla pioggia, cioè pazzesche le zanzare.
0: Resistono.
4: Niente, poi tubi, blatte, non se ne capisce.
0: Basta.
4: Gente che puzza di sudore, che fa schifo.
0: Aia, che schifo,
4: niente,
0: no?
4: Tutto qui. Preferisco molto di più l'inverno. Vabbè. Ciao, buona giornata.
0: Forse mi hai convinto più tu adesso. Che casino, non ci sto più capendo niente. Neanch'io so dove giocare adesso. Prego, ancora.
5: Buongiornissimo,
0: ancora.
5: Riccardo. Buongiornissimo a tutti, da Raffi, dalla Brianza.
0: Sì.
5: Noi amo il caldo, l'estate, le giornate più lunghe.
0: Ha ragione.
5: Il verde, i fiori, il mare.
0: Prati.
5: Soprattutto il mare.
0: È una canzone di Celentano.
5: Caldo, però vabbè.
0: Sì.
5: A me piace più l'estate, l'inverno, guardo soprattutto per le bollette del metano.
0: Ah, è
5: e
0: vero.
5: Mi eviterei proprio 20 gradi è inverno e in estate un po' più caldo.
0: Vabbè, ma quello è voler troppo, voglio dire. Però il punto di vista delle bollette nessuno l'ho tenuto, in tanti lo tengono conto, dice almeno lì si risparmia con l'estate. No, ancora.
5: No, dai, veramente. L'unica cosa positiva, anzi le uniche due cose positive dell'estate sono le giornate più lunghe e che quando stendi i panni si asciugano in mezz'ora. Per tutto il resto per me potrebbero
0: anche
5: abolirla. Inverno per le temperature tutta la vita. Ciao, Lorena da Milano.
0: Chi vincerà sta sfida? Io non l'ho capito, non so, secondo me sarà un pari, perché qua stiamo andando uno da una parte, un voto dall'altra. Chi c'è alla porta? Al postino.
6: Buongiornissimo a tutti gli ascoltatori di
0: Radio
6: 101 da Gaia, vi mando un bacio enorme e vi auguro un'ottima giornata.
0: Grazie, con la sua Bossa Nostra ha preso molto bene questa canzone qua.

0: È occupato? Okay. No, non è occupato, anche se la linea bella intasata da parte dei più svegli d'Italia che giocano con noi divisi tra estate e inverno, la stagione che piace di più tra queste due, al 331 80 90 101 trova anche spazio la canzone che vi fa star bene, quindi canzoni consigliate e suggerite da voi, quindi a tra poco.
1: Buongiorno. Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo. Il divertimento continua per tutta la mattinata.
2: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: Let's go! Da Medioworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Medioworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su medioworld.it. Medioworld.
10: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
11: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
12: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
15: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
16: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
17: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 euro.
18: La canzone che ti fa stare bene.
19: Pronti ad accontentare qualcuno di voi? E allora lo facciamo subito, senza perdere tempo. Sentiamo chi c'è e che desidera, vai.
20: Sono Davide, da San Biagio. Vorrei ascoltare Luna, di Gianni Togni.

0: che bellezza averla ascoltata tutta in maniera integrale, Luna di Gianni Togni. Perché? Perché per chi si sveglia prestissimo ed è già sintonizzato sul Buongiornissimo alle 5 del mattino saprà che è stato il tormentone del mese di maggio, soprattutto la parte in cui dice a maggio vedrai che ritornerà, eccetera eccetera eccetera. Vabbè, noi però siamo addirittura d'arrivo di questo appuntamento dove i più svegli d'Italia sono veramente nettamente divisi tra team estate da una parte, team inverno dall'altra. Muore d'inverno, si capisce qual è quella stagione che desiderate di più, il freddo, il caldo, caldo, freddo, freddo, no, madonna, no, madonna. Prego, prego, prego.
1: Buongiorno Ricky, buongiorno. Ciao. A tutti, decisamente team inverno, sì, io già non ce la faccio più con questo caldo,
0: lo so,
1: le zanzare,
0: lo so.
1: No, no, no, voglio di nuovo il plaid, le tisane, il freschetto, il giubbottino, certo, bellissimo, già mi manca l'inverno. Un bacio a tutti, Luana da Catania.
0: Si sente proprio che le manca, è proprio sincera. Altro giro, vai.
2: Ciao da Fabri.
0: Ciao.
2: Estate per tutta la vita.
3: Tutta la
2: vestiti
3: vita.
2: Leggeri, giornate lunghe, lunga la vita. Estate.
0: Che spot magnifico, ancora, ancora, ancora.
4: Buongiorno Ricky, buongiorno. Ciao. A tutti, Mauro Daro. Io sì, non sopporto l'estate, non sopporto il caldo, non l'ho mai sopportato, sono scalzo tutto l'anno. Mi piace tanto il freddo, ma se si potesse avere l'inverno tutto l'anno, sì, senza dover festeggiare il Natale e tutte quelle feste collegate che non sopporto, magari sarebbe meglio. Beh, è complicato per me. Buona giornata, ciao a tutti.
0: È uno dei lati positivi dell'inverno, perché arriva il Natale, le feste, le vacanze, regali. Cioè no, niente, lui vorrebbe l'inverno senza Natale. Siete strani, Va bene, noi siamo quasi per chiudere, ci sarebbero 8000 altri messaggi da mandare in onda, ma il tempo è quel che è, dicono ancora uno, perché?
5: Addio l'estate.
0: Ah, questo canta.
5: Il sole che ogni giorno ci donava.
0: Il voto cantato oggi non era...
5: di tramonti, vabbè, che creava.
0: Bello,
5: adesso brucia,
0: bravissimo,
5: solo con furore.
0: La fa tutta oppure chiude?
5: Taglie.
0: Bruno Martino, basta, ho capito. Io prendo per buona la votazione come inverno, perché la canzone in titolo è Odio l'estate. Basta! 331 80 90 101, questo lasciamolo cantare in sottofondo. Gli ultimi voti, c'è Mike Smith e Neal Horan.
5: Odio l'estate.

0: Allora, un'estate, un inverno, un'estate, un inverno. Io metto giù, metto, calcola uguale. Vai col verdetto finale. Abbiamo il risultatone anche a questo giro, anche in questo 2026 scopriremo, stiamo per scoprire se ai più svegli d'Italia piace di più il clima, quello proprio caldo, rovente, che stiamo già vivendo, quindi l'estate, oppure il freddo inverno. Mi avete dato proprio da lavorare di brutto stamattina, come sempre del resto, però stamattina anche di più, perché i vocali duravano anche di più, come durate, perché ognuno aveva da dire i suoi pro e i suoi contro per far vincere
1: l'estate.
0: Nonostante la calura che c'è già a fine maggio, sono stati voti sudati in tutti i sensi. Sentiamo chi conferma.
2: Eccomi. Eccola. Allora, sono nata l'11 giugno,
0: sì.
2: Come potrei non amare l'estate, il caldo,
0: la tua stagione.
2: Si sta benissimo, sauna gratis, meglio di così,
0: sauna
2: vestitini
0: gratis.
2: semplici, no, estate.
0: Ecco, vale a dire a tutti gli altri che hanno votato inverno per motivi proprio opposti, sono stati in tanti, perché l'estate ha vinto di soli 4 lunghezze, 4 punti sono bastati per vincere, quindi è stata veramente in equilibrio. Con cosa chiudiamo? C'è qualcuno che mi canta anche sull'estate qualcosa?
2: Voglio l'estate tutto
0: l'anno,
2: classicone. All'improvviso, eccola qua,
0: da-da-da-da.
2: Il mio voto va all'estate.
0: Va bene, è così, anche quest'anno ce lo siamo tolti questa sfida, molto bene, andiamo a sudare in compagnia della banda di R101 fino alle 9, grazie, a tra poco.
3: R101,
4: buongiorno,
3: buongiornissimo,
5: buongiornissimo, i più svegli d'Italia,
4: ciao.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno.
6: Tutto il giorno.
5: Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Esteroletto. Non si è fatta attendere la risposta di Teheran ai nuovi raid americani nel sud della Repubblica Islamica. I Pasdaran sostengono di aver colpito una base militare statunitense in Kuwait. Hanno sparato anche contro 4 navi che tentavano di attraversare Hormuz, costringendole a dietrofronte. Sirene di allarme nel nord Israele per infiltrazioni aeree. L'Unione Europea accelera sull'adesione dell'Ucraina, mentre Zelensky scrive a Trump per sollecitare l'invio di Patriot. Il portavoce del Cremlino Peskov annuncia Putin disposto ad avviare negoziati con Bruxelles. I risultati del piano nazionale di ripresa e resilienza rivendicati da Giorgia Meloni all'evento adesso dedicato a Milano. In attesa della decima rata non ci resta che fare l'ultimo miglio e dobbiamo spingere il più possibile sull'acceleratore, esorta la Premier. Il Fondo Monetario Internazionale mette in guardia dal debito elevato che lo rende vulnerabile agli shock. Le indagini a Milano sull'omicidio del 22enne originario dell'Ecuador porterebbero alle bande latinoamericane. Altri episodi violenti nel capoluogo lombardo nelle ultime 24 ore. A Rozzano ha coltellato un marocchino durante una rissa. È grave. A Garbagnate scontro tra due gruppi di nordafricani con mazze, bastoni e sassi. Sale l'allerta per questa prima precoce ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media, afa e umidità alle stelle. Il Ministero della Salute segnala per oggi 4 città da bollino rosso: Torino, Bologna, Firenze e Roma. Tennis, giornata amara. Ieri a Roland Garros per i colori azzurri. Eliminati Paolini, Sonego e Cina. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Dardari, Arnaldi, Berrettini. Calcio, nella finale di Lipsia il Crystal Palace vince la Conference League battendo gli spagnoli del Rayo Vallecano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
9: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
10: Oi, oi.
9: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Si registrano code a tratti lungo la 4 Torino-Trieste tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino. Sulla 14 Adriatica sono segnalati i cantieri tra Montemarciano e Senigallia verso Bologna. Lavori in corso anche sulla statale 3 via Flaminia, Ponte Riccioli, statale 452 della Contessa e Cagli in direzione Fano, statale 16 Adriatica. Lungo l'autosole coda di un chilometro per traffico tra Torre il bivio di ramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, coda tra via Fiorentina e il bivio per la tangenziale est della capitale, sempre per traffico. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
5: La banda di R101 con...
8: Ora sì, bevande vegetali, qualità italiana e una vera gioia per il vostro palato. Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: 18 maggio, 28 maggio, sono già rimaste indietro di 10 giorni. Che caldo che fa, ragazzi, siamo veramente cotti. Tutti quanti, tutta la balda di R101 al completo, mi sento di dirlo. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. 103,29 euro. Cosa può
2: basta multe, cosa, che cosa, è arrivata cosa, una cartella.
1: Cosa vi dice
2: anche
1: questo?
2: Anche ieri.
1: No, ma 103,29 euro, non vi viene in mente nulla.
0: Adesso c'è l'IMU che scade, no, il 16 maggio, no, no, giugno.
1: È il tetto, è il tetto del plafond che le carte di credito utilizzano quando devi fare carburante.
2: Ah, è vero.
0: Ma non era 101?
1: È 103,29. Allora, non mi è mai successo.
0: Che frequenza è 103,29,
3: che
0: scusa?
3: Che ce ne frega, chiaramente.
0: No, no. 101.
1: Quello che volevo dire è che non mi è mai successo di doverlo utilizzare tutto. Stamane non era nemmeno sufficiente per fare il pieno.
0: Ma che c'è, una cisterna, sai?
1: Ma che una cisterna? Allora, o diminuiamo il prezzo del gasolio oppure alziamo il plafond, cari,
2: vedrai,
1: cari amici.
3: Ma è vero che ce l'hai scritto fuori dalla vescica anche?
1: Cosa?
3: 103 piccoli fuori litri. Litri.
1: Vescica, c'ho 63 litri di vescica, scemo.
0: Ma
1: buongiorno.
0: Prendi in prestito il pezzettino di pompa di gomma che usa Cristiano Militello.
1: Ciao.
2: Buongiorno, buongiorno, eccoci qua, il grande caldo giorno quarto.
1: Però almeno non ha grandinato come dicevano, dai.
3: Le azzorre.
1: Yeah. Le azzorre.
2: Famose azzorre. Oh, stavo leggendo una cosina carina, dai, una spigolatura del calcio, perché ancora non ci rassegniamo al fatto che sta per iniziare il mondiale in Messico, Canada e Stati Uniti senza di noi. Toccati fare per gli amici, scrive Luigi Garlando sulla prima della Gazzetta dello Sport, perché ieri l'allenatore dell'Olanda non lo aveva convocato, ma a causa infortunio di un altro ex, l'ex bolognese Schouten, ha convocato Martin De Ron,
1: che è atalantino,
2: è da 11 anni nel nostro campionato, quindi è il giocatore bergamasco con più presenze nella storia dell'Atalanta, e quindi non resta che tifare per le nostre vecchie conoscenze.
1: Bravo, forza.
0: Magari
1: Atalanta.
0: C'è qualche commentatore sportivo a casa di Leonardo Fiaschi, è lì che convogliamo tutti i nostri
3: ospiti.
0: Detto
3: Martin De Ron.
2: No, De Ron.
3: Ah, scusate. No, ho fatto caso a una cosa che è molto divertente. Quando Chiara all'inizio ha detto: ah, che caldo che fa. E sì, ho pensato agli effetti che ha messo Peppino in regia col pubblico che perché? Cioè, una dice che caldo che fa, lo stadio esulta.
4: Allora, io
0: bravo Rick, ha appena vinto l'estate.
4: Ha appena fatto le sfide estate-inverno, ha vinto l'estate in realtà, per il nostro
3: pubblico.
0: È il momento un po' della diatriba, quelli che adorano questo caldo, esatto, cocente, ti fanno vedere quanto sono felici, e quelli che iniziano a infamare tutti.
4: Infatti, se ne sono dette di tutti i colori.
0: Ma dei dissing sui social, uno ha scritto: adesso al mio segnale spegnete l'aria condizionata a quelli che amano il caldo. Ma da lì, ma nessuno che ha capito che fosse, insomma, una battuta, una butade,
2: no.
0: L'hanno massacrata.
2: Avvelenati, avvelenati e sopraffatti ormai.
1: Ogni pretesto è buono per mettersi le mani addosso, è incredibile.
0: Vero. Chissà cosa succederà al di là del vetro tra Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione. Sicuramente arriverete anche voi al 331 80 90 101. Qui in radio o sul canale 6767 del digitale terrestre. Ma questo canale è veramente il più famoso del mondo.
1: L'ha detto anche il Papa.
0: L'ha detto il Papa e l'ha detto anche Cesare Bonamici, e tra poco ne parliamo.
4: Sì. Mm-hmm.
0: Mentre vi chiediamo qual è quella parola che avete sempre storpiato per anni prima di capire che in realtà avete scoperto la verità. Che si diceva in un altro modo, che si scriveva in un altro modo.
1: Certo.
0: Quell'errore che avete sempre fatto finché non vi siete resi conto che alla fine era un errore.
1: Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri genitori, dicevo.
4: Come genitori?
0: Ai genitori.
2: Perché tu dovevi dei soldi ai tuoi genitori.
1: Io dovevo dei soldi a mamma e papà, e quindi da piccolo pregavo.
4: Che infanzia hai avuto?
1: Da chierichetto.
2: Ma te piace se io, visto che siamo anche inquadrati nel canale 67, anche se in blocco, non come gli altri giorni che ognuno aveva la sua camerina dedicata, ti dispiace se quando parlo con te non mi giro e così evito di fare vedere il nido d'aquila,
1: Cristiano,
2: ai telespettatori?
1: Vai, per me tu davanti o dietro sei uguale.
2: Okay,
1: vai tranquillo.
4: Fai schifo uguale.
2: Presto così.
0: So che ti fa sempre ridere Lucia San Siro, Cristiano.
2: Sì, certo.
0: Storpiamento di Lucia.
1: Almeno dietro hai la riga in mezzo.
2: Quello che chiedeva su Yahoo: ma chi è la protagonista del pezzo di Vecchioni, Lucia San Siro?

0: fino all'ultima nota, bellissima. Rem, Losing My Religion, per partire al meglio in questo giovedì mattina. Buongiorno dalla banda, 7:13. Vi abbiamo chiesto qual è quella cosa, quella parola, quella frase che avete sempre storpiato senza saperlo e poi avete scoperto che era un errore clamoroso.
1: Ma mica solo noi sbagliamo, sai?
0: No.
1: Sta cosa del 6-7, imperante peraltro, ieri per fare il moderno l'ho detta a mia figlia così ridendo, 6-7, lei mi ha detto, antico.
2: Ormai... Antì, è già antico.
0: È già passata.
1: Sì, non lo facciamo più,
3: non dal 2005 non lo facciamo.
0: Io vedo dei video di gente che passa vicino a delle scolaresche, urla 6 e partono proprio seven. Tutti 6-7, 6-7. Ancora qualcuno che...
4: Nel tuo mondo parallelo, ovviamente.
0: Sì, avanti, sì, la moda. Sì. Ma adesso c'è la gara sui social per chi fa il gesto più volte in 20 secondi. Deve riuscire a far il classico gesto del 6-7, che ricordiamo un po' come quello di giocolare con le palline, okay, da circense,
1: okay, okay,
0: il più veloce possibile. Il record è 270 movimenti.
1: Ok, ok.
0: Vuoi provare?
4: Me li bucherei quei social io. Voglio.
2: Mamma mia, ragazzi, veramente.
1: Mi fa ridere sta cosa. Cioè, uno passa, grida 6 e tutti il coro.
0: Certo.
1: 7.
0: Sì.
4: Prova a passare a Pisa a gridare il budello.
1: Sì, sì, ma tu prova a passare a Brescia e dire Gino!
0: Se rispondono.
1: Non te lo posso dire.
0: È arrivato anche al TG5 il 6-7. Cesare a Buonamici.
1: Sì, sì, che però non ha. Voleva spiegare un po' il funzionamento, ma non credo abbia capito bene, giusto?
0: Come tutti, un po' noi giovincelli cresciuti, forse non abbiamo capito proprio il senso.
4: Ma una cosa devi fare, fatela spiegare bene.
1: Sentiamola.
0: Che non ha senso, vai.
5: Trecani ha scelto la parola dell'anno, dialogo. Ma c'è anche un dialogo contagioso in questo momento. È più o meno questo. Significa 6-7, così.
0: Così. Lei probabilmente immaginava che il gesto potesse arrivare a significare quello.
4: Ma no, era un voto a quanto aveva appena detto. Cioè, capito? Si è data la recensione da sola.
1: Ah, così. Però adesso me lo spiegate voi cosa vuol dire.
0: È che non vuol dire niente, un po' come lo schibidiboppi dell'anno scorso. Una parola che vuol dire tutto, non vuol dire niente. L'importante è nominarla, così qualcuno si gasa.
1: Ho capito. Allora divertiamoci.
4: Io voglio andare in ritiro a Sant'Elena.
1: Vengo anch'io.
4: Vuole andare in Polinesia.
1: Ma vengo anche in Polinesia.
0: Il problema è che worldwide rischi di trovare un gruppo di ragazzini polinesiani.
1: Sì, che fanno 6-7.
0: Che fanno 6-7.

0: antico.
1: E lo scopro adesso. E in realtà le parole del direndo 1, 2, 3 stai là.
2: Infatti, il momento in cui ti giri, uno si deve bloccare, frizzare.
1: È questo stai là che era detto e ripetuto velocemente. 1, 2, 3 stai là. Stai là. E diventa stella, hai capito?
3: È diventato
1: poi
3: stella, che non vuol dire niente in realtà. Quindi era il più giusto stai là.
2: State là, anzi state qui con noi, la banda di R101, dalle 7 alle 9 in diretta. Vi aspettiamo al 331 8090 100.

0: Rosa The Colors su R101. Paolo Dini, strano che non ti hanno dato del primitivo invece che dell'antico.
1: Ah, il primitivo.
0: 331 80 90 101, quella parola che avete sempre storpiato ma che avete scoperto essere sbagliata.

0: E se fosse solo colpa mia?
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
2: Permesso? Che bel parquet!
3: Ha visto?
2: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
3: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
2: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
3: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
2: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club.

0: Hub e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
7: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
10: Doppio malto,
11: birra, cucina e felicità.
9: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
12: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
14: La spesa intelligente.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
17: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
18: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
19: R101 Meteo.
20: Bentrovati da Ester Roletto, dalla redazione di TGCOM24, le previsioni per le prossime ore. Qualche breve rovescio temporale possibile, ancora nelle zone interne del centro, tempo più stabile e soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità su Alpi Appennini, con sviluppo di rovesci e temporali in parziale estensione verso la fascia pedemontana del nord-est e le coste del medio e alto Tirreno. Temperature in leggero calo al nord, stazionarie o in lieve rialzo altrove, valori ancora estivi sino a 30-33 gradi. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
19: R101 Meteo con
21: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Share the love. Buon viaggio, Cesare Cremonini, alle 7:30 in punto qui su R101. Le vostre voci arrivano copiose al 331 80 90 101. Avete spesso storpiato delle parole, ve le siete portate avanti per anni,
1: sì,
0: e poi finalmente avete capito che vogliono dire tutta un'altra cosa, si scrivono, si dicono in un altro modo.
1: Campionessa del mondo, mia madre, quando una volta mi rivela: sai che la mia amica è arrabbiata perché? Perché suo figlio si vuol fare i capelli raspa.
2: Raspa!
1: Va bene. I dreadlock, no?
3: Sì, sì, certo.
1: Vabbè, è giovane, lascia che si faccia.
3: Ha 14 anni.
1: Appunto.
0: Cesare, buon amici, su Canale 5 ha provato a tradurre il gesto che fanno tutti i ragazzini del mondo 6-7 in vuol dire così così, ma non è proprio quello il significato. Non ce l'ha, vuol dire proprio niente.
1: Niente non vuol dire.
0: Ma sentiamo le vostre voci.
4: Ciao banda, io per anni ho sempre detto e pensato che si scrivesse colluttorio con due T e invece è collutorio con una sola T.
1: Dai.
4: Ai, mi sentivo un po' uno stupido quando l'ho scoperto.
0: Tipo noi adesso.
1: Sì, esatto. Grazie per avercelo rivelato.
2: Quante volte ti capita di scrivere colluttorio nella vita?
0: È vero che mi avessi detto, avrei riportato.
3: No, ha ragione lui. E sfatiamo anche un altro mito. Basta dire caciucco.
1: Perché?
2: Basta,
3: caciucco, porco cane.
0: Scusami, con due C.
3: Con cinque C.
1: Cacciucco.
3: Cacciucco.
1: Non caciucco.
3: No, caciucco.
2: Cacciucco. Ciucco sei tu, ma è un'altra cosa.
1: Cacciucco.
3: Cacciucco.
0: Sì. Allora dalla Toscana andiamo in Liguria.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io per tanto tempo, non sempre, ma ho definito i blu cerchiati bruciacchiati, non sapendo la ragione. In realtà la ragione non c'era.
3: Ecco, saranno contenti i tifosi della Sampdoria.
0: Se ti convinci di una parola, l'hai sempre ascoltata e sentita così.
3: Oggi i bruciacchiati hanno vinto 2-0 contro.
1: Io dopo anni avevo capito.
3: I bruciacchiati.
1: Il modo di dire con voce stentorea, per me era uno afono, uno che parla a stento.
3: Ecco,
1: no?
3: Invece no.
1: È l'esatto opposto.
3: Esatto.
0: Sì, un po' come parla il nostro Jenny Fagiano.
6: Anche voi mangiate la pasta senza glutei, quindi.
2: No.
6: Allora, cari amici miei, tante parole, tanti pensano si chiami Teo Mammucari.
0: Invece
6: Teo Mammucari.
3: Mammucari.
6: Sapevate così. Questo?
2: Sì,
0: forse
2: senza
0: non lo sa neanche lui.
3: Tanti dicono Iacchetti anche.
6: Invece Iacchetti, tutti dicono Patti Bravo.
3: La mia nonna lo dice.
6: Patti Bravo. E anche le canzoni ci insegnano cose.
2: Sì,
6: per esempio, non è sono soltanto Magalli, ma è soltanto Bagagli di ultimo.
2: Ma chi lo dice Magalli?
6: Poi tanti dicono motocicletta, riesce a capire, invece 10 a capire.
0: No, riesce a capire.
6: Cremonini ne ha due. Tutti dicono Share the Love, abbiamo ascoltata prima, no? Share the Love, in tanti capiscono
2: c'è le ova.
6: Un'altra canzone di Cremonini, riscaldati dal calore di una
0: Benson & Hedge.
6: Bravi, tanti dicono da una persona che
1: E
6: invece è The Benson & Hedge, che è il calore delle sigarette.
2: Grazie,
6: è l'uomo tigre che lotta contro il mare. No, è contro il male. Luna
2: mare,
6: di Gianni Togni. Evviva le donne, evviva il buon vino. E tanti dicono evviva le donne, evviva non lo diciamo.
3: Ma il male è nelle orecchie di chi sente.
1: Esatto, e tu ne hai tanto.
6: Corri ragazzo laggiù con i conati di blu. Pensavano che
0: fosse. Ma certo.
6: E invece corri ragazzo giù, corri tra i lampi di blu.
2: Certo.
6: E poi sapore di sale, sapore di mare. In realtà, secondo voi quale prima, mare
0: sapone
6: o sale?
0: Di sale?
1: No, come fai?
2: Sapone.
1: Ma non puoi storpiarla così, dai.
6: Quella più sbagliata in assoluto, non amarmi perché vivo a
1: Londra.
6: A Londra.
2: Quella è giusta.
0: Perché vivo a Londra.
6: E invece all'ombra. Quindi tanti ci siamo sbagliati.
1: A te hanno mai chiesto il nuovo dei 38 kg persi?
2: Perché qualcuno 38 kg persi.
1: Qualcuno è arrivato anche a dire questo.
3: C'era un musicista, si chamava Chic Corea.
1: Certo.
3: Pensavano fosse napoletano. La mia amica Chicco Rea lo chiamava.
1: Chicco Rea.

0: Passate a trovarci anche Taylor Swift qui su R101, The Fate of Ophelia alle 7:38. Altre frasi che avete sempre detto male, sentiamo.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: Sì, ma Casciucco con Acillo dite voi a Pisa perché siete pisani.
0: Ai.
1: E viva.
2: Polemica.
3: Allora, Cristiano ha difeso. Livorno interviene. Livorno. Ma la Cassazione livornese, visto che è un piatto livornese.
2: Sì.
4: Cacciucco, ma Cristiano prima lo ha fatto, l'ha ribadito. Cacciucco con due C.
3: Ma è cinque C totali. Ha sentito Little Tony che non ci credeva.
2: Little Tony.
0: Sorvoliamo, non entriamo.
4: Perché si fosse collegato soltanto adesso, ecco, ricordiamolo che 4C per Cacciucco.
2: Okay. Grazie.
0: C'è anche una piccola amica che ha da dirci la sua.
5: Ciao, è 101. Io sono Mia da Udine e io ho sempre detto deluvia a posto di diluvia.
0: Deluvia è molto più arcaico.
3: A Livorno, ma cosa fa? Piove? Deluvia.
0: Oh Paolo, ti piace Ergas Nervino?
6: Ergas Nervino?
0: Nervino. Sì. Perché c'è chi lo traduceva così, pensavo.
3: Ma perché quelli che dicono palché con la L invece di parquet?
6: Parquet si dice parquet.
3: Beh, gli stessi che dicono arbitro, sì. Io ne sento.
6: Però anche ho trovato parcheggio.
0: Beh, c'è un.
4: Purtroppo dicono.
0: Maestro elementare, appena detto ogni volta che i miei alunni dicono purtroppo, gli prende un colpo. Federico dalla provincia di Rimini. Continuate a scriverci o mandarci le vostre voci al 331 80 90 101. Vi aspettiamo qui.

0: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
1: Poltrone sofà.
2: Solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Sa,

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Quelle che vi ronza sempre in testa, una di quelle che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101.
3: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
4: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
5: Ma dove ha?
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
10: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
10: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte Cystiset Forte.
10: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
11: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
17: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
19: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
18: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
20: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
2: Ehi, umano, abbai a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
3: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
4: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato!
5: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
6: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
7: Che bello venire a sfrugugliare nei vostri gusti musicali, scoprendo ogni mattina, ogni giorno, ogni ora qual è la vostra canzone preferita, quella che vi fa stare bene.
8: Sono Mari da Torino.
7: Ciao,
8: e
7: Mari.
8: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Everybody Wants to Rule the World dei Tears for Fears. Un bacione, ciao da Torino.
7: Un bacione a te.
9: Accidenti, che pronuncia perfetta.
10: Hai capito?
9: Stamattina, visto anche l'argomento, Samuele si è messa lì di impegno, proprio con il Google Translate col microfonino. Bravi, perfetti.
7: Ce l'ha scandita proprio bene. E la ascoltiamo tutta volentieri. La prossima canzone tra un'ora, sempre al 331 80 90 101. Mentre qui andiamo a Torino tutti insieme con Mary e i suoi Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Su R101.

0: bella, ci è piaciuto riviverla insieme a voi. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Vedete com'è facile, basta chiedere una canzone con la propria voce al 331 80 90 101. Non come una volta che dovevi chiedere agli amici di farti il CD. Come questo
1: vero
0: amico che ci scrive, una decina di anni fa facevo dei CD per i conoscenti.
1: Sì.
0: Uno mi ha scritto: hai qualcosa di Mary l'immenso?
2: Sì. Mary l'immenso!
3: L'ho scritto l'altro giorno su Facebook.
4: Ma è bellissimo.
1: Dai. Un'altra delle più storpiate è Bread and Breakfast. Vuoi che non ti diano il pane per colazione?
0: Certo. Esatto. Un'altra scritta bellissima. Un'amica era convinta che per dire ti difenderò a spada tratta,
1: sì,
0: ti difenderò a spada track.
4: Spada track, ti difendo.
0: Spada track.
1: Sarà anche il caldo, perché il caldo fa dei brutti scherzi.
0: Può
1: ultimamente,
0: essere.
1: Come a quel signore a Roma che sviene, ok? Si trova nella città eterna, sviene, apre gli occhi e si vede il Papa. Uno pensa ad essere morto, hai capito?
3: Beh, sì.
1: E poi anche risentito, perché dice: ma come, il Papa? San Pietro cosa aveva? Mezza giornata libera? E invece no, era proprio il pontefice, perché questo
0: ha avuto un colpo di calore.
1: Esatto,
0: davanti a lui.
1: Era in piazza San Pietro, stava aspettando di stringere la mano al Santo Padre, quando ha avuto un malore per via del caldo, sono in tanti a dire. E quindi ecco qui che il Papa. Preso.
0: Sì, lui si è subito andato
1: detto, cosa c'è?
0: Già, a prodigare.
4: Invece di alzarlo gli ha fatto 6-7, 6-7.
0: Che no, vero,
4: perché ormai è preso. Esatto.
1: Il problema, sì. Cioè, per permettergli di riprendere forze, poi lo hanno accompagnato altrove in carrozzella, in carrozzina. E quindi uno dei pochi casi dove uno arriva a piedi e va via in carrozzina.
4: Mamma mia.
1: Da piazza San Pietro. Esatto, opposto di quello che uno auspica, no? Molto spesso.
0: E Roma non era neanche una delle città più calde ieri.
1: No,
0: Sentiamo cosa succede nel resto dell'Italia.
5: Ciao amici, una volta la mia amica mi fa: metti su Africa.
0: Ah.
5: Pensavo Africa dei Toto.
4: Sì.
5: Invece no, quella che fa Africa.
1: È un vecchio adagio.
5: Madonna mia. Ciao Andrea da Levate.
0: Ciao Andrea.
1: Andrea da Levate, che in romanesco sarebbe Andrea Levate,
3: esatto.
1: Giusto? Eccola,
0: sì.
1: Qui.
0: Africa!
1: Oh,
0: basta cantare, l'importante è quello. Chissà quante ne abbiamo assorbiate anche senza saperlo. Hai voglia?
6: Ciao banda, sono Giulia. Io ho scoperto pochi mesi fa che la stazione di Milano Gogoredo è con la R. Infatti io ho sempre detto Logoredo. Ma la cosa peggiore è che, avendo la R motion, nessuno mi aveva mai corretto. Quindi
0: bella.
6: Ho capito io qualche mese fa, leggendo il nome proprio della stazione. E vabbè, ciao.
0: Io devo andare a Logoredo, dove siamo qua?
3: Lei deve andare da logopedista.
0: Quindi,
2: beh,
0: è bellissima
2: Filippi,
0: la
2: remolcia. Logo vedo.
1: Allora, ho un amico che lavora nell'ambito delle assicurazioni e mi ha assicurato che quel giorno si è presentato da lui una nonnina che gli ha portato. Cosa fa qui, signora? Le ho portato la costata a Michele.
0: La costata Michele.
1: Sì,
0: la costazione amichevole.
1: Esatto.
3: Bene, bene, bene,
0: bene.
3: Voglio ricordare il mio primo libro, è un medicinale usare con Manuela. Ecco. È veramente la raccolta, insomma, di tutte le richieste più assurde fatte al mio amico farmacista, dottor Donato Pallini, che saluto. C'è anche un aneddoto celebre di Gigi Proietti, che all'inizio della carriera aveva un complessino con cui faceva i locali. E quindi anche lì, ora li chiedi, negli anni 90-80 li chiedevi al DJ, prima andavi da quelli della band a chiedere l'esecuzione di un brano piuttosto che un altro.
1: E quindi
3: ma che me la fate, Amana?
1: Amana.
3: Tutti in Sicilia, ma scusate, conoscete una canzone che si chiama Amana? Cantacela, qual è Amana? Dai, sanno tutti Amana, cantacela. Amana twist again.
4: Amana.
0: Tuo amico era quello che aveva anche il cavallo, no? Cavallo Donato, a cui molti pensavano si chiamasse Donato.
3: Sì, è vero.
7: Ciao banda, per un sacco di tempo ho chiamato i raggi UV ultraviolenti. Ce l'hanno male, ma è la fusione.
4: Però ha un suo significato, cioè,
1: sì,
4: ci sta, ultraviolenti.
8: Buongiorno banda, sentite con le mie orecchie, ne dico un paio. Il primo che sentite è stato un medico che è stato radiato dall'album,
1: sì,
8: oppure un altro è il soppalto rock è un palco che sta in alto, quindi è un soppalto.
3: Certo. Sì, sì, sì. Torna, però. Essere, però. Beh, radiato dall'album è bello, però.
4: Sì. Panini.
3: Che poi in realtà, insomma, proprio
1: tutto sommato.
3: Tutto sommato.
0: Io questa di Saif pensavo che dicesse a rubare e a lavorare siamo tutti uguali. Cioè, dice tutt'altro. Ce l'ascoltiamo insieme. Saif, buona domenica.

0: sai, bravo amore, vieni da me. Dai.
1: Mi piace, Mara. Mara.
0: Mi piace, sai, Da Vinci, mi piace.
2: No, no.
0: E tra l'altro lo abbiamo invitato. Li taglieremo i capelli perché insomma non ce l'ha fatti bene, eh? Sembra
1: no.
0: che sia andato via a metà dal parrucchiere. Dai,
1: hai i capelli raspa.
0: Hai i capelli raspa. Ma tra poco lo sapete che cosa c'è?
2: Cosa c'è?
0: Indovinate un po'.
2: Dimmi.
1: Subito se vuoi.
0: Il Tortorella c'è.
1: E anche oggi parte quindi la sfida, la battuta più brutta del giorno. Mi sono preparata bene perché ieri ho fatto meditazione insieme al mio dentista, ragazzi.
3: Brava. Che hai fatto?
1: Trascendentale.
3: Trascendentale. Che devo dire?
4: Ma stavamo andando tanto bene.
3: Esatto. Chiara, apri grande, sì. Che arriva subito il nostro amico, il nostro assistente di sedia.
1: 331 80 90 101 per rispondere con la peggiore mai sentita in vita vostra. L'importante è che non faccia ridere, mi raccomando.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Nuovo raid americano in Iran contro un sito militare, abbattuti anche alcuni droni. Immediata la rappresaglia, i Pasdaran sostengono di avere colpito una base statunitense e di avere sparato contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Il Kuwait respinge un attacco con missili e velivoli senza pilota. Intanto prosegue l'altalena di annunce smentite sulle trattative per porre fine alla guerra. Zelensky scrive a Trump per sollecitare i Patriot. La situazione dell'Ucraina richiede un'azione rapida ed efficace. Putin aperto a negoziare con Bruxelles, riferisce il suo portavoce Peskov. Intanto la Commissione europea accelera sull'adesione di Kiev all'Unione. Giorgia Meloni rivendica il primato europeo nell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. 166 miliardi ricevuti e 660.000 progetti finanziati. Il momento decisivo per spingere il più possibile sull'acceleratore, esorta la Premier. Allarme del Fondo Monetario Internazionale sul debito italiano. Il ministro Giorgetti replica: non è una novità. Si segue la pista delle gang latinoamericane per l'omicidio del 22enne accoltellato a Milano in stazione Certosa. A Rozzano un marocchino coetaneo colpito da più fendenti durante una rissa è grave. A Garbagnate due gruppi di nordafricani si sono fronteggiati con mazze, bastoni e sassi. Una bambina di 3 anni risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua nella vasca idromassaggio di un resort a Celle Ligure. La piccola in vacanza con la famiglia straniera trasportata d'urgenza al Gaslini di Genova è grave. Tennis è fuori da Roland Garros e Sonego, Cinà e Paolini. Oggi in campo Sinner, Coboli, Darderi, Berrettini e Arnaldi. Calcio, il Crystal Palace conquista la Conference League. Battuti gli spagnoli del Rayo Vallecano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende. Sì, ma la nostra qualità. Ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line.
2: Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra Milano Sud e il bivio per la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Sempre per traffico, sulla A22 si registrano 2 km di incolonnamenti tra Carpi e il bivio per l'Autosole verso Modena. Infine, sulla statale 280 dei Due Mari, rallentamenti per un incidente all'incrocio di Marcellinara in direzione di Santa Maria di Catanzaro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di Viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Eccoci qua, pronti pronti per il Tortorella Challenge. Si sentono ancora le voci, tante battute che stanno arrivando al 331 80 90 101.
1: Certo, perché dovete sfidare quella di Chiara per essere voi a vincere il titolo della battuta più brutta di oggi. Però c'è anche chi vuole così chiarirci le idee.
0: Dai, lo ammettete, esatto, anche voi, che alla fine è un momento simpatico, talmente simpatico come...
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come una bottiglia di vino frizzante rosé che all'improvviso decide di stapparsi da sola e poi il tuo soggiorno, compreso il soffitto, somiglia alla pimpa.
0: Ma no! Tu chiama Paolo Dini che sistema tutto.
1: A me ne sono esplose 8 l'anno scorso in cantina.
3: Mi ricordo, l'avevi detto.
1: Ma perché, allora, la spiegazione che mi era stata data era che è stato imbottigliato, che stava ancora fermentando, quindi non c'era la gabbietta, c'era la patina, cioè, c'era l'accata, lì com'è che si chiama? Che però la pressione è riuscita comunque a spingere il tappo fuori e
0: spam!
1: Hai capito? Il caldone dell'anno scorso.
3: Lutto nazionale.
1: Ma scherzi, c'ho la cantina in stucco veneziano adesso.
4: Perché non hai mai fatto meditazione col tuo dentista?
1: Hai ragione.
0: Ma si dice canta che ti passa. E allora arrivano anche i nostri amici con una sigla alternativa. Si dirà Shuri Shuri, si dirà Shuri Shuri, anche questa la storpiano in tanti, ma questa è la sigla ufficiale del challenge di oggi.
5: Tortorella, tortorella tutto l'anno, ogni mattina inizia alle 8.
0: Io la volevo tutta questa.
4: È depositata come ciuri ciuri. Poi forza di cantarla, però, chiaramente.
0: Questo caso.
4: Sì,
1: ma allora
4: la versione di Monza.
1: Fichi fichi è depositata come fichi fichi.
4: Sì, quella sì. È rimasta così.
0: Meno male che oggi sono tranquilla e serena, non mi tocca niente, perché ieri ho fatto meditazione con il mio dentista. Meditazione trascendentale.
6: E allora abbiamo invitato il dentista di Chiara qua con noi.
3: Eccomi, sono il dentista.
0: Bella,
3: buongiorno.
0: Mario,
1: ti chiami?
3: Sì. Oh, Mario il dentista mi piace, Mario come Cagli. Personaggio.
1: Mario, ma una fattura ogni tanto la vogliamo fare?
3: Lei non si preoccupi. Lei intanto faccia il bravo, anzi sia incisivo e su di molare. Grazie. Così le ho bruciate 2 o 3 di battute che sarà.
0: Mario, dobbiamo dribblare.
6: Passa il tubettino dentro la bocca di Paolo.
3: Vai, un tubettino, lì ci vuole un tubo da 15.
6: Marianna Carie.
0: Dai che lo spirito c'è. È quello giusto per il Tortorella Challenge. Ancora il tempo di una canzone per darvi la possibilità di partecipare al 331 80 90 101.

0: sai cosa? Il Tortorella Challenge!
1: Giusto, Mara!
0: Vai, sigla!
1: C'è, qui c'è la sfida, la battuta più brutta del giorno!
2: Io voglio perdere!
3: Tortorella!
1: Tu papà!
3: È un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello!
4: Yeppa!
3: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente!
4: Allora, proprio...
1: Sì?
4: Come dal dentista, esatto. Ragazzi, alzate la mano se sentite male mentre dicono le battute pessime i nostri amici tentando di vincere su quella di Chiara.
1: Tranquillo, anche il mio dentista, abbiamo fatto meditazione ieri, meditazione trascendentale.
4: Mamma mia.
0: Eccoci. Mamma mia, che puntatona su queste
1: Vero.
0: Cose mi avete fatto emozionare, guardi.
1: Bellissimo, anche
0: non
1: perché abbiamo
0: tette, eh?
1: Chiesto ai nostri amici di rispondere al 331 80 90 101, c'è chi ha scritto no grazie.
4: No grazie cosa?
2: In generale, esatto. il challenge.
1: E invece in tanti ci mettono la loro voce rispondendo così. Partiamo con la prima sfidante.
5: Chiara, c'è quella cantante che quando va dal dentista non sente assolutamente niente.
1: Chi
5: normale,
1: è?
5: Tutto a posto. È Anastasia. Bologna c'è.
1: Bologna c'è e ma come?
6: E si sente.
4: Altro che quando c'è Bologna è sempre così però.
6: Sempre un casino.
4: Aiuto.
1: Anastasia.
4: Avanti.
1: Vai.
7: Ciao R101.
1: Ciao.
7: Ma mia battuta.
1: Vai.
7: I miei denti stanno cadendo. Sono cadenti.
1: Mi sembra giusto. Perfetta
4: cosa,
1: questa
4: cosa
1: per il challenge.
4: Eh?
6: Sì, si sente il mio silenzio?
4: Sì, il
6: Beh,
4: mio silenzio.
6: Andiamo avanti allora.
4: Avanti.
8: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo.
1: Dai.
8: Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto, ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto, l'ho vinta con i punti.
6: Ma cosa va a ridere, scusa?
4: Ti aiuto.
1: Allora niente, sbottolatela subito.
2: Come ha fatto a passare?
1: Ogni tanto ci sbagliamo anche noi.
6: È sfuggita.
1: Il pool di autori, produttori.
2: Quali pool?
4: Cioè, pool spara.
2: Ma ce n'è uno laziale lì che fa finta di lavorare.
1: E infatti andiamo a Roma col terzo sfidante.
9: Ciao Banda. C'è Giulio Cesare che cammina per strada. All'improvviso gli si avvicina un romano e gli fa: a Cesare, i romani chiedono se stai.
2: No, dai.
9: E lui: no, vado dritto.
2: No,
9: un saluto da Venezia.
2: Ma questa l'ha fatta proprio Cesare all'epoca, se la faceva già lui addosso.
4: Mi avevano mandato.
6: Il meccanismo del gioco prevede che la battuta non faccia ridere, no, che deve risalire agli etruschi, anzi, nemmeno
2: ai romani.
6: Esatto.
2: Certo.
1: Beh, è detto anche la peggiore mai sentita in vita vostra.
6: Sì,
1: è arrivata anche a Venezia addirittura.
6: Ah, ok.
1: Vabbè, allora niente, passa il prossimo sfidante.
2: Dai.
10: Ma Chiara, il tuo dentista è quello che aveva scritto sulla porta vietato l'ascesso. Ciao Sergio da Trebbiano.
1: Bravo, che ti ha preso
4: Sergio.
1: Oggi? Sono troppo belle, ragazzi.
4: Sergio, il Trebbiano te lo sei bevuto, mi sa.
6: No, Trebbiano.
4: Sì, no, ho capito. Vabbè.
1: Dai, allora chiudiamo con l'ultimissimo sfidante.
2: Ancora.
11: Ciao Chiara, ciao Banda. Sai che anch'io ieri col mio meccanico abbiamo fatto la stessa cosa, però abbiamo fatto un cambio olistico. Ciao Marco per il Tortorella Challenge.
1: Ciao Marco.
4: Il cambio dell'olio, il cambio olistico.
1: Ma sì. Domenica. Meditazione olistica.
6: Di dov'era questo ultimo?
4: Mi rifiuto di saperlo.
1: Marco ha detto e basta. Ah,
0: ma quante battute divertenti oggi, ragazzi. Dov'è il dentista Mario? Mario!
2: Scusate, ho qua il mio animale preferito.
1: Il canino.
0: Il canino.
2: Allora!
0: Buttatelo fuori, sto
2: zozzo. Si può dire niente qua.
0: Vai, diciamolo, the winner is!
2: Va bene, the winner is!
8: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo. Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto, ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto, l'ho vinta con i punti.
1: Ma come ha fatto a vincere? I giudici di gara non hanno capito niente. Doveva vincere la più brutta del giorno.
2: Beh, abbiamo messo giudizio allora, per oggi. Via.
1: Bravo.
2: Dai, basta, le ho finite.
6: Dai, mi passi
1: e avete tirato sul molare.
2: Ah, l'ho già detta io.
6: Già detta.
2: Nessuno ha riso.
6: Anche Rinco.
4: Mi raccontate ancora quella di Cesare?
6: No, quella se stessi no, mi rifiuto. Mi passi l'inserto tributi del Sole 24 Ore, per
4: sì,
6: favore.
4: Ecco,
6: che mi diverto di più.
4: Okay.
1: Adesso, però, ve lo diciamo. Intanto, l'appuntamento con il challenge è domani alle 8 per quello del venerdì, che di solito è pazzesco.
2: Ma fa schifo come oggi, bene.
1: E poi tra poco c'è da stare qui su R101, perché potremmo così avere un bel regalo da farvi.
4: Bene. Adesso però ci divertiamo, Cristiano. Sai chi è morto?
6: Chi è morto?
4: No, era per ridere così.
1: A domani col challenge, rimanete con noi.

0: R101, dammi il regalo.
1: R101, dammi il regalo, non è questione di stupida sfortuna o di fortuna, ma di velocità, di essere lì nel momento giusto in cui daremo il via per mandarci un bel messaggio al 331 80 90 101, dicendoci R101, dammi il regalo, e vincere.
2: Che sfastidio!
1: No, dai, è un bel momento.
2: No, era quella per introdurre, no?
1: Ah già, perché stiamo parlando del nuovo album di Dito nella Piaga.
2: Che gag marcia.
3: Bello, gag penosa, devo dire. Però il disco in compenso è molto bello. È un vinile blu trasparente, edizione limitata e numerata. Fai vedere che numero è. È la copia 78 su 1000. Bene, grazie.
2: Anche una bella donna.
3: Ci vediamo domani.
4: Cosa allora, fai? No, dove no, vai? No, è per gli ascoltatori.
1: Esatto,
4: tanto, ma se ne va.
1: Tanto è numerato, non lo possiamo perdere.
2: Il Cristiano?
1: Sarai ricercato.
2: Ah, no.
1: Il primo che ci manderà il messaggio se lo porterà a casa e potrà vincere con noi anche i gadget di R101, perché giocheremo con la nostra jingle machine.
2: Esatto, e tra questo malloppone di gadgets c'è il rischio concreto che ci sia pure la bella nuova cassa Bluetooth per ascoltare la musica di R101 anche da lì.
1: Allora abbiamo Mara Venier e il notaio, sì, pronti a dare il via notaio ufficiale all'R101. Salve. Dammi regalo.
3: Notaio, quello truccato?
5: Sono il notaio.
3: E allora, quello venduto?
5: Sì.
4: Sei pronto, notaio?
5: 1, 2, 3, via.
4: Così.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh!

0: Contacta, adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema.
6: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
8: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
9: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
10: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
11: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
12: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
13: Ah, però!
12: Quando ti dicono che è misura.
13: Ah, però!
12: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
14: Scelgo sempre la formazione più adatta.
15: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
16: Campeggio a 4 a 5 stelle.
17: Certo, con Sandaia.
18: I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto.
19: Con Sandaia nulla è lasciato al caso.
20: Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata.
21: Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città.
22: Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili.
23: Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze.
24: Scegli il campeggio su sandaia.it.
25: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101. Dammi il regalo.
1: Ma certo che lo diamo il regalo. Ma a chi è il più veloce che ci ha mandato la sua voce al 331 80 90 101 dicendoci dammi il regalo. Al terzo posto oggi è arrivata a lei.
2: R101, dammi il regalo.
3: No, non pelo.
1: Poco dopo un altro amico.
2: R101, dammi il regalo.
3: Mannaggia.
2: Dammi da Torino.
1: Dai, ciao. Riprovaci la prossima volta perché sei proprio arrivato lì lì. Subito dopo, Nadia da Milano.
2: R101, dammi il regalo.
4: Eccali.
1: Eccola, Nadia, sei tu che vinci Miss Italia.
5: Wow,
3: eccola.
5: Bellissimo, sono ciao. Felicissima.
6: Per tutti ciao. Gli altri, Miss Italia finisce qui.
4: Esatto, adesso ti chiederemo il desiderio, tu dirai la pace del mondo, queste cose qua.
1: Esatto.
4: Le classiche okay. cose che dice Miss Italia.
1: Quindi l'album di Dito nella sì. piaga, Miss Italia, che mostriamo sul canale 67 del digitale terrestre, è
6: eccolo
1: già
6: qua.
1: Tuo.
6: Che poi voglio dire, con tutto il casino che è scoppiato da tutte le parti, non è che Miss Italia avesse torto a voler la pace nel
4: esatto,
6: mondo.
4: Esatto, esatto.
6: Ecco.
4: Esatto.
1: Però... Nadia, buongiorno ancora.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono felicissima.
4: Brava, sei stata la più
1: bene.
4: Veloce. Ci sono amici che per dare a noi la percezione di essere loro i più veloci parlano velocissimamente della serie e recito tutto mi regalo. Però il messaggio...
1: Beh, ognuno usa il suo metodo.
4: Esatto, esatto.
1: E invece ce l'ha fatta Nadia. Ma non finisce qui, Nadia.
5: No,
4: eh no, eh no, perché
5: c'è...
4: C'è una bella pulsantiera davanti a Chiara, sono una jingle machine, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi tasti si nasconde un effetto, una burla, una celia.
6: Vorrei dire
4: una
6: che
4: battuta.
6: Io so dove si nasconde il rumore della vittoria e sono corruttibile.
4: Eccolo
6: Nadia.
4: Lì.
5: Benissimo.
6: Vogliamo...
5: Cosa devo fare allora?
6: Nadia, devi trovare due minuti noi prima.
4: Devi trovare questo. Allora, tre tentativi, tre.
5: Ok, devo dire un numero?
1: Vai.
5: 5.
1: Numero 5, eccolo
3: Vai.
1: Qua.
7: Ammazza come pizzico.
8: Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica è crotta per Adas.
3: Grande.
1: Citazione cine panettoniana.
3: Certo, certo.
4: Poi?
6: Altro numero.
5: 8.
4: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
4: 6-7 il tormento di questi tempi, il 6-7, però
3: niente,
4: purtroppo
3: niente
4: da fare.
5: Niente, allora 12, no 12 non c'era.
1: Sì, sì, sì, sì. 12.
6: Dall'1 al 16. 12.
1: Eccolo qua, 3, 2, 1.
4: No, no, no.
5: Niente.
9: Ma cosa finita fa la con quell'arnese? Ostacola il traffico.
10: Devo dipingere una parete grande.
3: No, ci vuole un pennello grande.
9: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
3: Ma è vero.
6: Il pennello cignale. Io pensavo lì per lì fosse finita la partita. Ho sentito il triplice fischio e ho detto va, meno male.
4: Invece no, era un vigile.
6: Beh, comunque no, è finita la partita.
4: No, no, dai, diamole un'altra possibilità.
6: Ma quando siete così di manica larga mi fate schifo, veramente.
4: Oggi va così, dai.
1: Nadia, vuoi chiedere qualcosa a Cristiano? Vuoi dargli qualcosa?
6: Ripeto.
5: Allora, siete bravissimi, Cristiano, sei bellissimo.
6: Grazie.
5: Stupendo,
3: allora, Cristiano, prova a dare un aiuto.
6: È in
3: doppia cifra o in unica cifra?
6: Ti ricordo che i numeri vanno dall'1 al 16.
5: Allora proverei con 1?
1: Numero 1, attenzione.
3: No, vabbè, però
4: fatti affidare.
11: Ma allora ascolta, sono Leonardo. Ti voglio far vincere se mi dici che quelli a casa sono bellissimi.
3: Sì.
11: Quelli non in video. Da 1 a 16 sono i numeri.
1: A 16.
11: Quindi da 1 a 16.
5: Allora 16?
1: Proviamo l'ultimo
3: prima o poi
1: numero.
3: Lo beccherà.
1: Bellissimo.
4: Mamma mia, come hai fatto?
11: Ma non lo so.
5: Ma non lo so, fortuna penso.
3: Fortunatissimo.
1: Nadia, che fai di bello? Nella vita.
5: Ho accompagnato nella vita faccio la mamma di tre figlie e sono un host, una casa a Milano, una all'Elba, casa vacanze.
11: Okay. Ah, chiama le radio. Okay.
1: Quindi insomma, 6-7 è proprio all'ordine del giorno per te.
5: Esatto, tre figlie da gestire, una, fatemi un in bocca al lupo che sta finendo le ultime interrogazioni.
4: Bene, certo.
6: Grande in bocca al lupo, non parliamo di questo argomento delicatissimo che prevederà molti nocchini da qui a 15 giorni. In bocca al lupo a lei e a tutti gli studenti che hanno il cosiddetto rush finale.
1: Potrete condividere i gadget di R101 con i tuoi tre bimbi. Grande Nadia!
5: Sono grandi comunque. Una mi ha regalato anche la collanina con scritto che fastidio.
1: Ma allora è perfetto.
6: Siamo sintonizzati perfetto. Allora.
1: Allora riurlaci live, R101, dammi il regalo così ufficializziamo con il notaio la vittoria.
5: Okay. R101, dammi il regalo!
4: E vai! Ciao Nadia!
5: Ciao, ciao a voi, siete fortissimi! Sento tanti.
12: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Che fastidio! Dito nella piaga, l'album che abbiamo appena regalato con l'R101, dammi il regalo. E non
2: milanisti, onanisti.
1: E non dammi un regolo, come qualcuno ha scritto al 331 80 90 101. Eh sì, perché si parla di parole storpiate, quelle che avete sempre sbagliato, ve ne siete resi conto troppo tardi. Sentiamo.
3: Quando si vedono i cartelli delle case in vendita, si dice vendonsi o vendonsi?
1: Ah, questo è un dubbio.
4: Auxilio, si dice vendonsi.
2: Ma scusa, si dice vendere o vendere? Si dirà vendonsi, no? Poi.
1: Tanti amici stanno arrivando, vi sentiamo tra poco al 331 80 90 101.

0: Se siete alla ricerca di prodotti vegetali dal gusto sorprendente, scegliete la qualità italiana della gamma Ora Sì.
1: Non solo bevande vegetali come soia, riso, avena e mandorla, ma anche la famosa linea barista per rendere il vostro cappuccino cremoso come quello del bar.
2: E ancora le creme spalmabili, cremose e dal gusto ricco. Provatele, sarà una gioia per il palato. 100% vegetali.
3: Ora Sì, il plant-based all'italiana.
4: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo.
5: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
6: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
5: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
6: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Sai che suono ha la serata perfetta?
9: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Ogni ora la canzone che fa stare bene su R101, quella che ci proponete voi che ascoltiamo in diretta su R101. Ma non ora, tra poco, mandateci la vostra 331 8090 101.
10: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1.500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
15: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a €3,50. Scopri le offerte su penny.it.
16: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
17: Tutti per Oro Cash.
18: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
19: Doppio malto, birra, cucina e felicità.
18: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
20: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
21: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
22: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
23: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
22: Ops.
23: Ops.
22: Ops.
23: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
21: Ops.
23: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
22: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
24: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
25: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: avete spesso nella testa che non si sente in radio e volete metterlo su R101. Basta proporcelo al 331 80 90 101, tipo così.
1: Ciao, sono Davide da Crema e la canzone che mi farebbe stare bene è Figli delle Stelle di Alan Sorrenti.
0: Che sound!
2: Dai, ballala Cristiano, dai.
3: Marco,
2: te avevi trascorsi da ballerino, giusto?
3: Sì, ma io detestavo Alan Sorrenti perché lo vedevo come il rivale del mio amato Renato Zero all'epoca.
2: Ah, sì?
3: C'era questo dualismo.
0: Ora lo rivaluti tu.

0: Figli delle stelle, dai, l'hai rivalutata totalmente dopo averla ascoltata in diretta su R101, Alan Sorrenti?
1: L'ha rivalutata la mia mamma, questa
0: che
1: canzone.
0: Dice?
1: Questa canzone mi è piaciuta sempre.
0: Vedi?
2: Grazie Paola.
0: Tutto molto soggettivo, quindi potete proporci qualunque pezzo al 331 80 90 101, prima o poi lo mettiamo nello spazio della canzone che ti fa stare bene.
2: Tra le parole storpiate ne sono uscite di tutti i colori, ma la cara e buona vecchia otorino laringoiatra.
0: Laringoiata.
2: Esatto, perché tutti si sbagliava in quel modo, no? Tra quelle raccolte tra di voi non compare stamane.
0: Ma arriva questo.
3: Buongiorno banda, buona
0: ciao.
3: Giornata.
0: A
3: mia
0: te.
3: Nonna ha sempre detto che avrebbe voluto votare Sgraxi.
4: Sgraxi.
1: Ma perché Sgraxi?
4: Ma come Sgraxi?
2: Vabbè.
4: Fantocci è lei.
1: Dunque, pensavo che la versione corretta fosse vino d'andata e che annata fosse romanesco.
2: Hai capito?
1: Vino d'annata. Dove sei annato?
2: Vino d'annata. E non c'è quello di ritorno perché poi sbagli. No.
1: Bello. Va bene, vogliamo parlare anche del famoso traduttore trasteverino di Siddhartha?
4: Qual è?
1: Ermanesse.
4: Ermanesse.
0: Ermanesse. Sempre valido.
4: Bello.
0: Ma ancora ci siete.
5: Buongiorno,
0: voi?
5: Banda, io da piccolino storpiavo una parola per colpa di Lino Banda.
2: Ehi.
5: Ho sempre creduto che si dicesse papele papele. Papele.
4: Ma non è così,
0: papele,
4: io per me
0: papele.
4: È così. Papele,
2: papele, papele.
4: Ah, papele, papele.
0: Vi facciamo una promessa da marinai, ora c'è da divertirsi. C'è Mara Venier.
6: Voi ci avete degli ospiti belli, ma qua si parte Mara. Subito?
4: Sì, ce li abbiamo già.
6: Chiamiamoli, dai, facciamolo entrare, Joe Bastardi. Vale. Paola Penetro, poi andiamo con noi. Balleremo 6-7 con Olindo e Rosa Bazzi qua in studio.
4: No, no.
6: Kim Jong ci ha confessato in studio.
0: Cosa?
6: Sto preparando l'atomica con Pierluigi Diaco.
4: Ma non è bello.
6: Cesare Cremonini ci canterà la mia canzone preferita.
4: Quale?
0: Qual è?
6: Mammellata 25. Fernando Proce canterà con Cola Patch e Di Martino. Cristiano Militello e il suo gruppo preferito, i braccini tattici nucleari. E con noi Bruno Trans, il cantante presidente Gianni Moratti. Poi parleremo di come essere veloci alle casse del supermercato con le buste di Sabrina Ferilli. L'influencer con 100 milioni di iscritti, Kylie Lame. E lei, la donna amata da tutti, soprattutto in Toscana, il budello di Tuma Thurman. Saldus Picci, poi l'attrice hot Miriam Leore. E allora la speaker pelosa Ciubecca Staffelli ancora con noi, non molla. Da amici Fiatata ci canterà Respirami. E poi
0: Fiatata.
6: Paola Tapinassi ci leggerà tutti i nomi dei figli di Elon Musk a stomaco
4: basta,
6: vuoto.
4: Basta.
6: È il socio ufficiale di Dodò dell'Albero Azzurro. Sono qua con noi oggi.
4: Oddio.
0: Sono qui con noi alla banda di R101.
1: Voto Ciubecca
2: Staffelli. Che parterre, che vuol dire per terra, giusto?
4: Sì, parterre.

0: E allora vai con la sigla e we
1: want l'altra sigla, non questa.
0: No, l'altra,
1: quella della branda di R101 della banda, la banda,
2: la banca.
1: Ah, ecco cos'era.
2: Chi ha sganciato?
0: Chi ha spostato la sedia?
3: Kim Jong, Kim Jong ha sganciato.
1: No, lo sai che qua dobbiamo rimettere a posto tutto lo studio perché sta arrivando tutta la crew del Procediamo subito dopo la branda di R101.
4: Beh, vabbè, ma abbiamo qualche minuto, no? O no?
2: Sì, due ore ancora.
1: Vai, ti dicono di sì.
4: No, allora dovete sapere che io lo dico, insomma, per quelli meno attenti, ho preso
1: tutti
4: WhatsApp
1: noi,
4: da
1: quindi.
4: Poco
1: sì.
4: Da tutti voi.
2: No, beh, no, non c'è tempo, non c'è tempo.
4: Da gennaio.
3: Anch'io l'influenza.
4: Quindi ogni tanto tiro un bilancio di questi primi mesi con questo.
1: Io volevo chiedertelo, appunto. Volevo fare una puntata su questa cosa.
2: I primi mesi di WhatsApp nel 2026.
4: Fa ridere. Continuo a dire ho fatto malissimo, insomma, a capitolare anch'io. Sì. Detto questo, però, ci sono quelle cose che una volta ogni 50 dici, però vedi che il telefonino è ganzo. No, allora il maledetto Peppino Milano mi ha fatto oramai diventare dipendente da un video in particolare, cioè dove un genio ha parodiato il videogioco Street Fighter facendo fare delle sfide di cazzotti.
1: C'è arrivato adesso lui a sfera, ho capito.
4: Ha dei personaggi, certo, ma io interpreto il sentiment di tutti i boomer.
3: Giusto,
4: come
3: giusto. Siamo già a venerdì comunque.
2: No, dai, aspetta, personaggi.
4: Un minutino. No, personaggi pescati dal mondo del cinema. Certo. Quindi segnalo la sfida tra Venticello, Bombolo e Ermonnezza, Thomas Milian. Segnalo un Mario Brega contro Loris Batacchi.
3: Wow.
4: Ma quello che mi fa più spaccare è questo qui: Pasquale Baudaffi contro il dottor Thomas.
5: Verde.
2: E si danno ammazzati.
5: Una soddisfazione.
1: Non si capisce niente, Cristiano.
3: Scusate.
1: Vabbè. Ma al mio segnale mandate il peggio meme che avete a Cristiano Militello.
3: Cristiano, Loris Batacchi contro chi?
4: Mario Brega.
3: Mario, me lo mandate per favore.
4: Cioè, lo mando subito.
6: Lo mando subito.
1: Ma qui ogni mattina la sfida è Chiara Tortorella contro Paolo Dini.
3: Maledetti.
1: E Cristiano Militello.
4: Col cu.
1: E Leonardo Biaschi con tutti i suoi personaggi.
6: A domani, che è il rito, Mario, Loris Batacchi.
1: Sì, apparecchia la puntata. Riccardo Russo dalle 5 alle 7. Con il buongiornissimo
2: arbitro Colluto, è finita.
1: Nulla potremmo fare senza Giuseppe Milano in regia, Edoardo Mondino e Matteo Torri in produzione. Ora buona giornata, procediamo su R101. A domani,
3: ciao.

0: La banda di R101 ringrazia.
1: Ora sì, bevande vegetali, qualità italiana e una vera gioia per il vostro palato. Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora sì. Ora sì, il plant-based all'italiana.
0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Esther Oletto. Non si è fatta attendere la risposta di Teheran ai nuovi raid americani nel sud della Repubblica Islamica. I Pasdaran sostengono di aver colpito una base militare statunitense. Hanno sparato anche contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz. Il Kuwait denuncia un attacco di missili e droni da parte iraniana. Annunci e smentite sulle trattative per porre fine alla guerra tra Washington e Teheran. La TV di Stato iraniana ha fatto filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti della Repubblica Islamica in cambio della riapertura di Hormuz. La Casa Bianca però ha negato tutto, una completa invenzione. Sirene di allarme nel nord di Israele per infiltrazioni aeree. Una soldatessa delle forze di difesa è morta e due riservisti sono rimasti feriti in un attacco con droni di Hezbollah vicino al confine con il Libano. L'Unione Europea accelera sull'adesione dell'Ucraina mentre Zelensky scrive a Trump per sollecitare l'invio di Patriot. Nella notte ancora attacchi incrociati. La Russia ha lanciato il missile balistico Kinzhal. Una 32enne colombiana rapita e violentata per tre giorni a Roma nel palazzo occupato di Tor Cervara. Fermati 5 uomini, 11 gli stranieri espulsi, con ordine di trattenimento presso i CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari. A uno degli aguzzini la donna aveva chiesto di acquistare una dose di hashish. Tennis, giornata amara ieri a Roland Garros per i colori azzurri, eliminati Paolini, Sonego e Cina. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Darderi, Arnaldi, Berrettini. Ciclismo, la 17esima tappa del Giro d'Italia, Cassano d'Adda Andalo, conquistata dal danese Valgren. Vingegaard conserva la maglia rosa. Oggi si corre la faida della Paganella, Pieve di Soligo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, diciamo, certo.
3: Eh beh, ma i nostri controlli.
4: No, no, no,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A6, code a tratti per lavori all'allaccio con la A10 in direzione Savona. Rallentamenti sulla A25 per un veicolo in avaria tra Pescara, Villanova e Chieti verso l'allaccio con la A24. Infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo si segnala una corsia chiusa per lavori tra Bagnara Calabra e Scilla in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
8: Buongiorno Fernando, come tutte le mattine non potevo mancare, ti voglio un bene infinito.
9: Brava,

0: bene, tutto bene, non sono domande da fare, basta retoriche, tutto bene. No, che non va tutto bene, cambiamo un'altra roba. Salve regina.
1: Buongiorno. Oh,
2: salve regina.
1: Che già esiste da millenni.
0: Era un modo
1: la novità.
0: Oh, ma che brutta idea alzarsi stamattina, è vero? È vero,
1: perché lavorare?
0: Mi fate cominciare il programma, se no stamattina me ne vado.
1: No! Oh,
0: fatevi un giro, fatemi parlare solo, io voglio vedere soltanto e interloquire esclusivamente con il caporedattore. Buongiorno Aldo.
3: Buongiorno Fernando, un saluto dallo studio 19 che ormai è arredato come la mia cameretta che avevo da ragazzino.
0: Così istituzionale. Allora, buongiorno straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Ma poi per dire quattro cazzate, cosa cambia da uno studio all'altro oppure l'altro? Il succo è sempre quello. Tanto il programma lo fanno meno male i nostri imparagonabili. Che giorno è l'ultimo? No, 28. Sono partiti tutti. Se ne sono andati per il ponte.
3: Di già?
0: Ma sì, mi sembra una Milano. Lasciamo stare Milano sotto i riflettori per tutta una serie di cose negative. Ieri durante la trasmissione all'apertura, no, abbiamo dato notizia, non era ancora deceduto sto ragazzo, c'è questa storia che di nuovo porta a chiacchierare su ste chiacchierare, insomma, a riflettere su queste gang, su questi scenari veramente inquietanti, no Aldo?
3: Sì, si torna a parlare a Milano e non lo si faceva da anni di queste gang latinos, gang sudamericane. Perché è stato accoltellato un ragazzo di 22 anni, italiano ma originario dell'Ecuador, durante una rissa scoppiata sui binari della stazione di Milano Certosa. Questo ragazzo poi è morto in ospedale.
0: E vengono
3: allora
0: fuori tutte ste, quello che dicevi tu, ste gang sudamericane con tanto di nome, di capo, banda, di segnali. Cioè sembra una roba da film, no? Perché probabilmente voi, che noi che abitiamo un pochino al centro, sì, a parte un po' di sporcizie per questo periodo, è particolarmente difficile per Milano, cioè non viviamo queste robe, ma le periferie sono messe veramente male, no? La situazione è veramente tragica.
3: Beh, adesso tragica, proprio tragica, non direi,
0: ma tragedia,
3: non è
0: da
3: sottovalutare.
0: Con
3: nel senso
0: le
3: che comunque
0: gang armate, se non è tragedia questa, va bene, non cominciamo in questa maniera. Proviamo la borsa, va, vediamo com'è la borsa.
3: La borsa è leggermente in ribasso, meno 0,17.
0: Regina, un live per te bellissimo.
1: Ulala.
0: Lo immaginavo ieri sera prima di addormentarmi. Ieri sera, qualche minuto fa. Oh, sono uscito, Marcello, ieri! Non capiva da anni! Sono andato in un posto dove si andava negli anni 90! E sono sempre gli stessi! No, vabbè, ma è incredibile! Non mollate, ma non mollano mai! Ormai chi col bastone, chi, capito, accompagnato con come si chiama? Veletri, tu hai, come si chiama quello che ti porti?
1: L'ossigeno.
0: No,
1: cosa il sono.
0: Oh.
1: Il bastone delle flebo. Lo stendino,
0: vabbè,
1: della flebo.
3: Sei andato a una festa di anni 90.
0: No, e la festa era attuale. Sono gli ex giovani degli anni 90. Dicevo, sto live oggi, se vuoi, se la accetti, facciamo Disco Inferno dei Tramps.
1: Visto?
0: Un po' più difficile il livello, cioè, di la
3: sono
0: cadura.
3: Due parole, Disco Inferno.
0: No, adesso due parole. Vuoi andare? Vai, dai, vai,
1: sì,
0: vai, vai, raggiungi i tuoi musicisti, vai, vai, che siamo troppi.
4: Regina, accompagna la Bambi fuori dallo studio che conosci benissimo la strada.
0: Allora, andiamo via tutte e due. Va bene, poi abbiamo un sacco di cose, è pronto un test psicattitudinale, credo senza precedenti nella storia.
1: Ma quello siciliano o quello di Regina?
0: Siciliano, nonostante il caldo si lavora qua, ma

0: 101. Procediamo.
1: Mi hanno messo nello sgabuzzino, adesso sono sul 67, non vi si vede neanche.
2: Ma noi stiamo bene.
3: Ah, eccovi, prima non vi si poteva vedere dalla TV.
2: Ma non vi si poteva vedere perché è orribile o non vi si poteva vedere per un problema tecnico? Ma che poi è orribile, guarda cosa scrivono qua, Bambi, vedi cosa scrivono? Sei bellissimo.
4: Sei bellissimo stamattina.
2: Perché le altre mattine no? Ormai quando attraverso qua per arrivare alla radio si fermano i tram, i bus, le ole.
5: Venuto giovedì, canzoni, desideri di sogni. Procediamo.
2: Desideri di sogni.
5: 101, canale 67. TV.
2: Tancredi sei andato sul venale, ha detto canzoni e desiderio di soldi?
4: No, questo. Ho bisogno.
2: Aldo, caporedattore, buongiorno. Allora, buongiorno. Ci siamo salutati, abbiamo detto un pochino la storia di cui si parla stamattina, tristemente, di ste gang sudamericane, ma non solo sudamericane, cioè, ormai c'è il territorio di uno, il territorio dell'altro, dove non vi è una presenza, perché questo parrebbe venire fuori, che non vi è una presenza importante, insomma, delle forze dell'ordine. Parliamo delle periferie delle grandi città, non solo quella di Milano. Di che cosa chiacchierano gli italiani altro stamattina? Vabbè, del caldo, del ponte, no?
6: Esatto, in Italia sì, dal punto di vista internazionale si torna a parlare dello stretto di Hormuz, del Golfo, perché sono riprese un po' le schermaglie tra
2: uno
6: Stati
2: dice
6: Uniti
2: una cosa,
6: e
2: uno
6: Iran,
2: dice l'altra.
6: Attacchi da una parte e dall'altra. E il Kuwait denuncia questa mattina attacchi di droni sul suo territorio, quindi gli iraniani stanno tentando nuovamente di colpire i paesi vicini.
2: Ieri gli iraniani parlavano di un accordo raggiunto, quell'altro ha detto si inventano tutto, i ragazzini, siamo in mano ai ragazzini. Ora, le cose importanti le abbiamo così snocciolate, passiamo alle cose serie.
0: Cioè,
2: ecco, come quali? Il

0: roba seria. Il test psicoattitudinale, come dire, articolato in tre momenti, in tre periodi, in tre indicazioni, dalle quali voi dovete tirare fuori un personaggio che unisce le tre. Mi stai seguendo, regina?
1: Seguo con la coda. Concentrati,
0: mettiamo in moto il cervello, che sono già le 9:15, sono stamattina non combinate niente, come al solito. Allora, il test ha una canzoncina che è ambientata ogni volta in un luogo particolare. L'ultimo era in Trentino, oggi andiamo in Sicilia. Prego.

0: E Bobo Vieri?
1: No, non è Bobo Vieri.
0: Allora, chi è?
1: È facile oggi, l'abbiamo fatto facile.
0: Insomma, qua le ragazze stanno sudando oltremodo.
1: Gocciolo. Come si capisce anche dal testo, dalla canzone, è un uomo.
0: È un
1: ovviamente.
0: Uomo, okay. È un uomo. Veloci, è
1: 3-3-1. Fare i numeri è il mio mestiere come un bravo ragioniere. Nel mio cuore non ho il Tamigi, bensì un fiume di Parigi.
0: Che è il?
1: Devi farmi tanti auguri, sono nato tra i canguri.
0: Attenzione, attenzione, indicazioni belle, chiare, inequivocabili.
2: Allora, Aldo, una domanda.
0: Ferma un attimo.
1: No, cominciamo con le domande.
0: 3-3-1. Prendete il numero come dal salumiere e tirate fuori sulla mano. 3-3-1-80-90-101. 3-3-1-80-90-101.
3: È Pellegra, il presidente del Catania.
1: No, non conosco il presidente del Catania.
0: Non è che è ambientato in Sicilia, che deve essere per forza siciliano. Allora, fare i numeri mio mestiere, belle tre arrivo subito da te. Fare i numeri mio mestiere, nel mio cuore c'è un fiume che non è il Tamigi, ma è quello di Parigi. E poi i canguri è nato in Australia. Belletri,
2: allora,
0: liberati.
2: La mia domanda è, devo farti gli auguri perché è nato oggi?
1: No.
2: Oggi 28 maggio?
1: No.
2: Ok, grazie.
0: Forza, prego. Brasile, dai.
4: Secondo me,
0: attenzione, attenzione.
4: Riago Mitola Melò è un cantante che fa i ragionieri.
2: Sì, e Reggi, quindi... ma devi di nome e cognome.
0: Ma io non ho capito sta roba di
1: lei
0: fare.
1: Lei va a categorie, sì, ma sì, devi un po' stringere.
0: Sì, beh, tu devi entrare nella
5: sua amica sicurezza. Donna Rumma.
1: Donna Rumma no,
0: portiere, ex portiere del Milan e poi del Paris Saint-Germain. E il mondo del... No, vogliamo dare subito un'indicazione.
6: Dai, buongiorno, che R101.
0: Buongiorno,
6: piccola. Per la parola di oggi è Senna?
1: Senna, no. No, è Senna.
0: No.
2: È Roberto Mancini?
1: Stanno scrivendo. Roberto Mancini.
0: È italiano? Ecco.
1: Ragazzi, adesso è un po' presto per gli aiuti.
5: Gianna Marchi?
1: No, è un uomo
0: australiano. Vieri, se non sbaglio, ha delle origini australiane. Ciao Bobone, di quello che ti viene sputa.
4: Diego Mitamelo, Salda Vinci.
1: No, non è Salda Vinci.
0: Allora, fare i numeri. Allora, ricapitoliamo, poi andiamo. Fare i numeri è il mio mestiere. Poi cos'è che dice Aldo?
1: Come un bravo ragioniere.
0: Come un bravo ragioniere.
1: Nel mio cuore non ho il Tamigi, bensì un fiume di Parigi. Devi farmi tanti auguri, sono nato tra i canguri.
7: No, oggi fate gli auguri a me, che sono nata io. Oggi è il mio compleanno.

0: Oggi ci sarà.
1: Su tutte.
0: Procediamo, il malcontento passerà.
1: Ora, ora, ora. Giovanouts, bella, te lo dicevo che si sta muovendo in tanti. Manuela, grazie per tenermi in compagnia da Bergamo al Salento sotto la pioggia. Piove in qualche posto, io pensavo ci fosse calura ovunque, evidentemente c'è un po' di pioggerellina quella. Poi indagheremo, stiamo sul pezzo, però frizziamolo un pochino il test. Non ce la fate stamattina, non ce la fate.
2: Riagomitola. Non lo so, però.
1: Appunto. Insomma, è piuttosto difficile. Dicono di qualunque, vi ridiamo le indicazioni velocemente, Aldo, che poi faremo della canzone di passare bene.
3: Allora, fare i numeri è il mio mestiere, come un bravo ragioniere. Nel mio cuore non ho il Tamigi, bensì un fiume di Parigi. Devi farmi tanti auguri, sono nato tra i canguri.
1: Ma è voluto, diciamo, l'assonanza alla rima, sì?
3: In che senso?
1: No, dico, l'avete fatto in rima, bello.
3: Beh, in rima, certo,
1: Marrakesh,
3: sono sempre in
1: Rassoli,
3: rima.
1: No. D'accordo, va bene. Lo frizziamo. 331-8090-101, stesso numero. Calmiamoci un po', perché poi se no ci prende la fregola. La canzone che ti fa stare bene ha un termine, no?
4: Sì.
1: Che?
4: Era immagine o immagini, immaginare.
1: Era quello?
4: Sì, era quello, quello.
1: Ok,
4: sì.
1: Vi abbiamo lasciato un termine, giusto per non andare così a tirare fuori delle canzoni così. Devono avere un termine nel testo o nel titolo. Han tirato fuori delle belle? Possono fare meglio? Dicono che potete fare meglio. 331-8090-101.
5: Procediamo!
6: Se anche te hai la canzone che ti fa stare bene, chiama il 331-8090-101.
7: Che due maroni,

0: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
1: Miau, con il 3x2 prendi tre prodotti ma ne paghi

0: sono due, quindi il terzo è gratis. Trovi Monge crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti.
1: Che risparmiamo!
2: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. Convenienza
3: nostra. Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
4: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
5: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 €.
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
14: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
17: Let's go! Da Mario World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mario World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MarioWorld.it. Mario World.

0: solo, reggi, dai. Alto, alto. No, che basso. No, più, meno. Comunque, nonostante il caldo, nonostante la difficoltà nell'individuare chi è, comunicherò ora, ora, però fresca, è una puntata.
1: Da urlo!
0: Allora, lasciamo un attimo il test, poi ci torniamo dopo. Si sta giocando a tennis, no?
2: Si sta giocando a tennis, oggi si giocherà tanto a tennis perché oggi torna in campo Sinner e torna in campo in un orario che mette un po' preoccupazione perché gioca alle 12 al Roland Garros a Parigi in un clima torrido e bisognerà, ormai l'avversario principale non è più quello che ti sta di fronte nel campo da gioco ma è il caldo per tutti, abbiamo caldo. Visto in questi giorni. Altri quattro italiani in campo assieme a a Sinner, Berrettini, Cobolli, Darderi, Arnaldi.
0: Beh, tutti italiani italiani, no, c'è un campione monegasco Sinner ormai, dai, ormai la residenza da tempo a Monte Carlo non gli dai più dell'italiano, no?
2: Beh, la residenza.
0: Se uno risiede in un paese, abbraccia quel paese, non ho capito, se io me ne andassi, vado in Bulgaria, divento bulgaro. No.
1: Ma poi è sempre
0: perché
1: qua,
0: prendo
1: Sinner.
0: La residenza? Perché prendo la residenza? Perché?
3: Per diventare di quel paese.
0: Appunto. Se Regina prende la residenza in Italia, si sente
3: italiana e anche brasiliana.
2: Non basta la residenza, dovrebbe prendere la cittadinanza.
0: Vabbè, un primo passo la residenza, poi però intanto io risiedo. Ah, tu dici per quelle robe li lasciamo stare, dai.
2: Non nominiamo le
0: invece
2: neppure.
0: Ieri si è giocato anche una finale di Conference League,
2: sì,
0: no?
2: Si è giocata la finale di Conference League, il Crystal Palace ha vinto il primo trofeo della sua storia, ha battuto il Rayo Vallecano, formazione spagnola.
0: Il Rayo Vallecano!
1: Che bello!
2: 1-0, squadra di Madrid, terza squadra di Madrid. E la cosa singolare è che è il secondo trofeo quest'anno che va a una squadra inglese. Prima l'Aston Villa, ora il Crystal Palace e la finale di Champions ci sarà un'altra squadra inglese, l'Arsenal contro il Paris Saint-Germain. Bella se partita. Dovesse vincere l'Arsenal sarebbe la prima volta nella storia che una nazione si aggiudica tutti e tre i trofei continentali
0: in
2: una
0: questa
2: stagione.
0: Prima finale europea, poi l'arbitro italiano tale Mariani, che mi sa che conosce Mariani.
3: Ho sentito parlare,
2: è un nome abbastanza comune al nord.
0: Va bene. Torniamo sul test o lo facciamo dopo? Torniamo tra poco sul test. Non ci state arrivando, non è così poi tanto difficile, non lo so io. Però non è tanto difficile, considerando chi l'ha fatto non dovrebbe essere difficile. Torniamo.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 €. In negozio, app e sul sito.
3: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Eccoci, lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
10: imparagonabili!
9: In radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
16: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
17: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
18: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: E se fosse solo colpa mia?
20: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
19: Cosa è cambiato?
20: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
21: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
22: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente...
23: Buono, veramente.
22: Quando ti dicono che è misura.
23: Veramente?
22: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
24: Per molti il futuro è solo incertezza.
25: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
26: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
27: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 €. Eurospin, la spesa intelligente.
0: La spesa intelligente!
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
3: È permesso?
4: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Gliel'ho consigliato io.
4: No, il manutentore è anche carino, sa?
3: Pure.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Vi si conosce bene, voi che macinate tutti sti soldi, eh? Non no. contribuì a tradire il vostro paese,
1: mai.
0: Fare fighette altrove e paga di più quella povera da quella là, quella.
2: Io? No, no, io pago il minimo indispensabile.
0: Meno male.
2: Poi però venitemi paga. A arrestare.
0: E viva l'onestà, figlioli, c'è e? La ruota.
3: Sì.
0: La fatica individuare sette canzoni tra centinaia, perché la parola immagini così d'amblè non ti viene, ma se scavi è nei testi di tantissime canzoni sia in italiano che in inglese. Insomma, ne abbiamo tirate fuori sette legate ai sette colori della ruota.
4: Canzone verde.
5: Buongiorno, procediamo. Per la canzone con la parola immagini, io proporrei la bellissima Ti immagini del caro buon vecchio Vasco Rossi.
6: Canzone viola.
7: Buongiorno ragazzi, Valerio, la canzone mi farebbe stare bene con il termine immagina è Sei nell'anima di Gianna Nannini. Capisci? Un abbraccio a tutti.
6: Canzone blu.
8: Ciao banda di imparagonabili, per la canzone che mi fa star bene oggi a tema immagine, immaginare quella roba lì, vorrei ascoltare Just My Imagination dei Cranberries. Ciao belli. Ciao,
9: canzone bello. Azzurra.
10: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene, dentro ho un'immagine di te che non parla, articolo 31, domani. Ciao.
6: Canzone rossa.
11: Bellissima canzone, con la parola che contenga la parola immagine, e sarebbe in inglese Imagination di Bill with Sam. Si sente molto poco in radio.
12: Canzone fucsia.
13: Ciao Fernandone, ciao a tutti. La canzone a tema che mi farebbe stare bene è Just the Way You Are di Billy Joel.
6: Canzone gialla.
14: Buongiorno Fernando, buongiorno, procediamo. Giorno. Pantaleo, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Music and Light degli Imagination.
0: Hai visto i nostri ascoltatori senior, cioè quelli professionisti, quando buttano fuori il carico non ce n'è per nessuno, eh? Perché Just the Way You Are la versione di Bill Joy? Vuoi sentirla? Quale
1: sì,
0: ti piacerebbe?
1: Sì,
0: a te? E cosa vuoi, Belletti?
2: Io Gianna Nannini, Sei nell'anima.
0: Io
15: Ben Wissam.
2: Vediamo.
0: Articolo 31 il nome.
2: Blu!
0: Cos'è?
6: Canzone blu.
8: Ciao banda di imparagonabili, per la canzone che mi fa star bene oggi a tema immagine, immaginare quella roba lì, vorrei ascoltare Just My Imagination dei Cranberries. Ciao belli.
2: Dai, immagina che ne sia uscita un'altra.

0: amo, mi piace tantissimo.
1: Con la parola immagine immaginavo un'altra canzone.
2: Vabbè, è uscita quella, cosa vuoi? La sorte. No, ma io che ogni tanto quando ho un pochino di tempo ascolto i vocali, sembra una chat gigantesca, no? Dove ognuno dice solo, ma Pantaleo ha scelto quello, no, ma quell'altro, ma sono
3: una riunione di condominio.
2: Sì, sì. Ma anch'io sono un'ascoltatrice professionista, questa Greta non mi avete mandato, ma c'è decine di ogni.
4: Oh, Proce, senti, volevo dirti una cosa. Sì. Ho partecipato al music test di R101 online. Dopo aver risposto ad alcune domande basi, mi ha risposto correttamente, mi arriva un messaggio dove mi dice che non sono idoneo per partecipare, perché voi là siete idonei?
2: No,
4: mi dite, Proce.
2: Oh, vedete di trattarli bene gli imparagonabili, cosa fate il music test? E poi gli rispondete che non è idoneo.
3: Vabbè, ma la non idoneità è pure l'essere magari troppo preparati. No, a volte.
2: Vabbè, com'è sta storia, Aldo? Tu sei
5: qualcosa? Ma i nostri dovrebbero essere i più idonei, appunto, visto l'esperienza
2: poi,
5: musicale.
2: Antonio, non potete dirgli non sono idoneo, questa è la visita al militare. Lei non è idoneo. Parlo
5: al militare. Riformato.
2: Tra un'ora cosa c'è?
3: Di nuovo la canzone che ti fa stare bene, sì, sì. Con tanto amore.
2: Guarda, sono più preparati gli ascoltatori.
3: No, ma è quello l'appuntamento. Senti.
2: C'è con tanto amore lo spazio dove ci si spoglia di tutti sti barriere che non ci fanno dire le cose più belle dal nostro cuore, che ormai avete arginato a favore di questa cinicità, di questa freddezza.
5: Cinecittà?
2: Cinecittà, ho detto. Vabbè, quella. Allora, la canzone che ti fa stare bene deve essere una canzone d'amore, ma deve avere una dedica, un pensiero d'amore, che sia a un figlio, a un amante, ad un amore che sta nascendo, ad un amore che crea difficoltà. È il vostro spazio con un vocale a questo numero.
6: 331 80 90 101.

0: Fernando, ma voi mi fate morire, io sto ridendo come una scema in macchina da sola e la gente dal ciglio della strada mi guarda con una faccia come per dire questa è proprio matta.
1: No, qua siamo troppi.
2: Regolare.
1: No, stamattina sì. siamo troppi in messaggeria, troppa gente, qualcuno deve tornare a casa. Ci consumate troppa banda.
2: No, dai.
1: Sì, non abbiamo più banda sufficiente. Allora, tornano a casa, devono abbandonare l'ascolto della radio. I nati nel 1967, nel secondo semestre.
3: Caspita, l'ho sfiorata io.
1: Tornavi a casa. Beh, insomma, qualche elemento per farti, insomma, per una sospensione. Aldo. Vabbè, insomma, capita. Ho detto un'inesattezza.
2: Beh, ma cadere sull'Italia.
1: Vabbè, un'inesattezza sulla Champions League, sono intervenuti mille per correggere. Vabbè, tu
3: perché
1: hai detto.
3: Ho detto che sarebbe la prima volta nella storia se vincessero tre inglesi, invece tre italiane hanno già vinto, ma erano gli anni 90, le coppe europee.
1: Erano altre coppe.
3: Cosa. Una volta negli anni 90 giocavi 5 partite e vincevi
1: Ricchioni,
3: la Coppa,
1: no?
3: dei Campioni. Adesso. Tutto più impegnativo adesso.
1: C'erano gli orecchioni, non gli orecchioni.
3: La coppa con le orecchie.
1: Con le orecchie, le orecchioni.
2: Ah, gli orecchioni in quel senso.
1: Che altro senso c'è? Non ho capito. Va bene, mi sa che nel 67 ci rientra anche Tognac che deve abbandonare la scuola.
2: No,
1: ciao, ma mi sembra, adesso non lo so. Va bene, rimango da te, Aldo, rimango da te.
3: Sì, una notizia di cronaca di questa mattina. È stato individuato e recuperato quello che è già stato definito il tesoro del boss della mafia Matteo Messina Denaro.
1: Sparso ovunque, regina,
3: si tratta,
1: senti,
3: di un flusso di denaro stimato in 200 milioni di euro, accumulato fin dagli anni 80 in anni di traffici illeciti e di guadagni legati al traffico internazionale di droga. La Guardia di Finanza di Palermo e gli uomini della Direzione Distrettuale Antimafia hanno arrestato intanto tre persone per impiego di denaro di provenienza illecita e hanno sequestrato beni immobili e diverse società. Le attività investigative, oltre che in Italia, si sono svolte ad Andorra, Gibilterra, alle isole Cayman, in Lussemburgo, in Svizzera, in Libano, nel Principato di Monaco e in Spagna, tutti o quasi paradisi fiscali. Sempre parlando di riciclaggio di denaro illecito, c'è un'altra notizia che arriva invece da Torino, dove il tribunale ha disposto l'amministrazione giudiziaria del casinò di Saint Vincent. Questo decreto, che è il primo applicato a una casa da gioco, è stato emesso dopo le indagini della Guardia di Finanza su un sistema di riciclaggio. Nell'inchiesta sono già state indagate una trentina di persone, tra cui alcuni dipendenti del casinò, e sequestrati 5 milioni di euro.
1: Si è confusa con tutti questi milioni che hai citato. Allora,
2: tanti.
1: Quanti più o meno ne hanno sequestrati a Matteo Messina Denaro?
2: 5 milioni.
1: No, Regina, vedi che non ascolti le notizie.
2: È casino, confuso.
1: Lo so.
3: Molti di più a
1: molti
3: Matteo
1: di più.
3: Messina
1: 200,
3: Denaro.
1: 200, 200, 200,
2: 200. Wow.
1: Mamma mia, sparsi quella. Bene, andiamo che abbiamo tanto da fare stamattina. Una bella chiusa per il caporedattore. Prego.
2: Grazie.

0: vabbè, ma che puntata!
1: Dai,
0: e adesso spacchiamo, va bene?
1: Ok.
0: Oh, sono le 10 e 10 minuti, questa è R101 in radio e televisione su canale 67.
1: TV!
0: Aldo,
2: eccomi.
0: Oh, adesso ti arriva una botta, ma una botta esagerata, perché facciamo il live e quindi Regina è di fuori. Non vuole. Non vuole. Dai,
3: si rifiuta.
0: Ti garantisco, è di fuori.
4: Regina di fuori.
0: E rimarrai soddisfatto. E se non rimarrai soddisfatto, la faccio rifare quando non sarai soddisfatto.
3: E sarà soddisfatto.
0: Non è pronto lui. Non è pronto lui. Allora, stante insomma questa situazione è abbastanza anomala per la fine di maggio, con punte esagerate. Oggi è il picco. Oggi picco.
2: Da domani le temperature gradualmente caleranno un pochino, non di molto, e arriveranno dei temporali sparsi qua e là.
0: Al nord specifica, perché bene, al sud splenderà il sole tranquillamente, perché da lunedì prossimo ci dividiamo, belle.
1: Lo sappiamo.
0: Ma vi lascio voi e la nebbia qua, cioè proprio solo la nebbia, avete solo la nebbia. Cioè andiamo al mare a respirare un po' di odio, di sano sì, odio.
3: Ma magari veniamo anche noi. Gli studi ci sono.
0: Vabbè, dai, poi ne parliamo. Allora, attenzione, dicevo live, istante questa situazione, la signora fa un pezzo, come dire, legato, consono, disco, inferno, daytime, non ce l'ha base.
3: Per antonomasia l'inferno,
0: allora,
3: fa caldo.
0: E allora,
3: giusto?
0: Per dimostrare a quell'uomo lì che noi sappiamo fare anche senza, potremmo anche fare a meno di microfoni, di cose, di cazzo. La signora lo fa senza nulla.
3: Ok, cioè senza nulla addosso?
0: Senza nulla.
1: A cappella.
0: Dai, via, togli pure ste basi, dai, fagli sentire chi siete, dai.
5: 1, 2, 3, 4, burn, baby, burn.
3: Disco inferno.
5: Burn, baby, burn.
0: Burn. Dai,
5: burn, baby, burn.
0: Dai, che bello.
5: Disco inferno. Yeah.
0: Però tu non sei convinta. Se solo tu fossi, perché sto facendo un comizio, se tu fossi un pelino più convinta.
3: Ma a me mancano i 30
0: guarda
3: anni di carriera.
0: Che c'è un bel impasto,
1: vi
0: impasterei con sabbione, sabbia, sabbione, cemento e
3: olio.
2: Però scusate, Regina di fuori e non si è mossa di un millimetro dalla sua postazione.
0: Se ci hanno costretto in questo studio,
2: disco inferno, non c'è la base. Che facciamo?
0: Ragazzi, questa è la peculiarità del programma.
1: Della
0: cioè,
1: diretta.
0: Che dà l'idea di quella che è la vita di ognuno di noi, che si trova quotidianamente con delle situazioni che deve affrontare, inaspettate. Questa è la radio verità. Non tutti quei montati fatti nel caso. Ma per favore. L'hai scaricata al momento. Signore e signori, dal vivo in radio, in televisione, zoomala. Chi è che è in televisione oggi?
1: Giugioli,
0: zoomala. Burn, baby, burn. Sentila, che dinamite già, dai. Mamma mia, inesauribile.
2: Fa già caldo, mamma
0: guarda
2: mia.
0: Guarda le tette come sbattono a

0: ragioniera. Devi impegnarti di più. No, basta. Oddio, è sufficiente. Non andiamo a sbattere, perché poi sappiamo come va. Nel finale, boom. Invece è andata bene così. Porti a casa un bel 7 più.
1: Dai, che non ce la fai a te neanche.
0: 6 e mezzo. No, dai, ci
2: Se
0: sta.
2: Proprio la volete in studio, staccatele il microfono.
3: Procediamo.

0: scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
1: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
2: Deli!
0: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
1: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
2: Deliveroo!
1: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consumo.

0: silenzio dei disconnessi.
1: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Scelgo sempre la formazione più adatta.
8: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
11: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
12: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
11: Ma non ho nemmeno l'acqua.
12: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
11: Che forte Cystiset Forte.
12: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
13: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
14: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
15: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
14: Joe, ma che dici, sono un disastro.
15: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
16: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
17: R101 Meteo.
18: Bentrovati da Ester Roletto, dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore. Qualche breve rovescio temporale possibile, ancora nelle zone interne del centro. Tempo più stabile e soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità su Alpi Appennini, con sviluppo di rovesci temporali in parziale estensione verso la fascia pedemontana del nord-est e le coste del medio-alto Tirreno. Temperature in leggero calo al nord, stazionarie o in lieve rialzo altrove, valori ancora estivi sino a 30-33 gradi. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
17: R101 Meteo con
19: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da

0: Attenzione, attenzione, fermi tutti, fermi. Che adesso procediamo.
1: Fernando, pure qua, pure gli africani sono imbarati. Senta, Franco, metti il Radio 101, dai, metti il Radio 101. Agapete, pure l'africano.
2: Bravissimo, Reggi, davvero hai superato tutto. Voglio sentire quelli adesso che mettono a criticare gente.
3: Ciao, sorellino. Aldo, sì, non abbiamo, siamo anche il format più ascoltato degli africani in Europa, capisci?
4: Grazie, che meraviglia. Senegal, mica da tutti,
3: Congo,
4: Ghana,
3: Marocco, Senegal, Tunisia, Algeria, capisci?
4: Ben arrivati.
3: Vabbè, vabbè. Allora, saluto chi da poco dei nostri, questo è il Procediamo. Vi abbiamo già lanciato il test alle 11. Volete fare un altro giretto?
4: Beh,
3: così?
4: Sì, dai.

0: mia sorella, forse indovinare.
1: Ma guarda che non parlano così, parlano? Molti parlano meglio
0: Regina,
1: di tanti
0: come
1: italiani.
0: Parla? Che tu sei di origine africana, no?
1: No, lei è brasiliana.
2: Allora, io sono brasiliana.
1: Sì. È un altro ceppo.
0: Lo stampo è quello, però, no?
2: Beh, la mamma Africa è ovunque, l'inizio di tutto.
0: Anche tu cosa pensi?
2: Ragazzi.
0: Che tua mamma non c'ha niente di africano?
1: Beh, delle collane.
2: ma ce l'abbiamo tutti, eh?
0: Sei veramente imbecille. Attenzione, test realizzato negli studi siciliani. Dove? A Piazza Armerina, se non sbaglio, no Aldo?
3: Sì, nei dintorni.
0: Sai dov'è Piazza Armerina? Provincia di?
2: Catania.
0: Enna. Allora, attenzione, quindi è ambientato in Sicilia, vi dà delle indicazioni sul personaggio, prima cantate e poi, se non è chiaro, ve lo diciamo. Sicilia! Ma stai, eh? Va bene?

0: Nato! Devi fare gli auguri perché è nato nel paese dei canguri. Nel suo cuore non Tamigi, ma un altro fiume di Parigi.
1: Che
0: la
1: segna. Che bella questa canzone.
0: Lo so.
2: Però non lasciatevi distrarre dalla melodia. Esatto, concentratevi sul testo.
0: I numeri sono il mio mestiere, sono un bravo ragioniere.
2: Allora, diamo una. Abbiamo già detto che è un uomo, come si capisce.
0: È briatore,
2: anche dal testo.
0: Dicono.
2: No, non è briatore. Quando dice la canzone sono nato tra i canguri, non dovete pensare che è nato biologicamente, che è un personaggio australiano. Si può nascere in tanti modi.
0: Perché
2: si
0: in 100.000...
2: può dare l'inizio a una carriera che porta
3: Lino
2: poi
3: un super hobby,
2: artisticamente poi a crescere nel
0: mondo.
2: Perché
0: in tanti hanno scritto Russell Crowe, capito, sono andati anche Bobo Vieri.
1: Nino Frassica.
2: No.
0: Nino Frassica non è.
4: Io dico Damiano Carrara.
2: Chi?
4: Damiano Carrara.
0: Chi è Damiano?
4: Il pasticcere più bello d'Italia.
0: Damiano Carrara, un'altra delle tue marchette. Damiano Carrara.
4: No, è famosissimo.
0: Ciao Damiano.
4: Ciao Damiano.
0: Cosa diceva Marcello la signora, scusi?
5: Gaetano Fuardo.
0: Gaetano Suardo. Vabbè, adesso diciamo nomi dei condomini. Io dico Daniele il panettiere.
3: Ciao Dani. Alain
2: Prost.
0: Alain Prost. No. I numeri sono il mio mestiere, sono nato ragioniere. Attenzione, in paragonabile ascoltatore. Nel cuore non Tamigi, ma bensì un fiume di Parigi. E devi farmi gli auguri.
6: Secondo me è Claudio Lippi.
2: Claudio Lippi, no?
0: No. Dai, cervello in moto.
4: Ma il personaggio è italiano.
1: Ezio Greggio?
0: Chi?
2: Ezio Greggio.
0: Ezio Greggio, non è Ezio nostro, che salutiamo. Regina, cioè, voglio dire, tu sei pronta quando ci sono questi test psicatitudinali?
1: Per me è Daniel Ricciardo.
2: Daniel Ricciardo, no.
0: Chi sono questi?
4: Alberto
0: qua?
4: Sordi?
0: Non conosco nessuno.
2: Daniel Ricciardo.
3: Alberto Tomba.
0: Aspetta, che sta partorendo, si sono rotte le acque. Mamma
7: mia, gomitola melò.
0: Ce l'ha, è suo, sto sicuro. Ci metto 100 euro.
2: Se indovina, io lascio la trasmissione.
0: Io lascio la radio.
7: Dai. E maestro Giorgio Armani.
2: No.
0: Ma perché hai detto sto no così come se fosse sì?
2: No, per dare un po' di suspense. Ma
8: buongiorno, sono Nico da Bari. Per me è Massimo Lopez.
2: No.
4: È Luca Zingaretti?
2: No.
0: Qua l'affare si fa serio.
2: Diciamo che qualcuno, un paio, si sono avvicinati. Eh
0: vabbè, ma così cosa vuol dire?
4: Con Damiano Carrara
2: sei proprio.
3: Ma perché hai detto Pippo Baudo?
2: No.
0: Pippo Baudo è uno dei figli, sì, di
4: Pippo. È un personaggio vivo?
2: È un personaggio vivissimo.
4: Ah, ok.
0: Marina Abramovic, chi è?
2: È un uomo.
6: Sinner.
0: Paolo Villar. Versace.
2: No.
0: Vabbè, ragazzi.
1: Per me è Edoardo Pianello.
0: No, devo andare adesso, basta, devo andare, che c'ho da fare. Quindi, i numeri sono il mio mestiere. Nel cuore è un fiume che non è il Tamigi, ma bensì un fiume di Parigi. E devi farmi gli auguri, perché sono nato...
2: Sono nato tra i canguri.
0: Anche se non è nato poi alla fine.
2: Nato, diciamo così, professionalmente.
0: Ah, nato professionalmente. Sai che io sono stato...
3: Cristiano Malgioglio!
0: No, davvero?
4: No,
0: perché io sono stato a Melbourne
4: all'inizio del 2000. Quindi sei tu il personaggio?
0: No, e insieme, che ne so, a personaggi famosi come Kylie Minogue, queste robe qua, che fanno concerti. Cioè, tipo, che ne so, Ernesto Garliutti. E riempiono pari lo stadio sia Kylie Minogue che Ernesto Parliutti.
2: No,
0: vabbè, datevi da fare al prossimo giro. Dobbiamo indovinare per forza. Un vocale a questo numero:
9: 331 80 90 101.
10: Procediamo.

0: Solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
0: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: E quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta. Fileri.
2: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
4: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale!
6: Puoi provare Meclon!
5: Come?
6: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon!
7: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui?
10: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
11: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
12: Tutti per Orocash.
13: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
17: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
19: La spesa intelligente.
20: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
21: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
22: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
23: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più.
24: One, two, three, let's go.
0: Ciao.
1: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: Ho sposato il nuovo continente. Tu sai che sono uscito giù a fumare la sigaretta?
1: Sì.
0: E ho incontrato la nostra ascoltatrice africana. Parlavo prima dell'Africa. Perché questi non hanno capito che ormai l'Occidente, guarda, hanno spremuto, non hanno più speranze. Ma non hanno più. È il futuro, è lì, diglielo.
1: Allora,
0: ce l'hai questa ascoltatrice, te la faccio sentire allora, no? Perché c'è anche il video. Simpaticissima. Lei vive ad Esi, abbiamo detto, non mi hai portato. No, parla così, non è che adesso voglio scimmiottare.
2: Allora, io scendo a fumare e incontro una nostra ascoltatrice.
3: Regina, ti aspettavo con Pucci. Saluti a tutti.
2: Bacione, come ti chiami?
3: Karim De Desio.
2: Desio.
3: Procediamo.
0: Procediamo, Karim, capisci? È finita.
1: Grazie, un bacio.
0: Adesso amore.
4: Con tanto amore.
0: Allora, ogni ora lo dico per i clienti nuovi. Sai perché pensavo, perché ci seguono tanto gli africani? Perché innanzitutto non mi capiscono quando parlo, no? Poi sentono che c'è qualcosa, no? Che ci accomuna.
1: L'energia.
5: Un legame di sangue.
0: Sangue,
5: cioè.
0: Bravo, sì. Allora, dicevo, per i clienti nuovi, la canzone che ti fa stare bene con tanto amore è un momento all'interno del Procediamo, solitamente a quest'ora, in cui vi lasciamo spazio per individuare e indicare una canzone d'amore, ma anche un pensiero, una cosiddetta dedica. Sentiamo.
6: Ciao ragazzi, impalagonabili, sono Eugenio della Brianza. Volevo dedicare a te di Lorenzo Giovanotti, perché la circostanza è stata che l'ho dedicata in playback, perché non sono capace di cantare, al mio amore, la prima volta che ci siamo incontrati, lì è scattato subito l'amore. Vi voglio bene, continuate così.
0: Grazie, ciao. Genio. Ciao,
7: grazie, ciao. Volevo augurare felicissimo anniversario di matrimonio alla mia dolce metà Grazia. Oggi festeggiamo 36 anni di matrimonio. Enrico d'Alessandria.
0: Ciao caro.
8: Per la canzone che fa stare in difficoltà, io penso alla mia Cristina e al fatto che ci stiamo lasciando, e quindi devo dedicarle With or Without You degli U2.
9: Caro 101, con tanto amore, premetto che io ho due figli, per me sono diversi solo all'anagrafe, però quest'anno il più grande compie 14 anni e abbiamo deciso di fare le ferie da soli. Andremo 10 giorni in Sardegna, nella mia terra natale. Bello. E lui guiderà le nostre ferie facendomi tornare un po' ragazzo, e io guiderò le nostre ferie con la mia maturità, chiaramente, e quindi ci compenseremo. Dai. E abbiamo deciso che la nostra canzone delle ferie sarà Siamo solo noi di Vasco Rossi.
0: Bravi, bravi.
9: Così, giusto per dargli anche un pizzico di pazzia a queste vacanze, che non guasta mai.
0: Saranno bellissime.
9: Con tanto amore a mio figlio Leon, di 14 anni, che sarà il mio compagno di viaggio quest'estate. Bello, ciao, bello, Vincenzo da Reggio Emilia.
10: Buongiorno, bellezze, di Procediamo. La canzone Love di stamattina che vorrei dedicare al mio eterno amore, unico e solo amore, mio marito, che tra l'altro dopodomani è il nostro 13° anniversario di matrimonio. Vi vorrei dedicare la nostra canzone quando ci siamo conosciuti nel lontano 2001, la canzone di Raff Infinito, e gli voglio dire che è il mio eterno amore, lo amo tantissimo e che gli auguro tutto il bene di questo mondo perché se lo merita. Un abbraccio a tutti, grazie.

0: parliamo anche dell'amore degli altri, perché non abbiamo alternativa, no Regina?
1: È vero, caro, purtroppo è così.
0: È quando sentiamo loro, le loro storie, le loro esternazioni, ci buttiamo in mezzo.
2: Siete parassiti d'amore.
3: Parassiti d'amore. Sanguisughe proprio.
0: Io l'avevo messa giù romantica, io delle sanguisughe.
2: Strocconi d'amore.
0: Parassiti, sanguisughe. Capito? Noi stiamo bene con l'amore degli altri.
1: Sì.
0: Va bene, era la canzone che ti fa stare bene con tanto amore che torna domani, precisa, a quest'ora siete fantastici quando raccontate le vostre storie. Mi ha colpito quella del signore che andava col
2: figlio
0: in vacanza.
2: Sì, bella. Sarà la più bella.
0: Sì. Allora, mandate un vocale al 331 80 90 101, domani a quest'ora lo rifaremo. La prossima canzone che ti fa stare bene invece ha un'indicazione. Prendiamo un termine dalla canzone di Raff, mi leggi 2-3 righe per favore.
2: L'ironia del destino vuole che io sia ancora qui a pensare a te, nella mia mente flash ripetuti attimi vissuti con te.
0: Aspetta.
2: È passato tanto tempo, ma tutto è talmente nitido, così chiaro e limpido, sembra ieri.
0: Ce ne ho due, vi faccio scegliere, la maggioranza vince. O destino come termine o anni. Veloci, dai.
1: Destino.
3: Destino.
0: Destino tu?
2: Beh, destino, dai.
3: Vabbè, che entusiasmo.
2: Ti faccio un favore, così non la finiamo presto.
0: La prossima canzone che ti fa stare bene, attenzione, è un pochino più difficile, però scavate che ci sarà sicuro.
2: Certo, c'è. Montagne destini. Verdi, il mio destino.
0: Sì, vabbè, due destini di giro.
1: Noi che siamo due destini.
0: Clandestino non c'è.
2: Clandestino va bene.
3: Destiny's Child.
0: Deve essere destino. Vediamo cosa. Anzi, o destino o anni.
2: Ok. Eh?
0: Facciamo un mix.
2: Doppio piatto.
0: Doppio piatto. 331 80 90
4: 101.
5: Procediamo.
6: Lo show di Fernando Proce
5: su R101.

0: scusate, mamma mia, mamma mia, mamma, e quanta gente che interviene sulla qualunque stamattina. Allora, io andrei d'Aldo, perché ci sono un po' di cose che ci riguardano questo weekend, questo lungo ponte. Noi tra l'altro sguinzagliamo i nostri inviati ovunque per sapere che siamo in grado di dirvi uno ad uno quello che farete.
1: Cioè degli stalker.
0: Tra l'altro c'era la signora di Torino lì, quella signora.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sono Barbara da Torino, ecco. Ma volevo fare un complimento, sì, a quel signore lì, sì. Ma sì, quello lì, quello lì, quello lì, quello con quel ciuffo, quello a metà fra il biondino, lo sbiadittino.
0: Oh, quale sbiadittino?
2: Ma quello con gli occhi da sole, volevo dirgli che è proprio un bel ragazzo.
0: Grazie,
2: sì,
0: grazie.
2: Sì, sì. E poi volevo consigliare, cioè, ragazzo, volevo consigliare il suo stesso parrucchiere ad un mio amico.
0: Va bene.
2: Perché secondo me sono coetanei e credo grazie. Che spaccherebbe con
0: Beppe
2: quel colore,
0: Cuba, il mio consulente.
2: Quel guizzo in più, dai.
0: Dai.
2: Ciao.
0: Va bene, salutate Beppe Cuba.
1: Ciao,
0: per ciao Beppe. Allora,
1: adorato.
0: Vi dicevo, sappiamo quello che farete. E adesso ve lo raccontiamo, vi facciamo un quadro completo. Prego Aldo.
3: Esatto, l'agenzia ANSA anticipa questa mattina in esclusiva i dati della CNA, che è la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, sugli spostamenti degli italiani per il prossimo ponte,
0: allora,
3: del 2 giugno.
0: Allora, partiamo uno per uno. Regina.
3: In ordine alfabetico?
0: No, in ordine casuale. Regina, dove andrà?
3: Regina?
1: Regina, sì, dove
3: andrai? A casa.
0: Regina a casa, già uno sappiamo. Prego, continuando pure.
3: Tornando ai dati, saranno circa 22 milioni gli italiani che si sposteranno per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro, numeri che sono in lieve crescita rispetto all'anno scorso. Circa il 50% sceglierà mare e laghi, dalla Riviera Ligure e Romagnola fino alle coste pugliesi e siciliane, dai laghi di Garda, il lago di Como, il lago Maggiore, con località come Desenzano, Sirmione, Stresa e Verbania, fino alle spiagge della Sardegna. Il 25% invece farà tappa su città d'arte come Firenze, Roma, Venezia, Napoli e Palermo. Circa il 20% preferisce la montagna, dalle Dolomiti all'Appennino fino ai parchi del centro-sud e alle isole. In crescita anche il turismo termale, con mete come Abano e Montegrotto, Sirmione, Chianciano, Saturnia e Ischia.
0: Capito che quadretto bello preciso. Beh, ma la maggioranza va al mare, giusto? Perché comunque domani è il... su quattro giorni, diciamo, di
1: caldo,
0: no, di ponte, quattro giorni, poi ce ne attacchi uno, l'altro marchi visita, sei mal di testa, roba l'altra.
3: È un attimo che fai una
0: esatto,
3: settimanina.
0: La settimanina ci metti un secondo. Bene, allora, una chiusa consona, diciamo, che si leghi bene a questo momento di vacanza. Si stanno consultando, attenzione, le coriste. Sentiamo chi è chiusa inedita.
4: Grazie Aldo Preda, oh oh oh!
0: 800 volte la stessa, dai, andiamo!
5: Procediamo!
6: Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.

0: promo.
1: Qua Fernando hanno già ascoltato i tuoi consigli, perché la tangenziale ovest direzione Genova Bologna è già un delirio.
2: Vabbè, si sta muovendo tutti, giustamente, bel weekendone, tempo bello, abbiamo detto, no Aldo? Sì, dai, no, più o meno,
3: sì,
2: tranne
3: tempo,
2: al nord un pochino.
3: Qualche temporale qua e là, ma anche al sud nei prossimi giorni, ma niente di grave, tempo per lo più soleggiato.
2: Siete arrivati da poco, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
4: imparagonabili.
2: Male, però insomma parlavamo di questo, di dove si muoveranno gli italiani, soprattutto verso il mare, ma anche l'arte, la montagna e il lago. Ora state avendo qualche difficoltà nell'individuare la canzone di passare bene la prossima con il termine destino nel titolo, nel testo, ma solo perché non vi state applicando per bene.
5: Cioè, tipo nel cielo di Renato Zero c'è destino. C'è destino. L'eternità di Giorgia.
2: È ovunque destino, capisci? Ma deve essere un pezzo bello che dovremmo condividere con tutti, ok? Al 331 80 90
4: 101.
2: Virgola. Che miseria la punteggiatura.
5: Scusa.
2: Anche perché questo lo ricordo, è un programma che si ascolta, si vede in televisione e si può leggere solo la sera. Io avrei delle cose da fare. Avrei sia la ricerca di Aldo Preda in così. Ho il test psicoattitudinale del chi è chi è. Ho un test psicoattitudinale senza intelligenza artificiale, senza intelligenza proprio.
5: Io vorrei quello, dai,
3: con
5: meno
3: l'intelligenza
5: impegnativo.
2: Non vorrei confondervi, però lo so, però una delle nostre prerogative è che se vuoi l'ammirazione degli amici non devi far capire mai quelli che dici, mi tieni in tensione così. Io li confonderei con un test senza intelligenza. Veloce, senza manco sigla, ormai lo stiamo trattando a pesci in faccia. Allora, test psicoattitudinale, pesci in faccia 2026.
4: Cos'è? Pesci in faccia 2026. Allora. Stanno tutti insieme. Ma ai, qualcheduno ogni tanto se ne va.
2: Ecco. Vedi? È molto più semplice. Voglio dire, l'altro richiede veramente, ho capito, cervellarsi un po'. Questo per quest'ora è un pochino, no?
5: Sì, lo fai con una
2: Marcello.
5: Mano sola.
2: Esatto.
3: Beh, mica tanto.
2: Beh, è facile, dai, questo lo bruciate subito.
4: Eh sì, dai,
5: riaccomendolamelo.
2: Vuoi ripetere? Aspetta un attimo, vuoi ripetere?
4: Ok.
2: Dai, veloce.
4: Cos'è? 2026, pesci in faccia.
2: Pesci in faccia.
4: Stanno tutti insieme. Ma ogni tanto, ai, qualcuno se ne va.
2: Morti.
3: Oh, riaggomitolamelo.
2: Ma dai, io non parteciperei proprio.
5: Vai, Aldo.
3: I familiari.
4: No, tesoro.
5: Allora io dico riaggomitolamelo, penso ai denti.
4: Brava, Sabre.
2: Brava. Ma anche i capelli. Bravissima. Allora, il tenuto Beppe Cuba.
3: Anche i capelli, no, sì.
5: Anche gli spermatozoi. Vale.
2: Chiunque, dai. Però vedi, questi sensi, così c'è gusto, perché già lo indovini. Se no i vostri non si indovinano mai, dopo un po' uno dice, vabbè, comunque prima della fine torniamo sull'altro. Andiamo.
4: Procediamo.
6: Ogni mattina dalle 9 alle 12
7: su R101.
8: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No!
12: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
14: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
15: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
16: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
17: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
19: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
20: Doppio malto.
21: Birra, cucina e felicità.
19: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
22: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
23: Ops.
22: Ops.
23: Ops.
22: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
23: Ops.
22: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
24: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
25: Sa, sa.

0: chiedono: ma che lavoro fai? Ascolto, procediamo.
1: Adesso.
0: E capirai che ci vuole.
1: Dai.
0: Ascoltali, poi mi chiedi che ci vuole.
1: È così impegnativo.
0: La neuro ci vuole.
1: Ma dai, adesso tutti, anche questo dai. Il lavoro. A proposito di lavoro, 11:30 straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
1: Se vi interessa, il Presidente della Repubblica ha conferito l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro a 25 nuovi cavalieri. Ti piacerebbe,
2: Li conosciamo?
1: Non lo so, c'è gente conosciuta?
3: Io ho letto l'elenco, sono tutti imprenditori in vari settori, non ci sono nomi conosciuti al grande pubblico, però evidentemente adesso si sono distinti nei loro settori.
1: Vabbè, però molti dicono le male lingue che sono indicazioni politiche, capito? Come fa il presidente a sapere i cavalieri del lavoro? Cioè, cosa guarda? Il fatturato, non è semplicemente il fatturato quello che fa, anche uno come,
2: il valore.
1: Come lo fa? Da quanto tempo lo fa che c'ha i calli alle mani?
2: Sì, calli alle mani.
1: E ogni mattina si sveglia. Lascia stare. Non lo voglio, non la voglio, ok? Manco commendatore. Caso santo e basta. Accetto solo la santità. Tra l'altro, proprio santità, avete visto il Papa ieri che riflessi? Nonostante il vestito, lungo. Che ha fatto?
2: Una forza.
1: No, uno è svenuto durante un'udienza. Roba.
2: E lui?
1: L'ha
3: preso al volo.
1: Bella, bella.
2: Bravo.
1: Volete fare un giro sulla giostra?
2: Sì.
1: No, ma la facciamo con sigla, proprio bene.

0: comunque hai ragione l'ascoltatrice, è un programma
1: che è impegnativo. Bravo Aldo.
0: C'è 70 miliardi di cose in un minuto. Allora, torniamo al test di stamane. No, per capire insomma qual è lo stato psicofisico, la capacità, diciamo la lucidità per affrontare la giornata, vi abbiamo proposto un test articolato. Ci sono tre indicazioni e che uniscono un personaggio, ok? Ci avete provato? Qua dobbiamo risolverlo però, perché non ce lo portiamo sì. Domani. Sentiamo la canzoncina che è piaciuta, eh? Piaciuta. Ambientata in Sicilia, uno studio in provincia di Enna, a Piazza Armerina, studio privato. Ambiente accogliente,

0: Madonna.
1: Allora,
2: i numeri abbiamo detto, è un uomo.
1: I numeri sono il
2: e
1: mio mestiere.
2: E io ci metto anche che è italiano.
1: Addirittura! Ah! Adesso restringiamo il campo, perché con canguri, con questo riferimento all'Australia, hanno scritto tanti Russell Crowe, anche Bobo Vieri, chi altri ha legami con l'Australia?
3: Ragazzi, non è Carlo Conti?
2: No, Carlo Conti no.
1: Non è Carlo Conti, lo salutiamo. Comunque 331 80 90 101 urge la soluzione, perché non possiamo tirare avanti, perché è già tardi, eh?
4: Regina si è prenotata.
1: Dica!
4: Mi butto, eh?
1: Ma guarda, il cornicione qua, cioè.
4: No, dai, non
1: fare, siamo anche al settimo piano. E sei sicura di portare a casa il risultato?
5: Riagomitolamelo Lapo Elkan.
2: No, Regi, mi spiace.
1: Okay. Però gli hai detto.
3: Ragazzi, Edoardo Vianello.
2: No, l'hai già detto. No.
4: Allora, io ho pensato a un altro conduttore.
1: Devi riagomitolarti, bella.
4: Riagomitolamelo. Penso Gerry Scotti.
1: Gerry Scotti, ma il ragioniere.
6: Può essere Alberto Angelas.
2: Alberto Angela, no.
1: Comunque, ragioniere. È un ragioniere?
2: È un ragioniere.
1: Fantozzi, no.
4: Sì, l'hanno già detto.
7: Massimiliano Rosolino.
2: No, detto Ron.
1: Ma è famoso?
2: Famosissimo.
4: Ma attore, conduttore.
1: Adesso
2: vabbè,
1: bella, è un test
2: fiscale.
1: Ci devi mettere un pochino di cervello, so che ti è difficile.
7: Può essere Coez.
2: Coez, no.
1: Chiama qualcuno del tuo condominio che
4: chi
1: questo periodo.
4: Carlo Verdone.
2: Carlo Verdone è ragioniere?
1: Ma no. Chiama qualcuno del tuo condominio, che in questo periodo siete molto affiatati.
4: Non chiama nessuno del mio condominio.
7: Del Piero.
2: Del Piero no.
1: Del Piero no, ragioniere. Potrebbe essere però.
2: Vibra regina.
5: Riagomitolamelo. Carlo Ancelotti.
2: Ma lei sente un nome Carlo, poi tira fuori un altro.
4: No,
2: Carlo.
4: Dico, no. Sì.
1: L'hai capita
7: ragazzi,
1: come
7: per
1: funziona?
7: Caso è Sergio Tomaselli?
1: E chi è Sergio Tomaselli? Dai, no. Per favore, dobbiamo risolvere, ragazzi.
7: Kimi Antonelli, perché ha senna nel cuore.
2: Eccolo!
1: Kimi Antonelli! Guarda te,
2: Kimi Antonelli,
1: nuovo campione di Formula 1. Bravissimo, un applauso al nostro ascoltatore. Bravo.
2: È ragioniere, si è appena diplomato in ragioneria. Fare i numeri in pista è il suo mestiere. E dobbiamo fargli tanti auguri. È nato tra i canguri perché ha debuttato nel Gran Premio d'Australia e ha iniziato la sua splendida carriera.
1: Pensate,
2: in Australia.
1: Pensavo ci fossero canguri lì a San Marino. È nato in un campo. Bello, è difficile.
5: Bravi.
1: Però uno ci è arrivato. E me la sbattete in faccia così? Dovete avvertirmi prima di sbattere.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Voilà! Sono Fernando Proce su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
2: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
3: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Let's go! Da MyAward scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyAward Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyAward.it. MyAward.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
9: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
10: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
11: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
11: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
13: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
14: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
18: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
19: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 €. Scopri le offerte su penny.it.
18: Basta un penny.
20: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: sono crudo.
1: No vabbè, abbiamo fatto il test che aveva sto riferimento ai canguri all'Australia. Tra l'altro il prossimo test, il chi è sarà ambientato in Australia,
2: che
1: proprio
2: bella,
1: in Australia, quindi troveremo uno studio dove registrare qualcosa che abbia a che fare con l'Australia. Beh, insomma, cioè tu pensi esattamente il contrario, non puoi dire con questo caldo devo mangiare qualcosa di grosso, è esattamente il contrario.
2: Io ho fame.
1: Con il caldo si mangia pochissimo.
2: Ma magari intendeva un cocomero, un'anguria grossa.
1: Quella vuole un pollo crudo, ha detto crudo se lo mangio. Dai, datti la controllata, un po' di disciplina ci
2: ma
1: vuole.
2: Va.
1: È tutta salute, vabbè, muori. Mangiati un pitone velenoso. Eccoli là. Allora, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
1: Sette i colori della ruota della musica del Procediamo qui su R101. Sette le canzoni legate agli stessi colori. Allora, con un'indicazione, no? Nel testo, nel titolo, il termine destino, ma anche girandoci attorno, destinazione, capito?
2: No, destinazione non c'entra niente col destino.
1: Non cominciamo. Per favore, non.
2: Anche Anni.
1: Oh! Il conducente!
2: Scusa!
1: Allora, e Anni, c'erano due termini, Anni e destino. Le sentiamo. Prego.
3: Canzone verde!
4: Buongiorno pazzeschi, per la canzone che ti fa stare bene, con la parola Anni, io direi gli anni degli 883.
5: Canzone viola!
6: Buongiorno Fernando, buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno Aldo, oggi Bob Milano, buongiorno, per la canzone a tema destino. O Anni propone quella meravigliosa canzone di Ron, vorrei incontrarti tra 100 anni.
7: Canzone blu!
8: Buongiorno, per la canzone che mi farebbe stare bene con la parola destino, direi Strano il mio destino di Giorgia.
1: Già,
8: ciao, bellissima. Da Milano.
2: Canzone azzurra!
9: Buongiorno imparagonabili.
1: Buongiorno.
9: Oggi la canzone a tema che mi farebbe stare bene è My Destiny di Lionel Richie.
1: Lionel Richie, bella.
10: Canzone rossa. Rossa.
11: Ciao Fernando, sono Greta. La canzone che mi fa stare bene con il termine anni è Quanti anni hai?
1: Vasco,
11: Vasco Rossi.
12: Canzone fucsia.
13: Buongiorno, sì, procediamo. Per la canzone che contiene la parola destino, io propongo quella di Marco Mengoni, Un giorno qualunque. Ciao,
2: canzone gialla.
14: Ciao ragazzi, la canzone che mi fa sentire bene oggi è Destination Calabria,
1: no,
14: di Alex Gaudino.
1: Cosa hai detto?
14: Crystal Waters. Ciao Leo Venezia.
1: Ha detto Destine Aldo.
7: Destination
1: Calabria.
2: Ma non sarebbe valida.
1: È validissima. Anzi, vuoi vedere che colore è? Scusa Marcello, vuoi vedere che c'è la gialla?
2: Guarda, ne sono sicura.
1: Vuoi scommettere le spese condominiali?
2: Magari.
1: Allora,
2: sì, sì.
1: Esce gialla. No, ma Alex Gaudi è un supereroe. Gialla, gialla, gialla, gialla,
2: gialla, gialla, gialla.
14: Ciao ragazzi, la canzone che mi fa sentire bene oggi è Destination Calabria di Alex Gaudino e Crystal Waters.
2: Senti che maranzata.

0: mamma mia, senti il ritmo della noce.
1: Che ne sa questa? Che ne sa? Di...
2: Ma non lo
1: non
2: sa.
1: Ne sai nulla.
0: Ma che cosa hanno quelli che gli piace sta canzone qua?
2: Bravo.
1: Cosa ha detto? Maleducato. Rispetta le epoche di noi altri. Qui Aldo siamo in piena epoca. Chi non alza le mani non arriva domani. Era quello? Era quello, perché certe epoche, cioè per ogni epoca, no, c'è un detto. Ho capito?
2: Sì.
1: C'era il su le mani che proprio inizia anni 90 e poi è finito.
0: No, vabbè. E chi non alza le mani non arriva,
1: esatto,
0: domani.
1: Cioè, il sulemanismo comincia sul finire degli anni 80. Il sulemanismo per poi concludere questa epoca rigogliosissima dal punto di vista dance con chi non alza le mani non arriva domani.
2: Infatti questa era da mani.
1: E questa
2: in faccia, no?
1: Rispetto a Alex Gaudino, bella a bella.
2: Grande Alex.
1: Era la canzone che ti fa stare bene. Per una volta ci ho messo una mano io. Fate uscire quel ragazzo lì che si dimenava la notte, che faceva danni, che adesso insomma vai ad aiutare le parrocchie, vedi che adesso è bravissimo. Sono le 6 stamattina. Scherzo. Allora, tra un'ora ancora la canzone che ti fa stare bene con un'indicazione.
2: Ah, è questa che vuoi togliere.
1: Entro anche nei programmi dei Bonazzi. L'indicazione è Calabria.
2: Oh, bello!
1: Con un vocale a questo numero 331
3: 80 90 101.
1: Sobri un secondo perché ne arrivo con un temporale, pare, no? C'è un'allerta.
4: C'è un'allerta gialla sulla regione Campania dalle 13 alle 20 di oggi per probabili temporali anche forti un po' su tutta la regione.
1: Bene, niente altro, Aldo?
4: No.
1: C'è grande movimento sulle strade e poi magari prima di chiudere il programma butteremo un occhio.
2: Dai, uno te ne è rimasto.
5: Procediamo.
6: Ogni mattina dalle 9 alle 12
5: su R101.
7: I had

0: basta, si è fatta la scienza, dobbiamo andare. Chi ha lavorato per la televisione?
1: Comunque puntata stellata anche oggi, secondo me, no?
2: Insuperabile,
0: puntata pazzesca. Allora, chi ha lavorato per la televisione? Giugioli, grazie al caporedattore Aldo Preda. Buongiorno Aldo.
3: Buongiorno.
0: Nulla da aggiungere?
3: No.
0: Vabbè, c'è una brutta cosa lì in Svizzera, vabbè. E poi barrerà. Niente di che, non allarmatevi, però insomma, attentate ancora in nome di, insomma, Allah e quant'altro. Chi ha diretto l'orchestra?
4: Marcello Zoada!
0: Sabrina, bambè!
2: Buon giovedì a
0: tutti! Suo condominio!
2: Salutate!
0: Regina Saraiva e Alex Gaudino!
4: A domani!
0: Torniamo precisi e puntuali domani alle 9, che Dio ci accompagni. Grazie a tutti, arrivederci!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Sequestrati dalla DDA di Palermo 200 milioni di euro di proventi dello spaccio di droga di Matteo Messina Denaro. La cifra, accumulata in beni mobili e immobili e società offshore a partire dagli anni 80, è però solo la parte nota del tesoro del boss. In totale, si stima, potrebbe raggiungere i 4 miliardi. Scricchiola la tregua in Iran. Nella notte raid americani contro obiettivi missilistici per Washington e un'azione difensiva dopo i droni lanciati contro una sua nave. Teheran risponde colpendo una base statunitense in Kuwait. Spari dei Pasdaran contro quattro battelli a Hormuz tentavano di superare il blocco. A Mattino 5 Meloni tenta di rassicurare gli italiani sull'energia. Capisco i timori dei cittadini, il governo farà tutto il possibile, ha detto la premier. Poi affonda contro la scarsa flessibilità europea sul patto di stabilità. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. La 32enne colombiana rapita e violentata per 3 giorni a Roma aveva avvicinato uno degli aguzzini per comprare dell'hashish. Lui l'avrebbe poi convinta a seguirlo caricandola a forza su un furgone e narcotizzandola con alcune droghe. 5 le persone fermate dopo la fuga e la denuncia della vittima. Il tribunale di Torino ha disposto l'amministrazione giudiziaria del casinò Valdostano di San Vincent. Secondo la Guardia di Finanza, la casa da gioco era utilizzata per riciclaggio e altri reati economici. Nell'ambito della stessa inchiesta, sequestri per 5 milioni di euro, 30 gli indagati. Circa 22 milioni di persone in movimento in Italia per il ponte del 2 giugno per un giro d'affari da 9 miliardi di euro. Lo stima CNA Turismo e Commercio. Il 50% sceglie il mare o il lago, il 25% le città d'arte, il 20% la montagna e le aree verdi, 15 milioni i pernottamenti tra alberghi e seconde case. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non
2: sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV-Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Fibonazzi di R101, è così che iniziamo una nuova puntata. E già Giove, sì, è giovedì 28 maggio, Giove. Una buona giornata a voi.
1: Meno male che è Giove, perché vuol dire che domani è Ven e poi si sta a casa.
0: E poi c'è il Wè.
2: Va bene. Si lavora troppo, secondo, per i miei gusti.
0: No, adesso ci insultano subito, perché poi la gente comincerà a mandare quei messaggi, ma no, vi divertite, basta.
1: Insultatemi pure, io apprezzo quando la gente mi insulta.
0: Ci sta, potete iniziare in questo modo, se vi va al 331 80 90 101. Ma chi siamo noi?
1: Fabio De Vivo, il Musazzi, e in regia Claudio Renduan. Ma oggi non abbiamo la nostra stagista Ludina, non abbiamo il pubblico oggi.
0: Non abbiamo il pubblico, oggi non abbiamo neanche la Bussolati, ci hanno un po' abbandonato tutti.
1: No, ma adesso facciamo qualcosa, perché due applausi io così li voglio.
0: Almeno un

0: finiamo, punto e basta.
1: L'amore non mi basta, che da qualche mese è tornato virale, soprattutto grazie ai social, perché è stato associato questo pezzo di Emma che abbiamo ascoltato su R101 ai grandi del calcio. Venivano fuori questi video di grandi campioni sempre con la base sotto di Emma, chissà perché.
2: Non mi è capitato assolutamente nulla di simile.
1: Ma ci sta, ci sta, ci sta.
2: Però ieri mi è capitato, ieri sera, di fare una ricca e incommensurabile figura di Emma.
1: Sì.
2: Ma è enorme. Allora, tu devi sapere che, come tutte le coppie, no, tra fidanzati ci si danno mini e nomignoli, no?
1: Vero.
2: Nel mio caso siamo Pino, Pina e anche ogni tanto Peto. Ci chiamiamo Peto.
1: Vi ho sentiti anche chiamarvi Peto, lo confermo.
2: Piccolo, sì. Peto, esatto. Ieri sera mi addormento sul divano, sì. Però facciamo un antefatto. L'altro ieri sera noi siamo andati a una cena,
1: sì,
2: organizzata dal nostro amico
1: Massimiliano Babila.
2: Esatto, che ha fatto questa cena a Santa Maria delle Grazie, a vedere il cenacolo, una cosa molto di lusso, molto,
1: sì,
2: bella e tutto. Vabbè, niente, mi addormento sul divano. Mi risveglio a l'una di notte, sai quando sei un po' così rintronato, no? Allora prendo il telefono, avevo un messaggio della mia Pina, della mia Peto, e le mando un messaggio. E noi utilizziamo il Peto come tutto, no?
1: Okay,
2: adesso,
1: sì,
2: capisci?
1: Sì,
2: le mando,
1: sì,
2: un messaggio che ho scritto: amore, sono crollato, ma mi sono ripreso. Credo che andrò a petare. Ecco, in questo senso, noi utilizziamo "credo che andrò a petare" come per dire andiamo a fare la nanna.
1: Certo.
2: Mi riaddormento sul divano,
1: sì,
2: mi risveglio un'altra oretta dopo, guardo questi messaggi, li ho mandati a Massimiliano Babila e li aveva già visualizzati il,
1: cioè, quindi,
2: di questo ristorante,
1: un grande chef, lui
2: alto locato, esatto.
1: Massimiliano Babila, grande chef, si è sentito chiamare Peto.
2: Sì, esatto.
1: È normale.
2: Guarda, crollato, amore, ma ripreso, credo che andrò a petare.
1: Ma lui non ha mai risposto.
2: Ma che cosa deve rispondere?
1: Ma te giustificati. Ecco, almeno.
2: Ma gli ho mandato un audio, gli ho detto perdonami, ma non sapevo come giustificare questo.
1: Petonami.
2: Petona. E niente, possiamo buttarlo un po' così sulle figure messe che hanno fatto anche i nostri bonanti.
1: Ma sì, dai, un bel giro di figure meschine così per sciogliere il, per rompere anzi il ghiaccio qui su R101. Figure meschine che avete fatto magari negli ultimi giorni al 331 80 90 101. L'aspettiamo al solito con la voce. Io un messaggio glielo manderei.
2: Che mestizia.
1: Chiamandolo comunque Peto.

0: Enjoy the music.
1: E non cambiare discorso se mi
2: Sono Annalisa
3: R101.
2: Enjoy the music.
3: Enjoy.

0: canzone estiva di Annalisa qui su R101 alle 12:15. Voi presenti insieme a noi, Bonazzi di R101, il Musazzi, Fabio De Vivo. Tutto iniziato parlando di figure di melma e abbiamo chiesto loro comunque di
1: raccontarci una figura meschina che hanno fatto loro nella loro vita.
0: Esatto.
2: Ciao Bonazzi, sono Cinzia. Giusto 3 giorni fa era il compleanno della mia amica Laura e le ho mandato un messaggio chiamandola Daniela.
1: Bello.
2: Cioè, ma come si fa? A mia discolpa posso dire che lo stesso giorno era l'anniversario di matrimonio della Daniela e allora lì mi sono confusa, però che figura di M, ciao!
0: Ma vogliamo sapere quale Daniela?
1: Beh, però c'è da dire una cosa, meglio scambiare i nomi di amiche piuttosto che chiamare la propria fidanzata con il nome della ex, come ha fatto quel concorrente in quel quiz show televisivo di un anno fa.
0: È vero, ha fatto quel viso lì come per dire io so che tornerò a casa sarò totalmente sotterrato dalla mia fidanzata.
1: Saluto
0: attuale.
1: La mia fidanzata e ha detto il nome della ex.
0: Sì, e poi aveva fatto un'espressione, a me aveva fatto una tenerezza quella roba lì.
1: Devastante.
0: Mamma mia, povero. Voglio andare a recuperare il nome, che magari lo salutiamo dopo in diretta, qualora fosse ancora vivo.
1: Ospitiamolo a sto punto.

0: Where is my husband? Qui su R101, ormai quasi un anno che questa donna Ray cerca il marito, non l'ha mai trovata. Io sospetterei che lui sia scappato.
1: A sto punto chiedo un favore alla programmazione, basta metterla. Vabbè, non l'ha trovato, finita. Vabbè, abbiamo dato un anno di spazio, basta.
0: E lui alle Cayman o con qualcun altro si sta divertendo, stop, va bene.
2: Siete voi più belli.
3: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
4: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
5: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
6: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia.

0: Italia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La Bush, Sweet Dreams, qui su R101, uno dei pezzi più emblematici della Italo Dance, qui su R101 alle 12.28 minuti. Sì. Andiamo a chiudere un po' il mondo delle figure di Melma, anche con i messaggi che
1: sono
0: arrivano.
1: Arrivati, vai, sentiamoli.
2: Ciao Bonazzi, la peggiore l'ha fatta mio marito, quando ero incinta di 8 mesi di nostra figlia, doveva parcheggiare la macchina nel parcheggio delle mamme e ha visto un uomo parcheggiarsi, quindi lui si è avvicinato con fare un po' minaccioso e gli ha detto: scusi, ma questo è riservato alle donne incinte. Poi appena l'ha visto era un signore con evidenti problemi motori che gli stava dicendo che quello dei disabili era occupato e si scusava. Però si è sentito una piccolissima in quel momento.
0: Perché lì come fai a tornare
1: situazione spiacevole.
0: Molto.
3: Io tanti anni fa vivevo a Torino con altre tre ragazze, io però lavoravo, loro studiavano e quando tornavo la sera mi dicevano che era venuto a studiare lì con loro un loro amico. Una volta sono tornata un po' prima, l'ho trovato lui lì e io tutta cordiale sorridente gli allungo la mano e gli dico: oh ciao, tu devi essere Muzio. E questo qui con l'aria seccata mi dice: ma io veramente mi chiamo Scevola di cognome, ma di nome non faccio Muzio, mi chiamo Alberto. Io avrei voluto andare 100 metri sottoterra, solo che loro quando parlavano con me l'avevano soprannominato Muzio e dicevano sempre: venuto Muzio.
0: Sai che per un attimo io ho temuto, perché quando lei ha detto volevo dargli la mano e lui si chiamava Muzio, io ho pensato al peggio. Vabbè, completamente.
1: Ma che volo pindarico ha fatto la tua mente?
0: Perché con Muzio Scevola fare le allusioni alle mani un attimo.
1: Comunque è arrivato anche un messaggio molto carino che vorrei leggere.
0: Vai.
1: Figure di Melma: ho detto al nostro amato Fabio De Vivo, tramite probabilmente un messaggio, che porta egregiamente i suoi 47 anni, peccato che ne abbia fatti solo 44.
0: Me lo ricordo questo messaggio. Allora, già comunque ammetto che 4-4 è una roba che a me mi sta pesando, cioè lo dico.
1: Pensa 4-5.
0: Ho capito. Intanto ci devo arrivare. Dammi un attimo.
1: Hai ragione.
0: Però mi ricordo sta roba che quando me l'ha scritto io ho risposto: ma che ne ho fatti solo 44? Si parla.
1: Basta, ti ha bloccato. È chiuso. Finita tutto.
0: Va bene, c'è Coez, è sempre bello.

0: Qui su R101 alle 12:37 minuti. Tu sai che ogni giorno dell'anno è il giorno di qualcosa, ma anche delle robe più improbabili in assoluto. Abbiamo scoperto che oggi, 28 maggio, è il Panino Day, cioè l'Hamburger Day. Quindi va a sancire e a omaggiare quello che è un grande classico, il paninazzo con l'hamburger.
1: Tu ben sai, io sono un grande fan degli hamburger,
0: esatto,
1: dei panini e niente. Cosa voglio
0: fare? Fa piacere, però comunque. Volevo parlare di panini, perché il panino è una di quelle robe che comunque ti gratifica lo spirito e il corpo in un certo qual modo. Tutti noi abbiamo il nostro panino preferito del cuore. Cioè,
1: ma
0: se io
1: panino
0: devo pensare...
1: o hamburger?
0: No, panino.
1: Ah, panino in generale.
0: Cioè, se io devo pensare al mio panino in assoluto preferito, tiro fuori il classico cuzzitiello di pane napoletano cafone, gli tiro via tutta la mollica, gli sparo dentro polpette a nastro al sugo e intingo con un po' di ferrarelli. Quello per me è il panino definitivo.
1: Impegnativo.
0: Sì, poi dopo passo la giornata in bagno, però...
1: Ci metti una settimana, sì, questa roba qua.
0: Però tu mi dai sto
1: senza salse?
0: Salse no, forse sai cosa ci metto? Un po' di provola di agerola, sempre campana, cioè una roba proprio di quelle
1: sugne. Cosa leggera. Ma non è male.
0: Tu invece?
1: Ma non lo so, a me piace un po' tutto, tutto, io amo i panini in ogni loro forma. Non ho un preferito.
0: Benissimo.
1: Non saprei risponderti a questa domanda.
0: Vabbè, aspettiamo voi però, qual è il vostro panino preferito? Cioè componetelo adesso al 331 80 90 101. Cosa? Che pane? Che roba?
1: Per me l'importante è che ci sia la maionese. Comunque la maionese la metto veramente su tutto.

0: di Rama qui su Era 101 alle 12:41 minuti. Stiamo parlando del panino perfetto come deve essere.
1: Siamo a 110 pulsazioni al minuto adesso. Ho fatto una corsa.
0: Perché abbiamo fatto una corsa dalle macchinette dove siamo andati a bere per venire qua a disannunciare un disco.
1: Panino.
0: Là si vede l'aziendalismo comunque.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 € al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
4: Sì.
2: Quando ti dicono che è misura.
4: Sì.
2: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Lo sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
10: Come ogni ora, anche quest'ora la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
9: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero,
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
15: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
16: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
17: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
18: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
17: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
18: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
19: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
20: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
21: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
22: Matteo!
23: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
24: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5x1000. AIRC, affrontiamo il cancro. Insieme.
0: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
1: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
3: È permesso?
4: Ah, proprio lei!
3: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
4: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
3: E risparmia sulla bolletta.
4: Posso metterlo io?
3: È meglio applicato da un professionista.
4: Come lei?
3: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
25: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
26: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
27: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
28: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
29: Sì, è di là sul divano.
28: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
29: E che fa? È uguale, no?
30: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
31: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
32: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
10: La canzone che ti fa stare bene arriva ogni ora qui su R101.
11: Pezzo incredibile, questo pezzo vero.
10: Ah, bella, vero, bella, bella, vero, bella, vero, qua dalla famosa serie Friends.
11: Ah, è questa?
10: Eh sì.
11: Non avevo capito.
10: Ma che pensavi?
11: Quella. Pensavo fosse quella, la colonna sonora di Pearl Harbor.
10: No.
11: I'll Be There For You. I'll Be There For You è la colonna sonora di Pearl Harbor.
10: Ma non è quella, non è quella.
33: Ciao Radio 101, la canzone che mi fa stare bene è quella della sigla di Friends, perché mi fa venire in mente quanto era meraviglioso, naturalmente perché ero un po' più giovane, ma quanto era bello, c'era più spensieratezza degli anni 90. Mi piacerebbe ascoltarla. Ciao Radio 101.
11: There You'll Be è la colonna sonora di Pearl Harbor.
10: Vabbè,
11: sono
10: questa...
11: confuso.
10: Un po' le somiglia, no?
11: There You'll Be, vedi, il titolo è quello, hanno invertito solamente.
10: Vabbè.

0: I'll Be There For You di Rembrandt, meglio conosciuta come la sigla di Friends, qui su R101, canzone che ti fa stare bene mentre noi parliamo
1: mangiamo,
0: di panini.
1: Mangiamo. Però adesso io voglio ascoltare la colonna sonora di Ferraro.
0: E mo ci organizziamo per dopo.
1: Sì, la voglio.
0: La facciamo scaricare.
1: Chiedetela al 331-8090-101, si intitola There You'll Be, grazie. Okay. Possiamo andare avanti.
0: Panini, panini, come devono essere i vostri preferiti?
2: Porchetta, peperoni, friggitielli e caciocavallo. Una bomba, pane ciabattina croccante. Buona giornata.
1: Sai che il caciocavallo è quella roba che ho sentito mille volte ma non saprei spiegare.
0: Allora, innanzitutto così peti dell'uranio, io te lo dico.
1: Esteticamente.
0: Il caciocavallo è quella roba lì tipo il provolone,
1: ah,
0: no?
1: Ok, le due palle.
3: Ciao Bonazzi, panino preferito in assoluto. Prosciutto di Praga, lattuga, brie, salsa tonnata e funghi champignon. Oh, no. Tanta roba, scaldato il giusto, è una roba pazzesca. Ciao.
1: Sì, non è male, un po' un boscaiolo, diciamo.
0: Sì, sì, va mangiato con la camicia di flanella questo.
4: Allora, ragazzi, il panino deve essere rigorosamente piloncino di semola, maionese, fettine di pomodoro, prosciutto o coppa stagionata, maionese, pomodoro, maionese e buon appetito.
1: Ah, io la capisco, la capisco. Io metto la maionese, la metto anche sulla pizza per farti capire.
0: Vabbè, dai, se vi va continuate ancora con un paio di panini di quelli che vi vorreste mangiare ora e che possono essere tra i vostri preferiti al 331 80 90 101, mentre arriva Elodie, questa è 2.

0: 1, questo format che prende vita ogni giorno, da mezzogiorno alle 2 del pomeriggio su R101 con il Musazzi e Fabio De Vivo.
1: Questa meraviglia radiofonica.
0: Esatto.
1: Dire, no? Sì. Fabio De Vivo, il Musazzi, in regia, rinnova la sua presenza il nostro Claudio Randone.
0: Non è andato via e questa è già una buona notizia, la prima good news di questa puntata che stiamo facendo insieme, dove voi ci siete, ci state mandando un sacco di vocali al 331 80 90 101. Tenete caldo il grilletto, sì, perché tra un po' si gioca.
1: Diciamolo già, giocheremo a Chuck si indovina, si esatto, gioca col cinema.
0: Loro continuano a mandare messaggi di Panini, non so se tenerli
1: basta, Panini è andata,
0: cioè, ascoltiamo noi nel caso,
1: ascoltiamo noi e prendiamo spunto, dai.
0: Va bene, tra un po' si gioca, ora lo stato sociale.

0: Canza lo stato sociale qui su R101. Noi pronti a giocare così come facciamo ogni giorno, sempre con un gioco diverso.
1: La trivialità. Giochiamo a Chuck si indovina. Gioco semplicissimo. Noi faremo sentire un estratto di un film. Film a cui io sono particolarmente legato. Credo che in adolescenza, e qua sto già dando un indizio, questo film io l'abbia visto almeno, non scherzo, 40 volte.
0: Beh,
1: lo
0: insomma,
1: so a memoria.
0: Lo citi spesso, peraltro. Va detto questo, si intende nei fuori onda. Va bene, Chuck si indovina. È un gioco di questo tipo qua. Voi ascoltate questa frasetta e da lì dovete cercare di indovinarne il titolo.
2: Si tolga gli occhiali da sole.
3: E chi lo dice?
2: L'uomo di latte.
1: Mi viene la pelle d'oca, giuro.
0: Nonché la voglia di riguardarlo.
1: L'ho visto l'ultima volta comunque un anno fa.
0: Ecco.
1: La mia fidanzata non l'aveva vista. Io non posso permettermi di stare insieme a una persona che non abbia visto questo film.
0: Risentiamolo.
2: Si tolga gli occhiali da sole.
3: E chi lo dice?
2: L'uomo di latta.
0: L'uomo di latta.
1: Straordinario. 331 80 90 101. Gasatemi per favore.
0: Come... cioè, cosa si vince? Beh, una visione a distanza con te.
1: Con te, esatto. E cioè, ci confrontiamo in direct su Instagram, va bene.
0: Perché so che comunque poi la troppa vicinanza ti disturba.
1: Se
0: quindi...
1: qualcuno mi dovesse mandare un messaggio dicendomi alle 16 lo inizi con me a casa tua, io lo guardo.
0: Ecco. Film, certo. Indovinatelo intanto, al 331 80 90 101 c'è Miley.

0: Rolling Stones dei The Colors, che sono stati anche nostri ospiti poco più di un mese fa qui su R101, intervista sul sito r101.it, ma stiamo giocando a Chuck si indovina.
1: Sentiamo il pezzettino del film da indovinare.
2: Si tolga gli occhiali da sole.
3: E chi lo dice?
2: L'uomo di latte.
0: Che emozioni. Che cos'è?
4: Ciao, sono Daniela da Pesana Brianza. Il La film Daniela. È L'uomo bicentenario con il mitico Robin Williams.
1: Mitico sì.
0: No.
1: Nel film no. Ah, l'uomo di latta. L'ha messa giù così. No, no, non è neanche il mago di Oz.
5: Dovrebbe essere Essi vivono di Carpenter.
0: Non è neanche Essi vivono. No. Sentiamo voi.
6: La risposta è Mago di Oz.
1: Scusate, ecco. non l'avevo letto in scaletta. Non
0: è l'emozione.
1: Non è il mago di Oz.
6: Ciao Bonazzi, Terminator?
1: No.
0: No, ma.
1: Però, no, ma.
0: A buon intenditor, poche parole. Esatto, dai, cercate di indovinare voi. Il meccanismo lo conoscete, basta mandare un messaggio al 331 80 90 101 e all'arresto ci pensiamo noi. We will-

0: David Guetta, Teddy Swims and Toes and I. Gon gon gon qui su R101. Che film è? Perché stiamo giocando a Chucks Indovina.
1: Pezzettino al volo.
2: Si tolga gli occhiali da sole.
3: E chi lo dice?
2: L'uomo di latte.
1: Film?
4: Il film è Ti amo ma girati.
0: Fermi tutti.
1: Non lo so. So solo che tra poco daremo la soluzione.
0: Ma ti amo ma girati in che senso?
1: Non lo so.
0: Cioè io ti dimostro che ti amo ma ho delle necessità, non capisco.
1: Sarà un film di Tinto Brass.
0: Ah, no, sarà quello. Quella roba è la Biggest Luna. Chissà se poi la Luna alla fine gliela...

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
1: Che forte, Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
3: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
4: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
5: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
4: Che risparmiamo!
3: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. Convenienza
6: nostra! Priorità di oggi. Chiudere il burger. Smarcare i tacos. Rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
2: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerca

0: colazione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 euro.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La spesa intelligente.
11: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: dei Blu qui su R101, anche loro sono tornati. C'è una delle tante boy band degli anni 2000, sì, ma anche anni 90, insomma, che a un certo punto hanno deciso, comunque un po' botoxati e fillerati, di tornare a spaccare i cuori,
1: a far muovere bacini.
0: Esatto. Stiamo giocando a Chuck si indovina, è un gioco incredibile dove voi dovete indovinare il film in questione.
1: Sì. Sentiamo il pezzettino del film da indovinare, poi andiamo dalla soluzione.
2: Si tolga gli occhiali da sole.
3: E chi lo dice?
2: L'uomo di latta.
0: L'uomo di latta.
1: L'uomo di latta. Il film è...
4: Potrebbe essere Blade Runner.
1: Ma non è Blade
0: Runner. No, signora.
1: Ma signora, mi scusi, dai.
4: Se non ricordo male, tre uomini e una gamba.
1: Come si può dire una totale fesseria in diretta, dai? Ma come ti permetti?
0: Cerco di trovare anche delle scene che possono avere delle assonanze, ma non ce n'è praticamente una.
1: No.
5: Il film è 007 Missione Goldfinger.
1: Ma quale Goldfinger? Goldfinger, ma grande Goldfinger.
0: No.
5: È iRobot.
0: iRobot è un'applicazione, deduco. Poi c'è iRobot, che è quello con Will Smith.
1: La lingua originale è iRobot.
0: iRobot.
1: Il titolo originale,
0: ah,
1: sì.
0: Sono talmente...
1: E no, è traduzione in italiano, io.
0: Beh,
1: robot.
0: Incredibile.
1: Io,
0: iRobot.
4: Potrebbe essere Pulp Fiction.
0: Potrebbe.
4: Il film. Ciao, buonazzi.
1: Potrebbe, ma... No,
0: non è,
1: no,
0: non
1: no,
0: è, non
1: no.
0: è.
4: Ciao, secondo me è Robocop.
0: Sai che è una vita che non guardo Robocop? E tra l'altro c'è una scena di Robocop che a me, quando ero piccolo, proprio mi mise in tensione e mi traumatizzò incredibilmente.
1: Quando lo creano?
0: No, quando lo creano neanche tanto. Quando praticamente uno dei cattivi finisce nell'acido muriatico.
1: Ah,
0: una scena schifosa.
1: Beh, come la scena di quando in Roger Rabbit. Aspetta, Claudio, quando in Roger Rabbit intingono
0: nella salamoia.
1: La scarpa nella salamoia.
0: Sì, ma lì piangi.
1: Ma lì piangi male. Il
0: la
1: film.
0: La salamoia!
1: Il film in questione è.
5: Ciao Bonazzi, il film è Last Action Hero di Arnold Schwarzenegger, un film bellissimo dei nostri tempi.
6: È il mitico Arnold in Last Action Hero.
1: Straordinario. Solo in due hanno indovinato? Mamma, che capre che siete.
0: Questi
1: ragazzi.
0: Due probabilmente avranno la possibilità di guardare in remoto il film con te.
1: Guardatelo, e anche su qualche piattaforma. Film del 1993, Arnold Schwarzenegger.
0: 93,
1: Last Action Hero. Lui si chiama nel film Jack Slater.
0: È vero, Jack Slater. Vabbè. C'è Cesare Cremonini su R101. Lui era un

0: Kind, The Coldplay, qui su R101 alle 13:37 minuti, qui su R101. Ieri sera ti ho mandato un messaggio perché avevo appunto ospiti a cena.
1: Sì.
0: E si parlava del fatto che ognuno di noi possiede quel cassetto dove dentro trova qualcosa un po' ovunque. Cioè noi abbiamo degli oggetti che nascondiamo in diversi posti, come se aspettassimo la fine del mondo, ma e quindi sappiamo che in quei cassetti quella roba lì dobbiamo trovarla assolutamente.
1: La verità è perché non sappiamo dove mettere determinate cose. Ciao, le metto in questo cassetto e poi lì.
0: Ma ne hai tante.
1: Te le dimentichi.
0: Cioè, io, per esempio, le batterie, le pile.
1: Sì.
0: Cioè, io ho non qualsiasi cassetto,
1: dietro,
0: ma almeno
1: la porta della cucina.
0: 6-7 cassetti di casa mia, tu li apri e dentro ci sono le pile.
1: Per quello.
0: E ogni volta che ho la possibilità di comprarne alcune, le compro.
1: E le metti poi nel cassetto.
0: Una volta le rubavo. Adesso le compro.
1: Ma come le rubavi?
0: Vabbè, ma su questo poi ne parliamo un'altra volta.
1: I cassetti, secondo me, in casa non dovrebbero esistere. Perché così. Ma come io, tutte anche le soprammobili, non
0: no,
1: dovrebbero
0: quelle
1: esistere.
0: Sì.
1: Secondo me, in casa bisogna avere il meno possibile.
0: Sai come, cioè, voi a Milano, come che le chiamate quegli oggetti lì? Ciapapolvere?
1: I catanai.
0: I catanai. C'è anche chi le chiama ruera, se non sbaglio.
1: La ruera è il disordine. C'è la ruera. Per esempio, nel mio box c'è la ruera.
0: Vedi, vedi. Va bene. E voi capita magari di avere quei cassetti dove avete quella roba lì che però straborda, che ne so, robe per le zanzare, le batterie.
1: Ma sai che
0: post-it.
1: Penso che la maggior parte delle persone nei cassetti tengano le batterie.
0: Vogliamo saperlo da voi al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: con Drive Safe qui su R101, che è un po' quello che chiediamo anche a voi che ci ascoltate dall'auto. Drive Safe,
1: guidate con prudenza, mi raccomando, e mandate sempre a quel paese e quello la voce automatica del casellante.
0: Quello ci sta.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16 non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
8: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No.
3: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
5: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
6: Doppio malto.
7: Birra, cucina e felicità.
5: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Sa, sa.

0: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: La canzone che ti fa stare bene può essere italiana o straniera, questo però lo decidete voi su R101.
1: In questo caso non c'è Per Harbor The Live.
0: No, ma perché
1: l'ho
0: secondo
1: chiesto,
0: me
1: l'ho richiesto There You'll Be di Per Harbor e non me l'hanno messa.
0: Ma perché possono chiedere loro? Poi comunque la cosa deve passare all'interno dell'ufficio programmazione. Tu mi insegni che questa è un'ora dove vanno a pranzo.
1: Ma sono lì a 15 metri, in fondo al corridoio.
0: Non andiamo a lamentarci. Chi c'è?
2: Ciao, siamo Clizia, Claudio e Ombretta. Stiamo andando a Roma. Volevamo sentire una canzone dell'estate addosso di Jovanotti perché siamo appena tornati dal mare.
0: Hai capito?
1: Ascoltiamola.
0: L'ascoltiamo. Però devi vederla così, cioè in questo modo.
1: Wow, l'estate addosso.
0: Entusiasmo.
1: Canzone di

0: di Jovanotti qui su R101, uno di quei pezzi che lui ha portato fuori attraverso i suoi Jova Beach Party e che infatti sono proprio d'estate. Canzone che ti fa stare bene.
1: Scelta da voi e per ogni ora avrete questa possibilità incredibile.
0: Esatto, esatto. Si parlava così al volo di cassetti, magari facciamo un esempio di quei cassetti che ognuno di noi ha in casa nostra e trova i medesimi oggetti un po' dappertutto. Un po' come nel mio caso le batterie. Voi invece?
1: Nel mio i sogni inespressi.
0: E ho capito.
2: C'ho il famoso cassetto delle cianfrusaglie dove trovi di tutto, dalle puntine, le punes, lo scotch, il cacciavite, il martello, i post-it, il bianchetto, la spillatrice con le puntine, tutto quello puntine che ti può servire. Cianfrusagliette stanno lì.
1: Un armadio, non è un cassetto.
0: Perché hai quel cassetto lì dove tu hai delle robe che non sai dove vadano destinate. Sì, allora, esatto. In quel cassetto butti dentro
1: tutto. Esatto, esatto. Quando non sai dove mettere la roba, pam, la butti dentro il cassetto.
0: La ruera.
1: La ruera.
0: La ruera.

0: Fever Dream qui su Radio 101 per andare a chiudere questa puntata.
1: Ce l'abbiamo fatta, siamo giunti anche oggi alla fine e
0: ce ne andiamo via così.
1: Ci andiamo via con grande mestizia, però ringraziamo e salutiamo il nostro Claudio Renduan che ci ha accompagnati
0: sempre, sempre. E salutiamo e ringraziamo perché è arrivata da poco, perché è una donna in carriera, la nostra nonna Salice, vale a dire redattrice e autrice.
1: Spavento.
0: Dei monazzi di Radio 101, Roberta Bussolati. Ma che è successo?
1: Niente, arriverà solamente Melita, perché il Marco arriverà tra poco, tra mezz'ora.
0: Dov'è il Marco?
1: Dopo, e Fabio De Vio e Musazzi, addio piacendo, rinnoveranno l'appuntamento domani da mezzogiorno alle 14.
0: Io sento i suoni comunque.
1: Anch'io, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Ritrovato il tesoro della droga della capomafia Matteo Messina Denaro, un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro. L'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Palermo, l'operazione avvenuta in diversi paesi, dal Libano alle Cayman, ha portato anche all'arresto di tre persone per impiego di denaro di provenienza illecita. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, così la Premier Meloni in collegamento oggi con Mattino 5, ribadisce la richiesta all'Unione Europea di sospendere il patto di stabilità. Di fronte ad una crisi globale, spiega, non si può rispondere con strumenti ordinari. Torna alle stelle la tensione tra USA e Iran, nuovi raid americani intorno alla città portuale di Bandar Abbas. L'azione è definita difensiva dopo che i Pasdaran avevano lanciato droni contro navi ad Hormuz. La guida suprema Khamenei in un messaggio, Stati Uniti e Israele cercano di metterci in ginocchio. In queste ore Libano nel mirino dell'IDF. Un attacco con coltello oggi alla stazione di Winterthur, comune del canton Zurigo, in Svizzera. Un uomo, un cittadino svizzero di 31 anni, che è già stato arrestato gridando Al-Akbar, si è scagliato contro tre persone, ferendole. Una versa in gravi condizioni. L'aggressione verso le 8:30 del mattino. Segregata e violentata dal branco per tre giorni in uno stabile abbandonato a Tor Cervara, a Roma, la vittima è una donna di 31 anni colombiana, arrivata da poco in Italia. Arrestati cinque irregolari di origine extracomunitaria accusati di stupro di gruppo, sono stati riconosciuti dalla giovane, altre 11 persone colpite da provvedimento di espulsione. Caldo anomalo sull'Italia, 4 i bollini rossi emessi per la giornata di oggi. Le città più a rischio sono Bologna, Firenze, Roma e Torino. Arancione Pescara, mentre per altre 21 località le allerte sono gialle con rischio 1. Domani situazione in leggero miglioramento con l'arrivo dei primi temporali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

amici del Good Times, eccoci qui, anzi eccomi qui oggi, ma solo per mezz'oretta circa sarò in solitaria. Perché? Perché il mio amico, nonché socio, Marco Santini è leggermente in ritardo perché mi ha detto insomma che ci sono dei problemini con i treni e quindi insomma lo aspettiamo ovviamente come sempre a braccia aperte. Ma io aspetto voi al 331 80 90 101 perché voglio sentire le vostre voci, i vostri messaggi, voglio sapere come sta andando questo giovedì, perché tra pochissimo ho una bella domandina da lanciarvi. Parleremo di foto, ma non vi voglio dire di più perché anche la nostra polemica delle ore 15, ovviamente come sempre immancabile qui nel Good Times, parlerà proprio di questo. Ma come sempre immancabile anche la nostra musica. Partiamo con lui, Mika.

0: Ed era lui, Mika, We Are Golden, qui su R101. Questo è il Good Times, come tutti i pomeriggi. Ringrazio anche Paride in regia che ci accompagnerà fino alle ore 16. Dico ci perché se accendete il canale 67 del digitale terrestre mi vedete da sola, ma lo sarò solo per mezz'oretta perché Santini è in ritardo, signori. E con il treno ho avuto dei problemini, infatti non ho mai ricevuto così tanti messaggi da Marco. Mai, mai. Chi è?
1: Santini, comprati la macchina, taccagno, spendi i soldi.
0: Quella che spende come sempre i soldi per la benzina sono io. Mi infatti ogni tanto gli dico: vuoi un passaggio? Niente, lui non accetta passaggi dagli sconosciuti. Allora, signori, visto che la nostra polemica arriverà alle 15 e parlerà di una foto troppo ritoccata, ma non vi voglio spoilerare nulla, oggi nella prima ora parleremo proprio di questo. E quindi, visto che è successo a me non solo stamattina ma anche altre volte in altri eventi, che conosco delle ragazze che magari sai quando ti segui sui social, che dici: ah, ma questa ragazza qui la conosco, come stai, come non stai, e va tutto bene. Ma spesso ci sono certe ragazze, ma non solo, anche ragazzi, che si ritoccano veramente tantissimo sui social. E anche questa mattina mi è successo di incontrare questa persona che di cui non farò il nome, insomma, conosciuta, ma sui social, perché è un influencer completamente diversa dal vivo, ragazzi, un'altra persona. Quindi ho fatto leggermente una figuraccia, ma pure lei, insomma, cioè, ma perché ti puoi ritoccare così tanto le foto? Non si può, perché adesso è raro vedere una persona che pubblica delle foto al naturale. Voi sui social, su Facebook, eccetera, vi mostrate come siete, oppure ogni tanto andate un pochino a modificare le foto? Perché la domanda che vi voglio lasciare è questa: vi è mai capitato di non riconoscere una persona dal vivo dopo aver visto le foto sui social? Avete fatto anche voi qualche figuraccia come me? Voglio saperlo al 331 80 90 101.
2: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

0: Bieber su R101, sono le 14:15, questo è il Good Times, io sono Melita e poco fa vi ho fatto questa domanda: se vi è mai capitato di non riconoscere una persona dal vivo dopo aver visto le foto sui social. Perché vi ho lanciato questa domandina? Perché la nostra polemica delle ore 15 verterà proprio su questo, su una foto un po' troppo ritoccata, e andremo nei Paesi Bassi, ma non vi voglio spoilerare di più, anche perché ho bisogno del mio Santini per polemizzare per bene con Mister
1: Marco.
0: Polemica. Ma sentiamo voi, sentiamo.
1: A me è successo proprio stamattina quando mi sono guardato allo specchio, non mi sono proprio riconosciuto. Ai, un saluto a tutti.
0: Ai, quello succede un po' a tutti, succede anche a me. Anche se devo dire la verità, ultimamente con l'avanzare dell'età cerco sempre di mettere delle foto dove si vedono anche i difetti, perché visto che tanti hanno la TV, sono sempre accesi su R101, sul canale 67, possono vedere me, ma anche Marco e tutti i nostri speaker, insomma, in versione naturale. Ed è questo anche il bello, no? Farsi vedere un po' con i propri difetti. Ma continuate a raccontarmi se vi è mai successo di non riconoscere una persona, ma anche una persona conosciuta dal vivo dopo aver visto le foto sui social. 331 8090 101.
2: Sei partita via.

0: Eternia, Berlino, qui su R101. Ci state raccontando se vi è mai capitato di non riconoscere una persona dal vivo dopo aver visto le foto sui social, ma anche personaggi famosi, eh?
1: Ciao ragazzi, ma io ieri ho visto Elio delle Storie Tese, sì, ma non l'ho riconosciuto. Poi ha delle ciglia foltissime, vero, rispetto alle immagini. Non pensavo così folte, poi ho capito che era lui.
0: E sono vere, eh? Vere!

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetike zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 100 e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati senza uso di antibiotici.
3: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente!
8: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
13: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: I Backstreet Boys, Everybody, su R101, che meraviglia. Siamo andati nel 1998, anche se non è il momento della canzone che ci fa stare bene. Questa canzone l'abbiamo canticchiata tutti. Allora ragazzi, questo è il Good Times, come sempre riaggiorno, sono Melita. Santini sta per arrivare, sarà accanto a me. E poco fa vi ho chiesto se vi è mai capitato di non riconoscere una persona dal vivo dopo aver visto le foto sui social. Chissà che effetto ho fatto a Santini quando mi ha visto dal vivo la prima volta 3 anni fa. Tra pochissimo glielo chiederemo, ma voglio sentire voi come mi avete risposto. Sentiamo.
1: Ah, Melita, proprio di recente non riconosco mia suocera sui social. Aia. Perché ha la pelle più liscia di mio figlio di 6 anni, con i filtri.
0: Leggermente, proprio qualche filtro si è messa.
2: Ciao Melita, mia adorata. Ciao. Certo che mi è successo, ho conosciuto delle persone su Facebook, 2 donne in particolare che sembrava questa grande amicizia, erano fighissime, porca miseria, le voglio conoscere, vengono a trovare per conoscermi, totalmente diverse da come apparivano, totalmente sono rimasta di vabbè, non ho detto niente.
0: Ma no, infatti dovresti dirlo invece, no? Come quando succede che si incontrano magari 2 che si scrivono su WhatsApp o su quelle app, insomma, che io non uso, si incontrano spesso anche dei miei amici e non si riconoscono perché le foto sono troppo ritoccate, ragazzi. Ma perché fate questo?
3: A me non è mai capitato, ma un mio amico incontrò Shakira dal vivo e non la riconobbe. Subito dopo arrivò Piqué e la riconobbe solo perché ci stava lui.
0: Ma dai, ma non ci credo, ma come si fa a non riconoscere Shakira? Che tra l'altro questo amico qua che ci ha mandato il vocale al 331 80 90 101 ci ha scritto anche un messaggio. Ha detto il mio amico che non ti rendi conto di quanto è bassa finché non la incontri. Ma non ci credo, ragazzi, non mi toccate Shakira, che è di una bellezza.

0: One Republic Runaway su R101. Signori e signori,
1: eccoci.
0: È arrivato Marco Santini.
1: Ce l'ho fatta, scusate per il ritardo amici, non succede mai perché io sono sempre puntuale e preciso, ma oggi non... chi è? Chi
2: Marco, è? Guarda sì. Che questa cosa è gravissima.
1: Ma so che è gravissima, lo so che è grave, in effetti dentro di me io stavo male quando questo treno non arrivava.
0: Ma non ti preoccupare perché questo programma lo posso portare avanti io sempre da
1: sola. E infatti è quello il problema, che io pensavo, io non ci sono adesso, cosa succede?
0: In effetti con te mi diverto molto molto di più, ma anche tutti i nostri amici al 331 80 90 101. Comunque, adesso ti spiego comunque
1: grazie,
0: di che cosa stiamo parlando.
1: Grazie alle ferrovie in generale, è sempre bello
0: Santini,
1: frequentarvi.
0: Allora, non è l'ora della polemica, non è l'ora della polemica, ma ci ascoltiamo la nuova di Clara e San Giovanni intanto.
1: Ah, bellissima, le ragazze.

0: Clara e San Giovanni, le ragazze R101. E la domanda?
1: La domanda era questa: vi è mai capitato di non riconoscere una persona dal vivo dopo aver visto le foto sui social? Tu cosa hai pensato quando mi hai visto 3 anni fa? Era come sui social, la Toniolo?
0: No, Meli, te lo devo dire. Forse non te l'ho mai detto. No. La prima volta che ti ho visto, non sapevo proprio chi fossi.
1: Ma cioè, che meraviglia! No, no, no.

0: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
0: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma... ha addosso solo fango?
10: Ah già, solo fango.
9: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
12: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
13: Bravo Carlo, sono venute bene?
12: In realtà no, direi proprio di no.
13: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da...
12: Flyer Alarm.
13: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
14: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
15: Poltrone e sofà,
16: solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
19: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
20: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
21: La canzone che ti fa stare bene.
22: 14:44, questa è R101 e finalmente c'è la canzone che ti fa stare bene.
23: Vai, sentiamo.
24: Ciao R101, ciao. Sono Camilla. La canzone che mi farebbe stare bene è Pressure Off dei Duran Duran. Grazie mille.

0: Duran Duran su R101, Pressure Off, la canzone che ci fa stare bene. Grazie a voi al 331 80 90 101. Che canzoni, ragazzi,
1: e ci farà stare bene anche la polemica che tra pochissimo arriverà qui nel
0: Good
1: Times.
0: Io non so niente, me l'hai scelto tutto tu,
1: ragazzi,
0: oggi.
1: Ma sono io che porto avanti questo programma ormai da 3 anni, cioè, sì, te, con te o senza te è uguale. Santini, dai.
0: Sì, sto scherzando. Certo. No, ma figurati. Guarda,
1: niente,
0: che
1: oggi, ragazzi, è una giornata storta.
0: È una lezione di vita, è morto un papa.
1: Beh, quello
0: si dice
1: sempre, Santini.
0: Beh, così, ragazzi. Cioè,
1: quello
0: è
1: sempre.
0: Che... E allora?
1: Anche in amore.
0: Anzi, mio nonno diceva: tutti utili, nessuno indispensabile.
1: Bravissimo, Santini. Questa mi piace. Giuseppe, la differenza tra me e te è proprio questa.
0: Cosa?
1: Tiziano Ferro, che ce l'ascoltiamo adesso, che mi dai un sacco di insegnamenti.
0: Senti, ma la polemica di oggi io non ho ancora capito cos'è.
1: Adesso te la racconto durante queste canzoni.
0: Ma voi avete capito qual è la polemica
1: loro
0: oggi?
1: Loro lo sanno.
2: Differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione, Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no, e te, è così chiaro.

0: 10 in punto qui su R101, la radio che vi fa stare bene, il Good Times. Ciao a tutti, Marco Santini, Melita Toniolo, Paride in regia. E già sentite questa musica in sottofondo che apre le porte, sì certo, alla nostra immancabile polemica. E beh ragazzi, è così, tutti i giorni alle 3 c'è una notizia e noi discutiamo e ci confrontiamo su una tematica.
1: Su
0: oggi
1: notizie vere,
0: Rotterdam,
1: verissime.
0: Andiamo a Rotterdam, amici, dove parliamo di questa donna che ha ritoccato una sua foto.
1: Esatto, una donna insomma che però aveva un ruolo molto importante, un ruolo pubblico, e purtroppo è successa una cosa gravissima.
0: Addirittura. 331 80 90 101, questo è il numero per partecipare anche voi che siete nuovi ascoltatori, per dirci la vostra e schierarvi. Ma come sempre, prima di tutto
1: c'è la nostra musica, quella che vi fa stare bene.

0: Evans, We Can Do Better, R101 1503. Allora ci siamo, Meli, è il momento, bando le chiacchiere, insomma dai, spalanchiamo le porte anche questo giovedì alla nostra polemica e, come detto, voliamo a Rotterdam,
1: dove c'è una consigliera comunale appunto di Rotterdam, Patricia Reichmann, che è finita al centro di questa polemica. Il motivo è sorprendente: la sua foto ufficiale, utilizzata quindi per la campagna, era stata modificata in modo davvero troppo evidente da renderla completamente irriconoscibile, perché ha utilizzato lei un tool online, ovviamente basato sull'intelligenza artificiale, per migliorare la qualità dell'immagine, ma il risultato però è modificato, cioè la foto è modificata in modo significativo, soprattutto sui tratti del viso. La consigliera ha difeso la sua scelta, sostenendo che si trattasse comunque di una sua foto, e ha spiegato che eventuali differenze con la realtà sarebbero legate anche a effetti di terapie mediche. Ok, quindi era in terapia. Okay. E ha aggiunto, con una certa anche sicurezza, di essere spesso percepita anche come più giovane della sua età, capito? Quindi l'è andata a ritoccare anche per essere molto più reale.
0: Come si chiama lei?
1: Si chiama Patricia Reichmann.
0: Patricia Reichmann. Vabbè, insomma, questa, amici, è la notizia che arriva da Rotterdam. Quindi, insomma, fotografia troppo ritoccata, consigliera espulsa dal partito nei Paesi Bassi, perché dice: ragazzi, sei troppo irriconoscibile, cioè la gente che poi ti deve votare non ti riconosce, vede un'immagine,
1: capito,
0: che non ti rappresenta.
1: Comunque, cosa c'entra? Perché viene espulsa solo per il ritocco di una foto? Importante è quello che dice, quello che fa, chi se ne frega di com'è.
0: Ma se l'elettore non ti riconosce quando è il momento lì nell'urna di votare, perché dice: ma aspetta, chi è questa qui? Io non me la ricordo questa signora. Quindi giustamente il partito
1: signorina,
0: adesso non sappiamo, possiamo sapere quanti anni ha, così.
1: Sappiamo, le dici che comunque dal vivo è molto più giovane.
0: Ma certo, però insomma, amici, che ne pensate voi? Da che parte state? Vi sembra una decisione gigante, esagerata, quella di cacciare questa donna dal partito semplicemente perché ha ritoccato troppo la sua immagine per la campagna elettorale, immagino, oppure no?
1: Alziamo la Claire delle nostre polemiche, facciamo entrare tutti i fotografi che ci sono in Italia per andare a fare delle foto, insomma, reali. No, sto scherzando, ovviamente. Tutti voi, 331 8090 101, vogliamo sapere che cosa ne pensate di questa polemica.

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

0: Viaggio verso il paradiso.
1: Achille Lauro in Viaggio verso il paradiso su R101, le 15:12. Ovviamente è partita la nostra polemica di questa foto troppo ritoccata di una consigliera nei Paesi Bassi, ed è stata espulsa dal partito, completamente riconoscibile.
2: Sì,
1: dai.
2: Perché è riconoscibile e incrina quindi la fiducia politica. Qualcuno ha detto ma questa è una scelta troppo drastica, qualcun altro invece che ha visto la foto, cioè il sottoscritto, dice hanno fatto bene, no, anzi benissimo, amica cara Patricia, a cacciarti, perché tu non è più Meli la stessa persona,
1: è
2: guardala
1: un'altra.
2: Qui
1: ho capito, ragazzi, ma chi se ne frega,
2: googolate.
1: L'importante sono i contenuti, quello che dice.
2: No, ma nel momento in cui tu devi fare, capito, devi tracciare la X, cioè ti devi ricordare, associ il nome all'immagine, se l'immagine non corrisponde tu puoi dire tutte le cose più belle del mondo, ma dai.
1: Sentiamo voi.
3: Dico che ha ragione Melita, cioè la gente deve votarla sui contenuti, non sulla sua faccia, su quello che pensa, su quello che dice. Se la gente va a votare sulla sua faccia, che cosa voto? Allora voto solo la bellezza o la bruttezza di una persona?
1: Cioè, come sui social, capito?
2: Ma ragazzi,
1: mettono i like per i contenuti.
2: Ma sono gli anni dell'immagine, dove conta solo l'immagine. Ma di cosa stiamo parlando?
4: Addirittura espulsa per una foto. Cioè, in Italia allora ci sarebbe più nessuno. Mamma mia.
1: No, dai, anche in Italia dici che si ritoccano.
5: Io sono d'accordissimo, le foto non vanno ritoccate, perché se le ritocchi troppo è la stessa stregua di come andare in giro travestiti, perché tu devi essere riconoscibile per la legge. Quindi per me, anzi, abolirei tutti i filtri e i ritocchi, perché la falsità di essere falsi sul proprio aspetto è come un travestimento.
1: Ma poi posso dire una cosa, è così bello, soprattutto gli uomini, vederli proprio con i propri difetti, un po' trasandati.
2: Sì, uomini,
1: con
2: donne.
1: Le donne posso anche capire che vogliamo essere sempre precise, perfette, ma gli uomini che si ritoccano
2: discriminazione,
1: proprio.
2: Uomini e donne alla stessa stregua, uguale, non si può più quel discorso qui nel 2026.
1: È una cosa troppo personale. Continua la nostra polemica, ovviamente.
2: Certo. Foto troppo ritoccata, consigliera espulsa dal partito dei Paesi Bassi. Che ne pensate? Da che parte state? Giusto o sbagliato? 331 80 90 101 per dirci la vostra e schierarvi come sempre. Ma intanto la musica su R101, c'è lui, Bruno Mars.

0: I Just Might, Bruno Mars, R101, il Good Times, è la nostra polemica. Stiamo parlando di questa foto troppo ritoccata, la consigliera espulsa dal partito nei Paesi Bassi.
1: Espulsa perché è troppo ritoccata nei Paesi Bassi.
2: Sì.
0: No, sì, ma non sì. Così, cioè la polemica è diversa, sì. Insomma, non si è ritoccata nei Paesi Bassi, capito Santino?
2: Ah, ecco.
0: L'hai capita?
2: Sì, stavo cercando di...
0: Ragazzi, siamo noi, Melita Toniolo, Fabio De Vivo, il Musazzi.
3: E ogni venerdì noi facciamo festa.
2: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
4: R101 Made in Italy, the official Italian Dance Party. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
3: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
2: ma anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
4: Made in Italy. Tutto il mondo balla italiano con R.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
7: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra. Ricco di fibre e buono da non crederci. Misura. Gustati il benessere.
8: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
9: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
10: Puoi provare Meclon Lenex?
11: Conosci Meclon Lenex?
10: Meclon Lenex.
11: Ce l'hai, Meclon Lenex?
12: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
13: Sai che suono ha la serata perfetta?
14: Deliveroo!
13: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: Che confusione sarà perché...
16: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super...

0: 878 sa di felicità.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
3: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
0: R101 Meteo.
7: Bentrovati da Esther Roletto, dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per domani. Al mattino nuvole e isolati acquazzoni al nord-ovest, un po' di nuvolosità innocua anche su Abruzzo, Molise, Gargano e Campania. Nel pomeriggio prevalenza di tempo soleggiato lungo le coste adriatiche, alternanza tra sole e nuvole nel resto d'Italia. Qualche rovescio o temporale su Alpi, pianura piemontese, Appennino settentrionale, zone interne della Toscana, rilievi laziali e zone montuose di Calabria e Sicilia. Temperature massime in ulteriore diffuso calo di 1-2 gradi, comunque dal sapore estivo. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
0: R101 Meteo con
8: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Jackson, Black or White, qui su R101 1528, il Good Times, Marco e Melita, pari dei regia a tutti voi, e siamo nel bel mezzo della nostra polemica, come tutti i giorni a quest'ora, lo dico per quelli che avessero acceso la radio in questo momento. Ci stiamo occupando di una consigliera di Rotterdam, la signora Patricia Reichman, che è stata espulsa dal partito per aver alterato eccessivamente la propria foto ufficiale. L'immagine modificata con l'intelligenza artificiale la rendeva praticamente irriconoscibile rispetto alla realtà, e quindi insomma la politica ha difeso però questa scelta, sostenendo che comunque nella fotografia era lei. Però il caso è esploso perché insomma il partito parla di perdita di fiducia e mancanza, giustamente dico io, di trasparenza.
1: Lei dice comunque: guardate che dal vivo mi danno sempre meno anni di quelli che ho.
0: Patrizia, cara, io ho visto la foto, hai calcato un po' troppo la mano. Tu sarai anche brava, ma quella roba lì non si può fare per quel che mi riguarda. Poi invece c'è Melita che dice che ma sì,
1: ma è importante che faccia cose importanti, giuste.
0: Vai.
2: Ma ragazzi, io ho visto la foto di questa Patricia Reichman, non si riconosce perché si è tolta 30 anni.
0: Bravo.
2: Cioè, dai, cioè, più giovane, più magra, più tutto, più gnocca.
0: Bravo.
2: Ma dai, non puoi dire che far vedere che hai tipo 20 anni quando in realtà ne hai 50, 55, credo.
1: Lei ha detto anche che sono delle terapie mediche che le hanno cambiato
0: bene
1: un po' il viso.
0: Ma la gente non ti riconosce più, poi vai.
3: La mia è un po' un estremismo, diciamo, però insomma, se io ti riconosco come Fiona e so che sei Fiona dalle foto, e poi improvvisamente mi ritrovo che ne so, Biancaneve, la bella addormentata del bosco, magari non ti riconosco. Se ti riconosco come Fiona, rimani Fiona. Perché cioè, è ovvio che un estremismo è sempre un estremismo, non sei tu. Rimani come quello che sei.
1: Ma ragazzi, ha ritoccato un poco le rughe,
0: poco
1: gli occhi, un poco il naso, poco la bocca, poco il cuoio capelluto.
0: È diventata la figlia, vai.
4: Sono Gisella da Milano. Io sono d'accordo con Melita, perché soprattutto in politica io voglio essere una persona credibile. Bene, parto dalla mia immagine, che deve essere vera.
0: No.
4: Altrimenti potrei pensare che anche i contenuti di quello che tu dici non siano veri.
0: Amica Melita, Melita dice esattamente il contrario e tu non hai chiaramente capito. Io dico quello che dici tu, capisci?
1: Io dico semplicemente.
0: Che
1: capisco.
0: Fatica oggi, ragazzi. Tutta colpa di Trenitalia. Vabbè, poi
5: non ho fatto bene, perché facendo così non dai altro che dare un messaggio sbagliato, soprattutto alla società di oggi, per i ragazzi, perché tanti ragazzi non si accettano per come sono, e facendo così non dai altro che un esempio sbagliato.
0: Ha ragione,
1: in effetti,
0: essendo,
1: su questo ha ragione.
0: Essendo lei comunque anche una consigliera comunale, devi dare l'esempio.
1: Sì, poverina,
0: insomma,
1: è un po' insicura, ragazzi. Dai, io l'avrei comunque perdonata.
0: E invece no, l'hanno buttata giustamente fuori. Ma non finisce la nostra polemica, anzi, continua. 331 80 90 101, cosa ne pensate e da che parte state? Miles.

0: Yes, Marco Mengoni qui su R101, le 15.37, la nostra polemica. Siamo andati nei Paesi Bassi dove c'è questa consigliera che è stata espulsa da un partito perché la foto ufficiale è troppo ritoccata, devo dire la verità, ha ritoccato un po' troppo.
1: Sì, ma finiamola, siamo in una società veramente vomitevole. Se ti ritocchi perché ti ritocchi, se non ti ritocchi perché non ti ritocchi, se sei bello perché sei bello, se sei brutto perché sei brutto, basta, guardiamo, vediamo quello che una persona effettivamente è in grado di fare.
0: È vero.
2: È troppo riduttivo dire vediamo quello che una persona è in grado di fare. Vediamo innanzitutto se hai il coraggio di presentarti per quello che sei, senza problemi.
0: Ma tante persone non hanno il coraggio di fare un sacco di cose, figurati,
2: vabbè,
0: per una foto.
2: Che c'entra, scusa, poi.
3: E io che devo rifare la patente in 5 anni perché guido mezzi pesanti, ho anche la DR, devo rifare, mettere una foto nuova ogni volta, sennò tanto vale che nella patente ci metto la foto della prima comunione. Non devi essere riconoscibile sempre.
0: Cioè, lui, la foto è digitale.
2: Lui
0: poi
2: lo dice, cioè per lavoro deve presentare ogni anno una foto che lo rappresenta.
0: Ma magari perché cambia troppo lui.
2: Ma no, è la legge poi.
4: No, vabbè, ragazzi, io e mio marito vi stavamo ascoltando, abbiamo cercato una notizia mettendo il nome di questa politica su Google. Ci siamo fatti una risata. Va bene tutto, togliersi qualche ruga, qualche piccolo neo, però cioè ringiovanirsi di così tanto non ha senso.
2: Troppo.
4: Tu sei una politica in questo periodo della tua vita, metti la foto attuale di te stessa oggi, non di te stessa 30, 20 anni fa. Magari poi non era nemmeno così, perché l'intelligenza artificiale migliora ovviamente tutti i tratti.
0: Ha tolto qualche rughetta,
2: no,
0: qualche
2: Meli, è indifendibile questa signora, con tutto il bene, Patrizia, Rekman, però è...
0: Si è riempita un po' le labbra con l'acido ialuronico.
2: Ma è la figlia, non è più lei.
0: Però lei dice, guardate che mi scambierò anche per la fidanzata di mio figlio.
2: Allora,
0: anche a me succede uguale, mio figlio ha 8 anni.
2: Non ti suona un po' esagerata la cosa?
0: Ma leggermente.

0: Olivia Rodrigo su R101, la nostra polemica foto troppo ritoccata, la consigliera espulsa nel partito dei Paesi Bassi.
1: Se ti fanno partire con un aereo vuol dire che va bene, se non ti fanno partire vuol dire che non va bene, molto semplice.
0: Ecco, vedi, lui la mette proprio sul pratico.
2: Eh sì, dice, perché se vai in aeroporto e ti dicono quella foto ti consente di partire, funziona, ci sta.
3: Divertimento continua per tutto il pomeriggio.
4: Cari amici di R101,
3: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
4: Cari amici di R101.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
0: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
2: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
6: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
7: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
8: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: Un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
11: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 €. Scopri le offerte su Penny.it.
10: Basta un Penny.
12: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
13: Che confusione sarà perché...
14: Le leggi le parole? No!
15: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
16: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
15: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
17: Matteo!
18: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
19: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 €. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente!
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
15: Ma perché lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Perché non lo fai?
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
8: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
20: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
0: La canzone che ti fa stare bene, non vediamo l'ora di sentirla. Io e Santini, meravigliosa, 1982.
21: La canzone che mi farebbe star bene è Blue Eyes di Elton John.

0: Elton John.
1: Wow.
0: Ragazzi,
1: poesia.
0: Che meraviglia questa canzone, che meraviglia. 1982, grazie perché ci avete insomma mandato questi vocali, ce li mandate sempre al 331 80 90 101 per richiedere delle canzoni meravigliose.
1: Meravigliose come le polemiche e i vostri messaggi scritti, vocali che ci mandate al 331 80 90 101. Oggi ci siamo occupati di questa consigliera di Rotterdam che è stata espulsa dal partito per aver alterato eccessivamente la propria foto ufficiale. Lei si è difesa in tutti i modi, no? Dicendo ma sono io, alla fine sono io, e poi insomma no, conta quello che dico io, ma niente, il partito ha detto sai che c'è, tu non sei più credibile, giustamente, dice perdita di fiducia e mancanza di trasparenza, e quindi adios, come direbbe il buon...
0: Non lo so, chi lo dice?
1: Adios,
0: adios, adios, so chi lo dice.
1: Il cuore, lo chef.
0: Adios! Ah, caravaggiolo.
1: Allora, Moreno da Udine dice: il problema, ragazzi, è che risulta falsa nell'immagine. Potrebbe essere falsa anche per quello che propone come candidata.
0: Esagerato. Vabbè, è finita la nostra polemica, credo, per oggi.
1: Sì,
0: direi
1: sì,
0: di sì, sì, direi di sì. Ma torno ovviamente sempre domani alle ore 15 qui su R101. Ma la nostra musica, ragazzi, non manca mai. C'è lei, Lily Allen, Not Fair, qui su R101. Oh, he treats

0: Olè, ossessione Samurai J, che ti aspettiamo ovviamente sempre qui, ragazzo. Su R101.
1: Ragazzo, ma
0: sì,
1: come
0: Samurai
1: ragazzo?
0: J. Beh, simpaticissimo Samurai, l'ho visto a Sanremo. Ragazzi, grazie a tutti per essere stati con noi. Cosa c'hai, Santini?
1: Io oggi veramente
0: cosa
1: ringrazio
0: Trenitalia. È un ragazzo giovane, tra l'altro,
1: per avermi dato questo pomeriggio scintillante. Ringrazio voi per averci seguito. Torniamo domani, grazie per questo bacio Meli, alle 2 per chiudere la settimana, ovviamente sempre piena di polemiche.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Trovato il tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, la DDA di Palermo ha disposto il sequestro di beni per 200 milioni. L'operazione, condotta in diversi paesi, ha portato anche all'arresto di 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Così Meloni, ospite di Mattino 5, insistendo anche sulla necessità del nucleare per affrontare la crisi energetica. Il governo farà tutto il possibile per scongiurarne gli effetti, ha assicurato la Premier. L'Iran risponde al raid statunitense vicino a Hormuz. Attaccata una base americana in Kuwait e 4 navi nello stretto. Un serio avvertimento a Washington, dicono i Pasdaran. In Libano, offensiva israeliana a Beirut. Colpito un condominio. L'obiettivo, un comandante di Hezbollah. Attacco con coltello alla stazione svizzera di Winterthur. Un cittadino elvetico di 31 anni si è scagliato contro 3 persone. Ferite, una sarebbe in gravi condizioni. L'uomo è stato arrestato. Secondo alcuni testimoni avrebbe urlato Allah Akbar prima dell'aggressione. Rivisto al ribasso il PIL degli Stati Uniti, secondo gli ultimi dati governativi, nel primo trimestre dell'anno è cresciuto meno del previsto, segnalando un più 1,6% rispetto al 2% calcolato in via preliminare il mese scorso. Tennis, finisce inaspettatamente il percorso di Sinner al Roland Garros. Avanti di 2 set contro l'argentino Cerundolo, esce dal campo per un malore e perde poi al quinto. Avanza al terzo turno invece Cobolli, vincente sul cinese Wu Yibing. Avanti anche Bolelli e Vavassori nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Qualcuno oggi vi ha detto quanto siete stilosi, quanto siete resistenti nonostante il caldo e la fatica di tutti i giorni e i pensieri intrusivi che tutti abbiamo? No, ve lo dice la zia Manu. Questo è uno dei motivi per cui ci ritroviamo ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18 su R101, per ricordarci cose che noi stessi non ci diciamo e gli altri spesso non ci dicono. C'è Federica Salvi in redazione, c'è Paride Ausili in regia, pronti per scegliere la musica, ne sarete protagonisti anche voi. Partiamo con Shawn Mendes.

bello questo disco, bello per iniziare, per goderci queste due ore di Cari Amici insieme. Grazie per esserci, lui Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Grazie a lui, ma grazie soprattutto a voi che siete collegati in questo momento dalla radio, dalla TV, dal canale 67 e dall'app gratuita di R101, quindi ovunque, anche in giro per il mondo col vostro smartphone. Oggi voglio partire con una mini provocazione che poi ci fa ragionare su quello che vorremmo vedere tutti, un bene pubblico di cui vorremmo usufruire tutti nella nostra area, nella nostra città. Vi leggo questa frase che secondo me è molto significativa. Una città civile si vede dai posti dove puoi stare senza dover comprare niente. È potente perché ti fa pensare che più andiamo avanti e più alla fine i posti dove si può sfruttare un momento di silenzio, di condivisione, sfruttare un oggetto in condivisione ma gratuitamente sono sempre meno. Ovviamente mi riferisco alle biblioteche, ma non solo, ci sono tanti posti in giro per il mondo anche di questi tempi che hanno dei beni pubblici gratuiti, usufruibili da tutti. Tra poco andremo in Finlandia, a Helsinki, ci sono proprio delle cabinette di lettura riscaldate in mezzo ai boschi. Sì, ve le state immaginando esattamente così: bosco, cabinetta in legno con la luce soffusa riscaldata, così vai dentro e d'inverno ti leggi un libro. Delle cose favolose, stanno arrivando grandi complimenti per chi l'ha ideata. E allora la domanda è: qual è il bene pubblico, cioè quella cosa bella di cui vorreste usufruire voi e che è per tutta la collettività, che vorreste nel posto in cui abitate? Vi ricordo il numero della diretta: 331 80 90 101.

0: coppia inedita J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight, 16:15 minuti, buon pomeriggio sulla radio che ti fa stare bene R101, con me zia Manu. Questo è l'appuntamento di Cari Amici, fino alle 18 insieme. Ci siamo detti in apertura, ho letto questa frase che stuzzica un pochettino, che ti dà quella spinetta sul fianco che serve per reagire, che è: una città civile si vede dai posti dove puoi stare senza dover comprare niente. Stiamo parlando di quel bene pubblico, servizio comodo, utile per tutti, che soddisfi un bisogno, come dire, non primario. Cioè, non sto parlando tanto di salute, sicurezza, formazione, parlo proprio di un bisogno che secondo voi merita di essere soddisfatto gratuitamente.
1: Ciao a tutti, Martina da Bologna.
0: Ciao.
1: A me piacerebbe tanto ci fosse un luogo dove tu puoi entrare gratuitamente, liberamente, per sfogarti, urlare, spaccare cose. So che ci sono già in qualche città, ma sono a pagamento. Invece no, cioè dovrebbe essere disponibile in tutte le città e ognuno può andare e sfogarsi. E niente, penso che ci risparmieremo molte litigate.
0: Bello, si chiama forse la stanza della rabbia, qualcosa del genere. Mi piace come proposta. Poi c'è qualcuno che scrive: la serra pubblica, una serra dove poter coltivare effettivamente, cabine silenziose per leggere, le abbiamo citate poco fa riguardanti la Finlandia, lo ripeteremo. Se volete proporli al 331 80 90 101.

L'abbiamo conosciuto proprio con questa canzone, lui attore, cantante, Joe End of Beginning. Noi di R101, radio ufficiale delle sue date italiane, trovate tutte le info per poterlo seguire più da vicino su r101.it.

0: una cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
11: Doppio malto, birra, cucina e felicità.
10: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com.

0: emozioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39€.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte, Cystiset Forte!
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Bon Jovi, It's My Life. Mentre l'ascoltavo insieme a voi su R101 pensavo proprio, la traduzione letterale è la mia vita. Se potessi decidere nella mia vita, in condivisione con il resto della società, rispetto a un bene pubblico bello, piacevole, da condividere, gratuito, quale sarebbe? E il mio punto di vista, la mia versione, come quella di Marta da Brescia, che scrive: unica cosa molto basica che si potrebbe mettere a disposizione gratuitamente in tutte le città, con questo caldo allucinante, sarebbe fornire quei funghi vaporizzatori per rinfrescarsi, sparsi in ogni città, ma immagino il costo immenso, quindi resta un sogno. Destinati a morire di caldo, scrive. Grazie a Marta. E ci stiamo un po', stiamo sognando, come ha detto lei, cioè stiamo uscendo un po' dalle righe, senza limiti, pensando, partendo dalla notizia che riguarda queste cabine di lettura riscaldate, chiaramente d'inverno nella stagione fredda, nei parchi in Finlandia, a Helsinki, e ci stiamo dicendo: se potessimo scegliere noi di creare un bene pubblico che soddisfi non solo e non sempre i bisogni primari, ma proprio la bellezza, la goduria, quale sarebbe? State davvero sognando.
1: Mi piacerebbe molto che tutte le case di quasi tutte le città, anche se è un sogno, avessero delle terrazze panoramiche per stare lì tranquilli e guardare l'infinito, lo skyline della propria città.
0: Ma che poesia! Al 331 80 90 101 la prossima volta ricordami il tuo nome, così ti ringrazio e ti saluto per nome. Alcune realtà sono già, o meglio, alcune iniziative sono già realtà, forse meno poetiche ma comunque utili. In Lituania ci sono le Libraries of Things, cioè non prendi i libri, sono tipo delle biblioteche, ma prendi gli oggetti gratis, dai giochi agli attrezzi sportivi, i kit sensoriali, microscopi, telescopi oppure elettrodomestici o strumenti di cui non hai sempre bisogno, quindi li prendi quella volta e poi li riporti. Se posso sognare anch'io, ma questo è un sogno grande, quindi non giudicatemi, vi direi che io sogno delle aree e delle città dove la macchina non serva più. Evviva tutti i concessionari adesso, nel senso che c'è un sistema di spostamento talmente organizzato, con macchine condivise, con auto condivise o altri mezzi, per cui tu lo prenoti, lo prendi, ti muovi da A a B senza tutto il casino che crea il traffico di tutte le nostre auto. I've been

0: Questa è la radio che ti fa stare bene, R101, la voce di Adele, Easy on Me. Aspetta che alzo un po' la cuffia, aspetta. In retroscena della diretta, buon pomeriggio dalla zia Manu, 16:37 minuti. Queste, cari amici, mentre ascoltavo con voi Adele, mi è tornato alla mente una cosa successa in realtà la settimana scorsa. Un amico che desidera una carriera nel mondo della musica, che mi dice: Manu, sai se ci sono degli studi di registrazione a Milano che hanno dei prezzi più contenuti? Perché chiaramente ogni servizio, come quello che ho appena citato, va pagato. E pensavo proprio alla difficoltà, per quanto riguarda le tante persone che magari cercano come lui degli spazi, non dico dove registrare, perché poi la registrazione chiaramente è fatta bene, è giusto che uno la paghi, ma dove provare, parlando di bene pubblico, quindi di cosa pubblica bella da condividere, dovrebbero esserci, non sono la sola che lo pensa. Dunque, Ivan, sarebbe bello usufruire di sale prove per musica e ballo gratuite. Non mi sembra una cattiva idea, cioè degli spazi ovviamente gestiti come si deve e gratuitamente, in cui uno prova, poi nel momento in cui dovrà fare qualcosa di più professionale chiaramente si rivolge a un servizio a pagamento. C'è un amico o amica che non si ferma, dice: a proposito di bene pubblico che vorrei, la spiaggia, il mare, senza barriere fisiche quali cabine e costi esorbitanti come nel resto d'Europa, solo possibilità di affittare lettini e ombrelloni, ma dove si è liberi tutti di usare i propri se si vuole, rispettando la pulizia e l'ambiente. Stiamo sognando, E poi orti pubblici veri al 331 80 90 101, ognuno con il suo pezzettino da coltivare. E Barbara dice: sale insonorizzate per chi lavora da remoto, immagino, considerando il fatto che a casa non hai abbastanza spazio.
1: Enjoy the music.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy.

È passato a trovarci un paio di settimane fa, se ricordo bene o poco meno, qui negli studi di Milano di R101. Ritrovate l'intervista fatta dai Bonazzi a Francesco Gabbani su R101.it. La sua ultima si intitola Summer Funk.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No!
8: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
15: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Sa,

0: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
1: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
2: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: parlava e si parlerà di bene gratuito pubblico che vorresti nella tua città, questo è un bene gratuito pubblico che puoi avere nella tua vita e portare in quella degli altri. La canzone che ti fa stare bene, sceglila al 331 80 90 101.
1: La canzone che mi farebbe stare bene, Believe di Cher, per darmi una giusta carica. Ciao!

Canzone del 1998 che segna l'utilizzo dell'autotune nel pop. Questo è un po' lo spirito della canzone che ti fa stare bene. Quando Cher usciva con questa canzone Believe nel 98, io avevo 14 anni e la conoscevo per la prima volta, non conoscevo la sua carriera appartenente agli anni 80. Averla conosciuta con nuove sonorità mi ha poi permesso di scoprirla anche indietro nel tempo, e in questo momento qualcuno di voi che l'ha richiesta ha fatto un favore magari a dei giovanissimi che Cher non la conoscono in toto e che quindi magari la riascoltano o l'ascoltano per la prima volta e la trovano molto piacevole. Tra l'altro, a proposito di autotune, di come è stato utilizzato, come è nato e non solo, di retroscena e segreti delle canzoni pop che amiamo di più, c'è una bellissima serie in streaming che si intitola This is Pop, con varie puntate tutte dedicate al mondo delle canzoni pop più belle, raccontando come sono nate. Non so, magari come è nato il testo, il tipo di produzione, gli artisti più amati come Britney Spears, Justin Timberlake e così via. A proposito di più amati, 21 Pilots.

0: the music.
1: E non cambiare discorso se mi
2: Sono Annalisa
3: R101.

radio, in TV sul canale 67, dall'app gratuita di R101, quindi in questo momento magari voi in giro non solo per l'Italia col vostro smartphone state ascoltando la radio anche da in giro per il mondo. Da dove? Raccontatelo. Nel frattempo noi ci aggiorniamo sull'Italia e sul mondo grazie a TGCom24. Tra poco a Cari Amici.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti a Hormuz. Dopo l'attacco di Washington vicino a Bandar Abbas, Teheran ha risposto colpendo una base americana e 4 navi, droni e missili anche sul Kuwait. Israele intanto è tornata a bombardare Beirut, in Libano, l'obiettivo, un'unità di Hezbollah. Paura alla stazione di Winterthur in Svizzera, dove stamattina un 31enne elvetico armato di coltello ha ferito 3 persone al grido di Allah Akbar. Portate in ospedale, una sarebbe in gravi condizioni. L'uomo è stato arrestato. Per le autorità si tratta di un atto di terrorismo. Operazione della DDA di Palermo. Trovato il tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Messina Denaro. Sequestrati beni per 200 milioni derivanti dal narcotraffico. Arrestata anche una famiglia di 3 persone. L'indagine ha coinvolto diversi paesi, da Andorra alle isole Cayman. Nuova stoccata di Meloni all'Unione Europea sulla crisi energetica. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, ha detto la Premier, ospite di Mattino 5. Lettera del commissario Fitto ai 27. Si possono usare i fondi di coesione e quelli per la transizione giusta. 5 persone fermate a Roma per violenza sessuale di gruppo. Avrebbero rapito e violentato una 32enne colombiana ristretta per 3 giorni in un edificio abbandonato. Altre 11 persone extracomunitarie sono state espulse dal paese e sono attualmente trattenute in diversi CPR. Tennis, clamorosa eliminazione per Sinner al Roland Garros, KO tra vomito e crampi. Avanti 2-7-0, sta male a un passo dalla vittoria, crolla e perde contro l'argentino Cerundolo al quinto. Calcio, ufficiale il divorzio tra Italiano e il Bologna. Il tecnico è cercato dal Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

programma radiofonico, ma che dico d'Italia, del mondo, con il pubblico più fresco, più stiloso, più bello che ci possa essere. Guardatevi attraverso, non lo so, la vostra energia. Collegati su R101 a Cari Amici con me, zia Manu. Nella prima ora, e continueremo in questa seconda ora la chiacchierata, abbiamo parlato, partendo dalle cabine di lettura riscaldate nei parchi a Helsinki in Finlandia, dei beni comuni, quelli che vorremmo tutti nelle nostre città. Tra poco insieme.

Così si intitola Siamo ripartiti a cari amici con questo disco del 2010 firmato Rihanna, Love the Way You Lie. Ancora buon pomeriggio dalla zia Manu. Tra l'altro il disco, così come accade ogni ora, lo sceglierete anche voi all'interno dello spazio della canzone che ti fa stare bene. Se vi siete appena collegati, si chiacchierava, sono partita da una frase volutamente provocatoria. Una città civile si vede dai posti dove puoi stare senza dover comprare niente. Partendo dall'iniziativa a Helsinki, delle cabine di lettura riscaldate chiaramente d'inverno nei parchi, molto belle, con una lucina soffusa, singole riscaldate, insonorizzate. Abbiamo parlato di quel servizio pubblico comodo, utile per tutti, non di un bene primario, ma proprio che ti dà una goduria che pensi che possa essere utile anche a tutti gli altri. Stavo guardando Stati Uniti e Canada, quindi molte città nordamericane, Vancouver sicuramente, ci sono biblioteche che prestano strumenti musicali, quindi chitarra, tastiera, mixer, audio, vari strumenti che puoi utilizzare gratuitamente. Questo è un po' l'esempio di quello che ci dicevamo. Svezia e Danimarca hanno cucine e mense condivise, quindi ci sono proprio dei quartieri con cucine pubbliche, tavolate comuni, e si organizzano cene gratuite di quartiere per combattere la solitudine urbana, perché effettivamente, lo dicono quelli che studiano le città per viverle meglio, dicono stare bene attraverso la soddisfazione di esigenze non primarie significa vivere meglio a livello psicofisico e dare un apporto più sano alla collettività. È tutto un circolo virtuoso, no? E quindi sognare in grande, come avete fatto poco fa al 331 80 90 101, aiuta molto. Se poteste creare un servizio pubblico utile per tutti, quale sarebbe per voi?

the music. R. 101.

0: C'è Taylor Swift sulla radio che ti fa stare bene, R101 con la sua Opalite, c'è la zia Manu per il nostro appuntamento di Cari Amici e i vostri racconti, i vostri sogni a proposito di quel bene pubblico bello, piacevole, che vorresti fosse gratuito per tutta la comunità.
1: Avendo un bambino di 9 anni, mi piacerebbe tanto che ci fosse un servizio pubblico di ludoteche attive dove i bambini possono incontrarsi, trovarsi e fare giochi da bambini via da social e cose di questo tipo. Ciao!
0: Comuni, amministrazioni, prendete nota che magari qualcosa è fattibile. Qualcuno ha scritto saune pubbliche, questo è molto nordico, ritorniamo un pochettino in Finlandia, in Svezia, da quelle parti. Tra poco allarghiamo l'argomento non solo a uno spazio di questo tipo pubblico gestibile, ma anche proprio a oggetti, trovate, innovazioni utili alla collettività. Il Giappone la fa da padrone. Tra l'altro c'è un bel racconto che arriva direttamente dal direttore Daniele Tognacca di R101, esimio, che ancora però non mi ha regalato un viaggio premio in Giappone. Direttore, cosa facciamo? L'ho detto pubblicamente. Adesso lo deve fare!

Romanticoni e romanticone, buon pomeriggio su R101, anche Tommaso Paradiso, i romantici, non solo vi dicevo in radio, in TV, sul canale 67 e dall'app gratuita, ma anche sui social. Ci vediamo e ci sentiamo anche lì su Facebook, Instagram e TikTok.

0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
5: Grazie Carlo, fa vedere. Sono perfette.
4: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
5: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.

0: prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: anche lei, Katy Perry, 2008, I Kissed a Girl, 17:28 minuti. Se vi siete appena collegati, buon pomeriggio dalla zia Manu. Questa è la radio che ti fa stare bene, R101. Questo è il nostro appuntamento dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18. Si chiama Cari Amici e ogni giorno, in base al tema che scegliamo di condividere, in questo caso quel bene comune che vorresti nel tuo spazio, nella tua città, bello, piacevole, ci è tornata in mente con Fede, Federica Salvia in redazione, La Bella e la Bestia, classico Disney che ricordiamo tutti. Non ricordavo questo passaggio ed è bello rivederlo anche per questo. C'è Belle che desidera così in maniera molto forte una biblioteca tutta per sé, per soddisfare il suo amore per i libri che le permettono di viaggiare con la fantasia ed esplorare paesi lontani, tra virgolette, e qualcuno gliela regala.
1: Belle, c'è qualcosa che vorrei farle vedere, ma prima deve chiudere gli occhi.
0: Chiudili, vai.
1: È una sorpresa.
2: Posso aprirli?
1: No, no, non ancora. Aspetti.
2: E adesso posso aprirli?
1: Va bene. Adesso.
2: Non ci posso credere. Non ho mai visto tanti libri in vita mia.
1: Le piace?
2: È meraviglioso.
1: Allora sono suoi.
2: Grazie, grazie.
0: Che bello risentirli, ma anche proprio le musiche. Ma quanto sono belle le musiche, le colonne sonore dei cartoni animati. E così la bestia, nel tentativo di farla sentire a proprio agio, le regala l'immensa biblioteca del castello, le offre esattamente ciò che lei desidera di più al mondo: la possibilità di scoprire un universo infinito di storie e di sapere. Di questo stiamo parlando, che poi lei ce l'avesse nel castello. E in realtà noi lo cerchiamo come poveri esseri umani, non all'interno di una fiaba, come un bene pubblico, questo sognare, e lo avete fatto al numero della diretta, il 331 80 90 101. Malika Ayan.

La canzone si intitola proprio Star Walking qui su R101 a Cari Amici. Lui è Lil Nas X, io sono Zia Manu e vi mando un abbraccio di buon pomeriggio a tutti voi in questo giovedì di fine maggio, 28 di maggio. Siamo in diretta a 17:37 minuti e chiacchierando di bene pubblico che vorresti nella tua area, nella tua città, sognando, in realtà arriviamo anche proprio alle innovazioni, agli oggetti utili alla collettività che un paese come il Giappone ci mostra molto spesso attraverso i social o anche attraverso racconti di chi c'è stato in viaggio. Non sapevo per esempio che i poliziotti, le varie forze dell'ordine fossero dotati di giacche che tengono freschi durante la stagione estiva, proprio quasi refrigeranti per non far patire loro la calura estiva. I lavandini con le fessure per igienizzare il telefono, quello che si infila dentro e poi te lo igienizzano, oramai ne vediamo un sacco di video. Gli ombrelli gratis, cioè tu entri ed esci dai negozi ed è come se fosse una condivisione di ombrelli, lo prendi da una parte, lo molli dall'altra e così via, e nessuno se li ruba.

0: È ufficialmente arrivata l'estate, anche se l'estate a livello meteorologico ancora non c'è. Uelo, Anna Tatangelo su R101, Notte Poetica. Quanto è bello invitare a cena i propri amici, ma quante volte non sapete cosa cucinare? Beh, non preoccupatevi, vi sveliamo un segreto. Gel Market è lo specialista dei surgelati a cui affidarsi se cercate qualità, convenienza, praticità e una vastissima scelta di prodotti e novità. Più di 1000 piatti tra cui scegliere, dagli antipasti alle torte di pasticceria. Vi basterà accendere il forno e in pochi minuti sembrerà che abbiate passato ore ai fornelli. E se vi manca il ghiaccio per i cocktail? C'è anche quello. Cercate subito l'ispirazione su gelmarket.it.
1: Il divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20, non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
4: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
5: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
7: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
6: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
0: Su R101, la radio che ti fa stare bene e che tra poco ti dà l'occasione di scegliere la canzone che ti fa stare bene. Un abbraccio da me, io sono la zia Manu, aspetto la vostra richiesta al 331 80 90 101.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità è una favola.
15: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
16: Basta un penny.
17: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
18: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Super conveniente per Navità.
5: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: La canzone che ti fa stare bene. Wow! Eccolo, questo è il momento in cui tu decidi che hai voglia di far ascoltare al mondo la canzone che a te fa stare particolarmente bene. Basta inviare una nota vocale al 331 80 90 101 richiedendo, dicendo più che altro titolo e artista.
14: Sono Silvia da Bologna. Per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe tanto ascoltare Billy Joel con Just the Way You Are. Per rivangare un po' qualche tempo passato.

0: Che perla che avete scelto, grazie a nome di tutti coloro che stanno ascoltando in questo momento, cari amici, su R101. Canzone che ti fa stare bene, firmata Billy Joel, Just the Way You Are. Siamo arrivati al momento in cui, essendo questa la settimana in cui Federica Salvia lavora da remoto, anche senza voce, mi ha dato questo arduo compito, quello di leggere quello che è un po' la chiusa, una volta una poesia, un aforisma, dell'argomento che abbiamo trattato. Allora io, pensando di aiutarla, ho detto: Fede, ti mando queste due cose, queste frasi sicuramente ti piacciono. No Manu, stai scherzando, te la mando io. E quindi io mi affido assolutamente, proprio seguo ordine per ordine. Ha scelto Pablo Neruda, grande poeta cileno che ha dedicato molti dei suoi versi alle cose semplici, al lavoro collettivo, al valore del contribuire insieme alla vita del proprio quartiere e della società. È una bella poesia che recita così: questa è la gioia, essere tutti uniti come il pane sulla tavola e che nessuno rimanga da solo. Essere insieme, lavorare, cantare, lottare per la vita di tutti. Questa è la nostra grande poesia. E d'altronde Fede non sbagliava, perché insieme a Pablo Neruda ha tirato fuori una bella perla, anche in questo caso dal punto di vista poetico, proprio per chiudere questo argomento legato al bene pubblico comune che tutti desidereremmo avere dove viviamo.
1: Yeah.

un pomeriggio, quello che abbiamo vissuto, oramai quasi sera, che sento particolarmente leggero. E proprio perché mi sento leggera io, mi sento spensierata, che è una cosa che non capita così spesso, no? Sempre quando diventi un po' più adulta. Allora vi auguro la stessa cosa, di vivere questa giornata, le prossime giornate, la serata, il weekend che arriverà, con grande leggerezza e spensieratezza. Se siete stati bene, domani, cari amici, c'è, sempre su R101 alle 16, con me zia Manu, con Federica Salvia in redazione da remoto, con Paridina Ausili, che ringrazio per la regia. State bene, arrivano i Filley. Ciao dalla

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Secondo il media Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per estendere la tregua di 2 mesi e avviare negoziati sul nucleare. Mancherebbe solo il via libera di Trump, che avrebbe chiesto un paio di giorni per valutare. Israele intanto è tornato a bombardare Beirut, in Libano, l'obiettivo, un'unità di Hezbollah. Ucciso in Ucraina un contractor italiano, Alex Pineschi, 42enne di La Spezia, al fronte dal 2022 e sotto contratto con le forze armate di Zelensky. L'Ungheria dà l'ok all'ingresso di Kiev nell'UE, ma solo con un'intesa sui diritti delle minoranze ungheresi nella Transcarpazia. Nuova stoccata di Meloni all'Europa. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, servono risorse per l'energia. Ospite di Mattino 5, la Premier ha anche lanciato l'allarme sull'integralismo islamico. Il pericolo è reale e non dobbiamo abbassare la guardia. Operazione della DDA di Palermo. Trovato il tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Messina Denaro. Sequestrati beni per 200 milioni derivanti dal narcotraffico. Arrestata anche una famiglia di 3 persone. L'indagine ha coinvolto diversi paesi, da Andorra alle isole Cayman. Domani lo sciopero generale nazionale, proclamato da diverse sigle sindacali, coinvolgerà pubblico e privato, aerei, mezzi pubblici e anche treni, con cancellazioni possibili già da questa sera dopo le 21. Incrocerà le braccia anche il personale scolastico. Tennis, clamorosa eliminazione per Sinner al Roland Garros, KO tra vomito e crampi. Avanti 2-7-0, sta male a un passo dalla vittoria, crolla e perde contro l'argentino Cerundolo al quinto. Il leader della classifica mondiale affranto, una sconfitta difficile da accettare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: R101, traffico e mobilità.
6: Questa la situazione su strade e autostrade, un incidente lungo la A14 in Emilia tra Laccio Ramo Casaleccio e Laccio A13 in direzione Ancona, code causate dal traffico intenso in Campania, sulla tangenziale di Napoli tra Fuori Rotta e Capodimonte verso la Laccio diramazione Capo di Chino, traffico incolonnato anche in Toscana, sulla 11 per incidente tra Lucca e Alto Pascio in direzione Firenze, una perdita di carico segnalata invece in Puglia sulla A14 tra Foggia e San Severo verso Pescara, ultima segnalazione dalla Calabria sulla statale 107 la Silana Crotonese, c'è corsia chiusa per veicoli in avaria all'incrocio Valico di Monte Scuro in direzione incrocio Passo Vecchio. ANAS ricorda, guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia. Viaggia in sicurezza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Buonasera a tutti i trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: Ben ritrovati amici. Salutiamo. Che è successo?
1: Guarda. È lui.
2: No,
1: è lui
2: o non è lui?
0: Sicuri?
2: Non è lui.
3: Che è lui.
0: Diego Petta in regia.
1: Ma non è lui.
0: Che è successo? Giacomo Gianni in redazione. E ce lo rubano Diego, lo vogliono tutti.
4: È solo nostro.
2: Io non so che scherzo ci sta facendo la nostra direzione. Ce lo privano. Ce lo stanno togliendo. Poco a poco, tipo il cortisone, incredibile.
1: Ma non potranno mai toglierci la libertà, come diceva Mel Gibson e i trafficanti di R101. Siete solo nostri. Siete nostri per almeno due ore.
0: Tutti voi che siete in giro per le strade italiane, anche quelli che ci seguono dal canale 67 della TV o dall'app di R101 o sul sito r101.it, ben ritrovati.
1: Le coordinate 331 80 90 101, il numero per interagire con noi nel corso di queste due ore, per mandare anche le vostre segnalazioni di traffico, per aiutare gli altri trafficanti in giro.
0: E poi il traffico oggi va anche bene. Domani ci divertiamo.
2: Domani c'è lo sciopero
0: in tutta Italia. Domani ci divertiamo.
2: Ragazzi,
0: col
2: ma
0: traffico.
2: Poi perché sempre di venerdì?
0: Vabbè,
2: c'è un motivo specifico.
0: No, guarda che io mi ricordo anche lunedì c'era un lunedì un paio di settimane fa, tipo. E anche un martedì qualche settimana fa.
2: Sempre
0: se
2: sul
0: sbaglio.
2: Ponte. Poi
0: e c'entra il martedì col ponte.
2: Settimana prossima c'è l'1 e il 2, c'è il ponte della Festa della Repubblica, ragazzi. Vabbè.
0: Tu lo fai il ponte della Festa della Repubblica?
2: No, noi siamo
0: Manco
2: in diretta.
0: Io qua, siamo
2: le
0: in diretta.
2: Ferie in direzione, ma non ce l'ho andata.
1: Pedro, togli gli occhiali qua. Perché non vedi. Dobbiamo annunciare il brano.
2: Vai.
1: Non vedi?
0: One Republic, I lived. Oh.

0: One Republic, I Lived su R101.
1: Bene, bene.
0: Così, no, cominciamo con bene, bene, che non serve a niente.
1: Entro nel mood, Dani.
0: Che mood?
1: Nel mood di una notizia è un po' rock and roll.
0: No, non è rock and roll, cioè è una notizia che leggevamo poco fa di una famosissima strada.
2: Se non la strada più famosa del mondo, amici.
1: Lo devi dire con la voce giusta, la Route 66.
0: La Route 66, questa famosissima strada che percorre una, cioè poi ce ne sono tante varie, in realtà, varie. Che percorre gli Stati Uniti da est a ovest o da ovest a est,
2: ragazzi,
0: in base al giro che volete fare.
2: Una strada che ha ispirato quante canzoni.
1: Beh,
2: l'immaginario proprio dell'essere umano, della poetica e della canzone americana.
0: Bella percorsa in moto per alcuni, tanti in auto, per carità.
2: Ma è ispirato anche voi. Anche Cars, è il cartone della Disney, è girato appunto sulla Route 66.
1: Questa famosissima strada, non l'abbiamo ancora detto, compie 100 anni.
0: 100 anni.
1: Tanti di questi giorni.
0: 100 anni.
1: Salute.
0: E l'asfalto l'hanno rifatto, è di 100 anni fa.
1: Allora, io,
0: tu l'hai fatta?
1: Io l'ho fatta un pezzo, è sicuramente asfalto nuovo, si vede. Ho fatto anche il pezzo quello della originale, originale molto più difficile da percorrere. Bella, devo dire, una bella
2: ma
1: esperienza.
2: Ma non ci vivrei.
1: Bella, ma non ci vivrei. Ne ho fatta un'altra di strada famosa, le Hawaii, che per gli abitanti è una strada pericolosissima, fatta di 300 tornanti. La chiamano Road to Hana. Per arrivare appunto a
0: questa
1: Hana,
0: città che si chiama Hana.
1: Io l'ho fatta, a metà mi sono rotto. Ho fatto inversione, non si potrebbe. Ho fatto inversione, sono tornato indietro e l'ho trovata niente di più della Cisa.
0: Ah, ok.
1: Capito, cioè la Cisa.
0: Ma io pensavo fosse molto impervia e pericolosa, invece ti sei scocciato.
1: Gli americani che hanno le autostrade dritte e larghe, per
0: rompi,
1: loro fanno due curve, ammazza il rally.
0: Ma è per quello che hanno inventato il cruise control, perché c'è tipo 600 km tutto dritto, dici me rompo, mette il cruise control.
1: Io li inviterei a fare la Salerno-Reggio Calabria, gli americani.
0: No, non proprio col cruise control lì.
2: Però ci sono di strade straordinarie, ovviamente, degli Stati Uniti. A me è capitato di viaggiare sulla Overseas Highway, che è meno famosa magari di quelle che abbiamo citato, come la Route 66, ma è la strada che collega, se non erro, Miami fino a Key West, quindi sulla costa est. È una strada bellissima perché collega queste piccole isole ai mare a destra e mare a sinistra.
1: Io ho fatto anche la Saronnese.
0: Beh,
1: la Saronnese, che è questa provinciale che costeggia tutta l'Interland milanese, e devo dire che regala anche quella belle emozioni.
2: Concessionari, benzinai.
1: Ma stiamo anche in provincia, perché no? Perché ci sono strade con una storia che possono raccontare delle avventure incredibili che magari hanno vissuto i nostri trafficanti.
0: Delle strade bellissime che avete percorso in vacanza, o magari anche molto impervie, stavate lavorando, siete in un posto che non conoscevate e ancora vi ricordate, mannaggia quella strada, spero di non farla mai più.
1: Anche la Paullese, mi dicono, regala emozioni.
2: Sì, di altro tipo forse.
0: 331 80 90 101, i vostri messaggi vocali, amici. Ok, ricordo.

0: Miles Smith, Neil Horan, Drive Safe.
1: Un consiglio quello che ci danno: guidate con prudenza, come facciamo di consueto durante le due ore con i trafficanti. Oggi parliamo di strade, le vostre strade.
2: Ciao ragazzi, diciamo che la tangenziale est e la tangenziale ovest non solo l'ora di punta, ma tutte le ore
1: del giorno
2: è un'esperienza
1: mistica,
2: proprio adrenalinica.
0: Certo,
2: non ce la posso fare.
0: Certo,
2: ciao.
0: Certo. Si parla di Milano, ma certo ci sono anche tante altre strade.
1: Vogliamo
0: simili.
1: Parlare del grande raccordo anulare?
0: E magari tra poco.
3: I trafficanti di R101.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
0: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
11: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
12: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: E se fosse solo colpa mia?
16: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
15: Cosa è cambiato?
16: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

Ti hanno appena tamponato. E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.

0: verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: The Calling, Wherever You Will Go, su R101. Tanto una canzone bellissima che usciva nel periodo in cui noi eravamo alle scuole superiori. E proprio in queste ore mi sono reso conto che tra poco finiscono le scuole. Oggi eravamo a pranzo fuori da uno studio di registrazione qui a Milano, e proprio davanti a una scuola vediamo questo ragazzo con un mazzo di fiori in mano.
1: Avrà avuto 15 anni.
0: Sì, sì, più o meno.
2: Un gesto bellissimo, ragazzi. Sai perché? Perché comunque, sai, alla professoressa che poi sarà nella...
1: Dai, non era per la professoressa il mazzo di fiori. Non era
2: di lavorare. No, scusa, come fai a passare?
0: Ma un'immagine bellissima. Poi adesso ho sentito questa canzone, l'ho vista un po' come colonna sonora di quel momento, di lui che aspettava.
1: Magari ci siamo immaginati una cosa, era una dichiarazione d'amore nei confronti della bidella, chi sa.
2: Torniamo sulle strade trafficate. Strade complicate, ma che spesso ci regalano delle avventure, delle esperienze da raccontare, no?
0: Prego.
3: Ciao trafficanti, Corrado da Monza, e io ho deciso di andare a Gibilterra in automobile.
0: Bello.
3: L'autostrada finiva ad Alicante,
0: Alicante,
3: e da Alicante a Gibilterra nel 1983 era un

0: tracciato sterrato.
1: L'Andalusia.
0: Cioè, una roba incredibile. Poi immaginatevi, senza aria condizionata, con i finestrini aperti, la polvere, viaggio della speranza.
1: Stupendo.
0: Però, come però... vedete, me lo ricordo ancora.
1: Vedi?
0: Ciao!
1: Vedi?
2: Indimenticabile.
1: Eh sì, dal 1983 tu adesso sei qui a raccontarlo, però ancora ti è rimasto impresso.
3: Tu, Dani, quelle zone le conosci bene, sei stato a Cadice più volte, comunque in Andalusia.
1: Sì, non ho fatto tutto quel tratto in macchina, sono arrivato all'aeroporto a Siviglia, ho preso la macchina da lì, ho preso la macchina a Siviglia e roba di un'oretta
3: comunque,
1: di strada sei a Cadice.
3: Ti sei spinto fino alle colonne d'Ercole e oltre.
1: Bellissimo, bellissimo.
3: Bello, bello, ci piace.
1: 331-80-90-101, parliamo delle strade più belle o magari anche le più impervie che avete percorso, magari in vacanza, magari per lavoro. E ora Offenbach sale a bordo con noi su R101, questa è Be Mine.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: Ed Sheeran, Shivers su R101. Trafficanti in questi giorni, la Route 66, una delle strade più famose statunitensi, compie 100 anni. Magari qualcuno di voi l'ha anche percorsa in passato durante un viaggio bellissimo,
1: come diceva mia nonna, 100 di questi giorni camaron t'accumpagna quando c'erano i compleanni.
0: Certo. E di strade parliamo, delle più belle che avete percorso, anche delle più impervie, perché no?
2: Trafficanti, Fabri dalla provincia di Torino. Io percorro spesso la Route 26, che poi è la statale 26 che va verso Valle d'Aosta, la strada con più rotonde del pianeta Terra.
0: Ecco, non la conoscevo, davvero?
1: Tra l'altro posso dire, sta cosa della rotonda alla francese, ma noi siamo in Italia, dico io, perché ci siamo, ma io dico, ma lasciamole fare a loro le rotonde alla francese.
3: Beh, però il bacio alla francese è bello,
1: no? Cioè, a noi ci piace limonare, capito? No,
3: vabbè,
1: loro
3: però...
1: gli lasciamo le loro, noi ci teniamo le nostre cose, per favore.
0: Scusa Pedro, per tu perché hai ancora gli occhiali da sole addosso?
3: E ogni tanto li metto, ogni tanto li tolgo, mi piace. Perché
1: sai perché?
0: Maleducato.
1: Sai perché? Perché è abbagliato dalle novità di R101. Per voi, giovanotti e Alfa, buon vento.

0: Giovanotti Alfa, buon vento su R101. E di strade stiamo parlando, andiamo anche sulle strade dove ci sono delle code, che segnalate voi al 331 80 90 101.
1: Ci colleghiamo direttamente con la Route 11, ovvero la A11 Firenze Pisa Nord, la coda in direzione Pisa. Siamo sul tratto Firenze Ovest e Prato Ovest. Fate attenzione amici trafficanti,
0: c'è molto traffico, occhio, guidate con prudenza. Torniamo tra poco con una canzone che vi fa stare bene.
2: I trafficanti di R101.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Dai, racconta.
5: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
7: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
8: Deliveroo!
7: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
10: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
13: È permesso?
14: Prego.
13: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
14: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
13: Gliel'ho consigliato io.
14: No, il manutentore è anche carino, sa?
13: Pure.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
16: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
17: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
18: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
20: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.
20: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: 18:45 minuti su R101. Vogliamo risvegliare i vostri ricordi tramite una canzone. Fatelo, scegliete una canzone che vi faccia stare bene, che noi ve la regaliamo.
1: Sono Dario di Carpiniti. La canzone che mi fa stare bene, che vorrei ascoltare, è Sultans of Swing dei Dire Straits, e dedicarlo al mio bimbo Alessandro, che è qui di fianco a me che dorme. Ciao,
2: oh,
1: grazie.
2: Vedi, bello. Una canzone che unisce due generazioni, padre e figlio, da tramandare il messaggio di Mark Knopfler e i suoi Dire Straits. Questa è Sultans of Swing. Bene, bene. Qui su R101.
3: Fa tutto lui.

0: Finger picking.
1: Bene, bene.
2: Dire Straits, Sultans of Swing su R101, la canzone che vi fa stare bene, l'avete scelta voi?
1: Piano. Yeah. Un momento molto in cui
3: poi cosa ti è successo?
1: La voce per spiegare meglio.
3: Vuoi che ti spieghi qualcosa di questa canzone?
1: Sembra che c'è il reflusso, però.
3: Però pure tu, non è mica solo io.
1: Un brano che i Dire Straits. Formati da Mark
0: Knopfler.
2: Io ci ho riflusso, voglio dire.
1: E suo fratello David hanno scritto percorrendo la Interstate Highway.
2: No, non è così, non è
1: la
2: vero.
1: La strada che collega Torvaianica e Pomezia.
2: Ma non è vero,
1: e lì, interrotti da una fame incredibile, si sono fermati da Rosalia.
2: Ma chi è Rosalia?
1: La ristoratrice che tutti porta via.
2: No.
1: Uno spaghetto e vongole.
2: Ma dove? Ma sulla route cosa?
1: Con un foglietto hanno scritto Sultan of Swing.
2: Non è proprio così. Cioè, la storia è un'altra.
4: Sulla ricevuta fiscale.
2: Cioè, Mark Knopfler era a Londra.
1: Che ho detto io?
2: No, tu hai detto di un'altra roba. In un pub. E a un certo punto, pub semivuoto, arriva questa band sul palco che si chiama Sultans of Swing.
4: E Mark Knopfler, plagio quindi.
2: No, Mark Knopfler dice: mazza, oh, se si chiamano i sultani dello swing, chissà che concerto se becchiamo stasera. Quattro paganti e la musica faceva. Ah, è una chiavica totale.
1: Male. Dire.
2: Però Mark Knopfler disse: però il nome di questi qua faceva uno schifo. Però il nome mi è rimasto in testa. E la sera stessa, tornato a casa, ha scritto una canzone che si chiamava.
1: Bene. Procediamo. Billy Eilish.

0: Serena Brancale, Levante e Delia, al mio paese.
1: Ma come fate a fermarvi voi, ragazzi? Cioè, scusate, come fate a esserli statici come queste aste a microfoni?
2: Perché se ballo sono ridicolo. Quindi...
3: E soprattutto, a differenza tua, siamo professionisti, conduciamo un programma. Tu che sei il clown.
1: Riesco a fermarmi.
0: Tra poco giochiamo alla lettera scartata. Se conoscete questo gioco, candidatevi al 331 80 90 101. Se no, tra poco vi spieghiamo le regole, no problem.
3: Prima però le cose importanti, tutte le news, gli aggiornamenti TGcom 24.
4: I trafficanti di R101.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGcom 24 Breaking News.
6: Una buona serata da Mattia Venini. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, riferisce il media Axios, prevede la proroga della tregua per 2 mesi e l'avvio dei negoziati sul nucleare. Mancherebbe solo il via libera di Trump, che avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutare l'intesa. Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi, 42enne di La Spezia, era partito come volontario nel 2022. A quanto si apprende, faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa di Kiev. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Verranno valutate le capacità di intendere e di volere e la pericolosità sociale. La decisione dopo le consulenze tecniche depositate dalla difesa. Il cosiddetto tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Messina Denaro, verrà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, lo ha reso noto un comunicato di Palazzo Chigi. Nell'operazione della DDA di Palermo, sequestrati beni per 200 milioni e arrestate 3 persone. Nel 2024 travolse col SUV e uccise l'uomo che le aveva rubato la borsa a Viareggio. Chiesto l'ergastolo per l'imprenditrice balneare di 67 anni Cinzia D'Alpino. La perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assisi di Lucca non ha evidenziato vizi di mente. Udienza aggiornata all'11 giugno. Tennis, Roland Garros maledetto per Sinner, il numero 1 al mondo, KO al secondo turno tra vomito e crampi. Avanti di 2 set, crolla un passo dalla vittoria e perde al quinto contro l'argentino Cerundolo. Giro d'Italia, Paul Magnier vince la 18ª tappa, Vingegaard ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: beh, ma i nostri controlli.
8: No,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: R101, traffico e mobilità.
10: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla A7 troviamo code per incidente tra Laccio con la 12 e Laccio a 10 verso Genova, incolonnamenti a tratti lungo la 1 tra Laccio Piacenza Sud e svincolo Terre di Canossa a Campegine verso Bologna. Code a tratti anche sulla 14, c'è traffico intenso tra Laccio con la 1 e svincolo Castel San Pietro in direzione Ancona. Veicoli scortati per il maltempo sul tratto umbro della 1 tra Attigliano e Orvieto per chi procede in direzione Firenze. In Puglia segnalata invece una perdita di carico sulla 14 tra Foggia e San Severo in direzione Pescara. Code a tratti in Toscana sulla 11 diramazione Lucca Viareggio tra Massarosa e Lucca San Donato verso la diramazione Lucca. Ultima segnalazione dalla Sardegna con la statale 131 Carlo Felice con un incidente tra 1 chilometro dopo l'incrocio Scala di Giocca statale 127 e 800 metri prima dell'incrocio Sassari in direzione incrocio Porto Torres. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
11: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 4 minuti su R101, di nuovo buonasera a tutti i trafficanti all'ascolto da parte dei Finlay. Stiamo per giocare alla lettera scartata.
1: Gioco bellissimo.
0: Come funziona? Vi faremo una decina di domande, nulla di eclatante, domande per conoscerci meglio. E vi chiederemo magari qual è il vostro soprannome, dove vi piacerebbe andare in vacanza quest'estate.
2: Il vostro gusto di gelato preferito.
0: Cose del genere. Voi risponderete a queste domande senza utilizzare la lettera A.
1: Quindi, se il vostro gusto preferito è la stracciatella, mi dispiace, ma mentite, dite limone.
0: Limone,
2: perfetto.
0: Sì, potete mentire anche se vi fa schifo il limone. L'importante è non usare la lettera A nelle vostre risposte.
1: Perché se lo fate,
0: se sbagliate, ricominciamo da capo con le stesse domande, vi restituiamo l'utilizzo della lettera A, ma vi togliamo la E.
1: Quindi, se il vostro gusto è sempre la stracciatella, non lo potete dire comunque.
2: Dite puffo.
0: Ecco. Dite puffo, non potete più dire neanche limone. Ecco. Per giocare con noi,
1: basta rispondere a un semplice test d'ingresso per valutare il vostro grado di preparazione al 331 80 90 101. Con un vocale ci dite un indumento senza la lettera A.
0: Mutande
1: no, maglietta no, la felpa no,
0: calzini neanche, giacca no, cravatta.
2: Forza, un indumento senza la A. 331 80 90 101 per giocare con noi alla lettera scarlatta. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Apnea. Ma apnea su R101, trafficanti, è tempo di giocare alla lettera scartata.
1: Jack!
0: Entra il buon Giacomo Gianni, anche venga
1: con calma, mi raccomando.
0: Vabbè, il professore
2: quasi lavora.
0: Il professore stava preparando le domande per il nostro o la nostra concorrente di quest'oggi.
2: Che sai, ormai sono supereroi, non sono semplici concorrenti.
0: Certo, non vi candidate col vostro nome di battesimo, ma scegliete un nome di battaglia.
2: E allora diamo il benvenuto alla Volpe di Lecco.
0: La Volpe di Lecco, pronto?
3: Pronto?
0: Eccoci qua.
3: Eccomi.
0: Allora, cara Volpe di Lecco, ti spiego il regolamento di questo gioco che si chiama la lettera scartata. Ti faremo qualche domanda per conoscerci meglio. Tu risponderai a queste domande senza utilizzare la lettera A. Quindi puoi anche mentire. Cioè,
3: certo,
0: se ti chiediamo che gusto di gelato ti piace, senza la A, tu di limone, anche se non è vero.
2: Cocco.
0: Ok. Se sbagli, ricominciamo da capo con le stesse domande. Puoi utilizzare la lettera A, te la diamo indietro, ma ti togliamo la E.
3: Ok.
2: Dani, è la Volpe di Lecco. È furba, è perspicace, aveva già capito tutto. Forza, Volpe di Lecco. 3, 2, 1, andiamo.
1: Ciao, Volpe, che nome daresti al tuo animale domestico?
3: Lince.
1: Bene. Un piatto, un primo piatto della cucina italiana che ami.
3: Aiuto, sono già in crisi.
0: La cucina italiana.
1: Vabbè. Qual è il capoluogo? Tu sei lombarda, Volpe, vero?
3: Sì.
1: Qual è il capoluogo della Lombardia?
0: Puoi mentire.
3: Como.
4: Brava.
1: Quanto fa 6x7?
0: Puoi mentire?
3: 30.
0: Sì.
3: No, cavolo.
0: Allora, da capo, ti ridiamo la A. Da adesso in poi non puoi usare la E.
1: Ciao Volpe, che nome daresti al tuo animale domestico?
3: Gatto.
1: Un primo piatto della cucina italiana che ti fa impazzire?
3: Pizza.
0: Non abbiamo sentito.
3: Lasagna.
0: Sì, vabbè.
1: Sì, va bene. Qual è il capoluogo della Lombardia?
3: Milano.
1: Mm-hmm. Quanto fa 6x7?
3: 11.
1: Segno zodiacale con cui vai d'accordo?
3: Sagittario.
1: Mm-hmm. Volpino, ho voglia di un panino, mi daresti due ingredienti?
3: Limone.
0: Ti ridiamo la E, ora non puoi più usare la I.
1: Aia. Che nome daresti al tuo animale domestico, Volpe?
3: Gatto.
1: Mm-hmm. Tipo un primo piatto della cucina italiana che ti piace?
3: Melanzana.
1: Sì, è il capoluogo della Lombardia.
3: Lecco.
1: 6x7.
3: 30.
1: Segno zodiacale con cui vai d'accordo particolarmente.
4: Attenzione.
2: Quello con le corna.
3: Toro.
1: Cioè, sì. Ho voglia di un panino, due ingredienti, Volpe.
0: Pomo.
3: Acqua.
2: Importante, ragazzi.
0: Zucchero, va bene, acqua e zucchero.
1: Va bene. E qual è il mezzo che preferisci per viaggiare, Volpe?
3: Treno.
1: Un dolce che vorresti in questo momento?
0: Una torta.
1: Il cognome di un attore o di un'attrice che ti piace?
3: Mastrotta.
1: Va bene.
4: Attore straordinario, grande Giorgione.
1: Volpe, ultima domanda. Qual è il tuo programma preferito? Attenzione, qui puoi dire tutte le lettere. I
3: trafficanti.
0: Grande. Brava.
3: La Volpe non era molto Volpe.
2: Però posso dirti che con la A si può sbagliare, con la E si può sbagliare, con la I diventa difficilissimo, e l'hai portata a casa.
4: Poi tu, da carnivora quale sei, Volpe? Sentivo che stavi ingurgitando qualcosa nel frattempo.
3: Qualche preda.
2: E allora facciamo così. Togliamo la maschera alla Volpe di Lecco. Chi si nasconde sotto la campionessa di oggi?
3: Sono Marina.
0: Marina.
1: Sempre bello. Sono innamorato di Marina.
0: Da domani, promesso, cioè, almeno domani, che è venerdì, l'ultimo giorno della settimana, per noi porteremo come merenda in radio un bel panino, acqua e zucchero.
2: Mamma mia.
3: Bene.
4: E stasera mi guardo un film con Giorgio Mastrota.
3: Grazie.
0: Marina, grazie per aver giocato con noi.
3: Grazie della compagnia. Grazie mille a voi.
2: Un bacione.
0: Ciao.
3: Ciao.

0: Alex Warren, Fever Dream su R101.
1: Brava,
0: salutiamo ancora
1: la Volpe di Lecco.
0: La Volpe di Lecco che ha giocato con noi alla lettera scartata.
1: AKA Marina,
0: Marina,
1: perché il suo vero nome era questo.
0: Il nostro gioco che torna settimana prossima. Nel frattempo, se ci sono code e traffico, essendo l'ora di punta in tutta Italia, diamoci una mano nel traffico e segnalate.
1: E scambiamoci un segno di pace.
0: Vabbè, quello...
2: E facciamo attenzione, temporali in arrivo forti qui in Lombardia.
0: Segnalate quindi tutto al 331 80 90 101. I trafficanti di R101.
3: Ragazzi, siamo noi, Melita Toniolo, Fabio De Vivo, il Musazzi.
4: E ogni venerdì noi facciamo festa.
1: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
5: R101 Made in Italy, the official Italian Dance Party. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
4: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
1: ma anche in TV sul canale 67 del digitale

0: tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
3: Doppio malto, birra, cucina e felicità.
2: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
4: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia?
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale.

0: scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente!
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Robbie Williams, Phil su R101. Ma che fa Grandina, Pedro?
1: Stavo controllando
0: a Milano
1: fuori
0: Grandina
1: qui.
2: Non solo qui, Dani.
0: Ah, sì.
3: In arrivo nubifragio, quindi attenzione a chi è in strada e chi è a piedi.
0: Sì, però, allora,
3: ciao.
0: Ma dove?

0: In arrivo Lubifragio, dove?
1: Scusate, questo a me fa arrabbiare. Io sono tre giorni che dico che bello che... Sì, vabbè, la temperatura sono un po' alte, ma che bello che è arrivata l'estate, un po' in anticipo. Oh, fa caldo, troppo
0: Nani,
1: caldo, troppo
0: caldo. Questa non è estate in anticipo.
1: Beccatevi la grandine.
0: Questa non è un'estate in anticipo, è allarme, allarme climatico. Io te lo dico.
1: Però
0: qua non sottovalutiamo le cose.
1: Dire, fa caldo, dico, bello, finalmente fa caldo. No, troppo caldo. Che grandine,
0: vuoi
1: contenti?
0: Una canzone, vuoi
1: contenti?
0: Una canzone estiva? Te la metto, dai. Così almeno sei nel mood.
1: Ti fai contento, dai. Club Dogo, Giuliano Palma su R101. Questa è PES.

0: Cruel Summer, Taylor Swift su R101, che si sposerà a breve,
1: vero?
0: Probabilmente in Italia, tra le altre
1: non
0: cose.
1: Non lo so, dopo quello che è successo, non lo so.
2: Ho ricevuto l'invito l'altro giorno.
0: Non è possibile.
2: La partecipazione.
0: A proposito di inviti di Taylor Swift, a quanto pare, cioè, si sta discutendo di questo matrimonio e lei ha messo un veto agli invitati.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Se siete sposati o fidanzati, venite col vostro compagno, compagna, consorte al seguito. Ma se siete single, dimenticatevi di portare un più uno. Cioè, venite da single, dice lei. Dice per agevolare anche la convivialità tra le persone single che possono chiacchierare, si conoscono. È un po' spilorcino, secondo me. Un po' da spilorcino.
1: Ma infatti noi non ci andremo. Sai che c'è? Non ci andiamo. Taylor, se queste sono le condizioni, non ci uniamo. Comunque, l'articolo e la notizia lo trovate sul nostro. Lo abbiamo già detto, il nostro bellissimo sito r101.it. Enjoy the music.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
4: Ciao, siamo i Pinguini Tattici.

0: nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari su R101. Sorry, scusa, lo siento.
1: Brano assolutamente discriminatorio.
0: Perché?
1: Perché comunque non inclusivo nei confronti di, per esempio, il tedesco dov'è?
0: Cioè, ragazzi, non è che posso dirle tutte.
1: Pinguini, non si fa così.
0: Ma quanto deve durare sta canzone?
1: Il gaelico dov'è?
0: Sì, pure i dialetti ci mettiamo adesso, va bene. Trafficanti, torniamo tra pochissimo, naturalmente, con una canzone che vi fa stare bene a vostra scelta. State con noi!
2: I trafficanti di R101.
3: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Iachi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Trafficanti di R101, lo sapete, ci diamo sempre una mano. E come fare? Beh, i trafficanti fanno in questo modo: prendono il loro smartphone, digitano il numero 331 80 90 101 e se vedono code e traffico lo segnalano.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
8: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
9: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri a 2,70 €. Scopri le offerte su penny.it.
8: Basta un penny.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.

0: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
1: Scelgo sempre la formazione più adatta.
2: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: nostro momento, amici dei trafficanti. Scegliete una canzone che vi porti indietro nel tempo, nel passato,
1: bene.
0: Che risvegli dei bellissimi ricordi. Una canzone che vi faccia stare bene.
2: Ciao R101, sono Cristiano da Bisevano. Mi fate sentire per favore Barcellona di Freddie Mercury e Montserrat Caballé? Grazie, ciao.
3: Solo perché hai chiesto per favore.
0: Anche questa quasi 5 minuti.
1: Vabbè,
0: che ci facciamo?
1: Butti un aglio in camicia,
0: sì?
1: Un filo d'olio,
0: sì?
1: Poi peperoncino.
3: Ragazzi, per favore, sciacquatevi la bocca.
0: Però lo spaghetto
3: qui
0: non mi
3: stiamo parlando
0: minuti.
3: Di Freddie Mercury, che a un certo punto della propria
1: dente.
3: Non mi fanno parlare.
0: Ma chi se ne frega?
3: Ma come chi se ne frega?
1: Stiamo facendo uno spaghetto
3: lui
1: buonissimo.
3: Che in cima al mondo ha deciso di mettere in gioco.
1: Pedro, la cucina insieme alla musica è poesia.
0: Un po' di prezzemolo ce lo mettiamo anche.
1: Ma certo.
0: Freddie Mercury, Barcellona, la canzone che vi fa stare bene su R101.
3: Club.

0: Freddie Mercury, Montserrat Caballé, Barcellona.
1: Ragazzi, l'applauso
0: 101.
1: Siamo al Teatro dell'Opera, forza, l'applauso, 92 minuti.
2: Guarda che era spagnola, non era francese.
1: Sì, era quello che è un teatro.
0: No, vabbè,
3: ok. Ma è spagnola, vedi? Non
0: sì,
3: lo
0: sì, catalana.
3: Effettivamente Barcellona lì è, non è che uno doveva.
1: Ma che programma diventiamo grazie alle scelte dei nostri trafficanti? Ragazzi, grazie, grazie.
0: Era la canzone che vi fa stare bene, tra un'ora circa ne arriva un'altra. Continuate a mandare le vostre richieste al 331 80 90 100.
1: Allora, se passiamo dalla musica lirica alla sì, dance contemporanea, sì. Ma che roba siamo?
0: Va bene, va bene. Fritto misto, no, però cioè, dobbiamo prima fare gli spaghetti,
3: insalata russa,
0: poi dopo fritto misto. Perché

0: Records su R101. Oh yeah. Era l'ultima per quest'oggi, amici trafficanti. Grazie mille per essere stati in nostra compagnia. Andiamo a prendere un po' di pioggia.
1: Eh sì, è ora.
0: Oh, yeah, ci laviamo.
1: L'avevi chiesta, hai fatto la danza della pioggia, mo te la becchi.
0: Appuntamento a domani dalle 18 alle 20. Restate qui che tra poco arriva Yaki in diretta. Grazie mille a Diego Petta in regia.
2: Diego!
0: A Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no!
0: Noi siamo i Finlay e questa è R101. 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per estendere la tregua di 2 mesi e avviare negoziati sul nucleare. Lo riferisce Axios. Mancherebbe solo il via libera di Trump, che avrebbe chiesto un paio di giorni per valutare. Il memorandum d'intesa prevede 60 giorni di proroga del cessate il fuoco, la riapertura di Hormuz senza alcun pedaggio, in cambio della revoca del blocco dei porti iraniani e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Ucciso in Ucraina un contractor italiano, Alex Pineschi, era partito volontario dopo l'invasione da parte della Russia nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. L'omicidio di Garlasco. La procura di Pavia ha disposto una perizia psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio, indagato per l'uccisione di Chiara Poggi. Sarà il professor Roberto Catanesi a valutare la presenza di eventuali disturbi o alterazioni in grado di incidere sulla sua imputabilità. Trovato il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro, la DDA di Palermo ha disposto il sequestro di beni dell'ex boss di Cosa Nostra per 200 milioni. L'operazione, condotta in diversi paesi, ha portato anche all'arresto di 3 persone. Sciopero generale domani. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali, che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità del genocidio a Gaza. Calcio, accordo raggiunto tra Massimiliano Allegri e Napoli. L'ex Milan prenderà il posto di Antonio Conte. Tennis, Sinner fuori al secondo turno del Roland Garros, battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Giro triste di Magnier nella 18ª tappa. Vingegaard resta in rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo il tratto appenninico della 1, code per 1 chilometro tra Sasso Marconi e Biva 1, variante per veicoli in avaria per chi sta procedendo verso Napoli. Restiamo sulla 1 per segnalare anche rallentamenti tra Firenze Nord e allacciamento 1 in direzione Napoli, rallentamenti anche tra Monte San Savino e Valdichiana per chi procede verso il capoluogo campano. Una scorta veicoli invece in corso sul tratto laziale della stessa 1 tra Colleferro e Anagni Fiuggi per chi è diretto verso Napoli. Ultima notizia che ci porta sulla statale 12 della Betone del Brennero, con la pulizia del manto stradale in corso all'altezza dell'incrocio Piano Sinati, quindi direzione incrocio Passo del Brennero, confine con l'Austria. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Amici, giovedì sera 28 di maggio, siete su R101, queste sono le stories. Da adesso fino a mezzanotte ci sono io e Yaki ad accompagnarvi. Buona serata a tutti e buona serata a chi invece ci fa da regia, The Cheesiest, Davide Cisini. Buon viaggio a coloro che sono in macchina. 331 80 90 101 il nostro numero per aggiornarci sui vostri spostamenti, come sempre con i messaggi ma soprattutto con le voci. Subito Marco Mengoni su R101, pronto a correre.

Kings and Queens, Ava Max ci fa entrare nel vivo delle stories di questo giovedì sera alle 20:10, 28 di maggio. Da Iachi, buona serata a tutti, con voi dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì. Buon viaggio agli amici che al 331 80 90 101 ci stanno rendendo partecipi dei loro spostamenti. Marco e Laura di Milano, di rientro da lavoro, pit stop in un bar perché sono in motorino e a Milano sta venendo giù il mondo, quindi il pit stop mi sembra doveroso. Un saluto a tutti coloro, ora non so esattamente in Italia dove sta grandinando, a Milano e dintorni certamente, un saluto a tutti coloro che nei giorni scorsi hanno detto ma speriamo che il tempo raffreschi un pochino e si sono beccati adesso tutta la grandine del mondo. Un saluto ai carrozzieri, in particolare al mio che si divertirà un sacco sul tettuccio della mia macchina. Stasera giovedì 8:30, ormai l'appuntamento è fisso, tra una ventina di minuti avremo con noi Antonio Cioffi, un ragazzo che è partito un paio di mesi fa da Milano alla volta della Cina, come dice lui, nel modo più ecosostenibile possibile, quindi solamente con l'utilizzo di piedi, un kayak per attraversare il Danubio e poi quando avrà finito la traversata sul Danubio in bicicletta fino alla Cina. Ormai l'appuntamento è fisso, ogni giovedì da qualche settimana alle 8:30 si collega con noi via telefono per renderci partecipi un po' di quello che è il suo viaggio, delle curiosità che poi tra l'altro ci scrivete in tanti al 331 80 90 101, domande che siete curiosi di porre ad Anto. Continuate a farlo, che magari già stasera sveleremo qualcosa, risolveremo qualche dubbio degli amici e delle amiche all'ascolto. Nel frattempo Lady Gaga, Doechii, Runway. Enjoy the music. 101.

Dai Dai, Shakira e Burna Boy, che con il loro nuovo singolo faranno da colonna sonora ai mondiali di calcio 2026 che arriveranno tra un mesetto circa, un mesetto poco più. Tra pochissimo, qui in diretta su R101, Antonio Cioffi sui social, in arte, The Wandering, trattino basso Ant, ragazzo che sta facendo il viaggio a piedi da Milano verso la Cina. Tra poco lo avremo al telefono con noi per svelare qualche curiosità. State con noi.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Amici, se ascoltarci non vi basta, oltre alla radio potete anche guardarci, dare una sbirciatina all'interno dei nostri studi, godervi tutti i videoclip iconici delle canzoni che passiamo, canale 67 del Digitale Terrestre.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte, Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman, in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 euro.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
11: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
12: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
14: Per molti il futuro è solo incertezza.
15: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
16: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
17: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
20: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
21: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
20: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
21: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
22: R101 Meteo.
23: Bentrovati da Ester Roletto, dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per domani. Al mattino nuvole e isolati acquazzoni al nord-ovest. Un po' di nuvolosità innocua anche su Abruzzo, Molise, Gargano e Campania. Nel pomeriggio prevalenza di tempo soleggiato lungo le coste adriatiche. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d'Italia. Qualche rovescio o temporale su Alpi, pianura piemontese, Appennino settentrionale, zone interne della Toscana, rilievi laziali e zone montuose di Calabria e Sicilia. Temperature massime in ulteriore diffuso calo di 1-2 gradi, comunque dal sapore estivo. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
22: R101 Meteo con
24: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Uptown Girl nelle stories di R101, 20:27. Buon giovedì sera a tutti da Yaki. Ve l'ho anticipato pochi minuti fa, amici. Con noi, come ogni giovedì sera, verso le 8:30, abbiamo in collegamento telefonico Antonio, un ragazzo che sta facendo il viaggio alla volta della Cina, partenza da Milano un paio di mesi fa, nel modo più ecosostenibile possibile. Ciao Anto, come va?
1: Ciao Yaki, buonasera a tutti gli ascoltatori. Va tutto bene alla grande, oppure qualche giorno fa ho superato l'ultima diga, quindi adesso non ho più ostacoli fino al Mar Nero.
0: E dove sei adesso esattamente?
1: Sono nel tratto di Danubio, che in realtà è lungo perché sono 400 chilometri tra la Bulgaria e la Romania.
0: Io ho visto un paio di giorni fa, dato che l'abbiamo ricordato anche poco fa, tu sui social, su Instagram in particolare, tieni un dettagliato diario di viaggio, che hai avuto qualche disguido, un qui pro quo sul Danubio. Ce lo vuoi raccontare?
1: Certo, appunto nel tratto precedente a questo il Danubio fa da confine tra Serbia e Romania, e la polizia mi ha fermato ben 3 volte in 2 giorni perché la Serbia, non essendo Schengen, i controlli sono abbastanza serrati, e per 3 volte mi hanno detto: devi andare a registrarti. Io stavo andando, però nel senso ci mettevo un po' ad arrivarci, e quindi questa è stata l'interazione.
0: Questo per far capire a tutti che comunque la burocrazia italiana non è la sola al mondo ad avere dei tempi abbastanza lunghi, rimbalzano un po' in giro per i vari uffici in tutto il mondo, nonostante questi uffici in questo caso siano piazzati sul Danubio fra, mi hai detto, Bulgaria e Romania?
1: No, questa era Serbia e Romania.
0: Ah, Serbia. Adesso sei in Bulgaria e Romania. E tra l'altro questa, il tuo viaggio ha attirato tanta attenzione ovviamente da parte dei nostri ascoltatori. Una di quelle domande che appunto ci hanno chiesto di rivolgerti, io so che ovviamente per preparare un viaggio del genere bisogna informarsi bene, i visti, i confini e tutto, ma c'è qualche confine che magari ti mette già un pochino di preoccupazione?
1: Ma certo, l'unico principalmente è la Russia, ma è anche il motivo è che è l'unico paese per cui mi serve effettivamente il visto, per tutti gli altri ho dai 30, 60, 90 giorni senza neanche dover richiedere niente, mentre appunto la Russia è in questo momento, il mio passaporto è a Milano in attesa di ricevere il visto, speriamo che me lo diano.
0: Perfetto, questo è un grande incoraggiamento, faremo ovviamente tutti il tifo per te, immagino che a parte tutto tu ti sia informato molto bene, quindi il tuo percorso speriamo proceda senza intoppi. Per chiudere, perché fra le domande che ci arrivano più spesso riguarda proprio le tue abitudini alimentari, tu stai viaggiando per un sacco di paesi, stai visitando un sacco di posti, ma stai provando anche un po' di cucina, anche solo per paragonarla a quella italiana?
1: Allora, ammetto, devo dire non troppo, più che altro perché appunto mangio le scatolette di tonno nel supermercato, però quando mi sono fermato nelle capitali, che ho fatto dei giorni di pausa, lì si sono andato al ristorante e mi sono goduto la cucina tipica del posto.
0: Però dillo, confermalo a tutti gli amici e le amiche di R101, le scatolette di tonno italiane sono le più buone che hai provato.
1: Sai che in realtà no, ci sono delle scatolette, prego, con del

0: pomodoro e tonno e fagioli che non sono italiane e sono molto buone, devo dire.
1: Aia, va bene, tutti tour gastronomico in giro per l'Europa a cercare queste esatto, questo tonno, pomodori e fagioli. Anto, è stato un piacere come ogni settimana averti, io ti aspetto a braccia aperte anche giovedì prossimo, stessa ora, ti faccio un grande in bocca al lupo. Ricordiamo anche che per seguire il tuo viaggio, il diario di viaggio dettagliato di Antonio, lo trovate sotto The Wandering Ant, The Wandering trattino basso Ant su Instagram. Anto, ti auguro una buona serata, buonanotte anzi a questo punto, perché
0: grazie mille, Iachi.
1: Vivi con il, proprio con il ciclo giorno-notte.
0: Sì, buonanotte e buonanotte a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao, Anto.
0: Ciao.

Love Again su R101, Dua Lipa, 20 e 37 minuti, buona serata a tutti. Dua Lipa che è attesa in Italia settimana prossima, in particolare in Sicilia, vicino Palermo, perché fra il 5 e il 7 giugno si sposerà proprio nel nostro paese. Ha scelto la cornice di Palermo per appunto il suo matrimonio. Tantissimi gli ospiti internazionali che ci si può aspettare da un evento del genere: Elton John confermato, Donatella Versace e tanti altri. Un saluto agli amici di Palermo e dintorni che magari andranno a dare una sbirciatina settimana prossima. Si sa che queste iniziative, soprattutto di grandi star internazionali che si svolgono nel nostro paese, attirano sempre un sacco di attenzione. Un sacco di attenzione la sta attirando anche il nostro Antonio, che abbiamo sentito poco fa al telefono. Lui, lo ripetiamo per chi si fosse connesso in questi minuti, il ragazzo che sta facendo un viaggio da Milano verso la Cina a piedi. Tante le domande al 331 80 90 101, fra le più classiche, anche magari scontate: quanti anni ha Antonio? Che è una domanda in realtà molto lecita, perché Anto lo abbiamo da questa è la terza settimana che il giovedì sera alle 8:30 abbiamo con noi ospite Anto. Non abbiamo mai detto in realtà qual è la sua età. Ha 27 anni, questo giusto per informazione. Ho chiesto poco fa, gli ho messaggiato, gli ho chiesto se potessi divulgare questa informazione. Al 331 80 90 101 potete continuare a fare domande anche proprio sul viaggio di Anto. Noi giovedì prossimo alle 8:30, connessione permettendo, tempo, maltempo permettendo, lo avremo di nuovo, quindi magari sceglieremo fra le domande da fargli anche le vostre curiosità. Comunque vi invito per seguire bene il suo viaggio sui social: The Wandering trattino basso Ant, lo trovate facilmente su Instagram. Tiene un diario di viaggio veramente tanto dettagliato. Tra l'altro, fra i link del suo profilo c'è anche la posizione più o meno in tempo reale, si aggiorna ogni giorno su esattamente a che punto del suo percorso è ad in questo momento sul Danubio tra Bulgaria e Romania. È una cosa che non mi è stata, perché l'hanno fermato tra Bulgaria e Serbia, ora è Bulgaria e Romania, o forse il contrario. Comunque, mie paresi mentali a parte, sul suo Instagram trovate assolutamente tutto. Buona serata a tutti, giovedì sera qui su R101 a farci da colonna sonora il nuovo singolo di Rama, si chiama Cabana. Alzate il volume.

Irama su R101 nelle stories, il suo nuovo singolo, amici. Dato che questo è R101, già trovate tutte le novità musicali, perché non scegliere una canzone un po' del passato? Al 331 80 90 101, tra pochissimo arriva verso il 45esimo minuto, come ogni ora, uno spazio dove appunto possiamo tornare indietro nel tempo con le vostre scelte musicali. Si chiama Canzone che ti fa stare bene e la scegliete sempre voi.

0: Amici, uno dei tanti modi per seguirci è il nostro sito www.r101.it. Lì trovate la diretta, ma anche tanto altro. Le ultime news, le repliche delle puntate nel caso vi siate persi qualcosa e vogliate recuperarlo.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
12: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
12: Oh, Contacta, adoro.
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
15: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
17: Ah, però!
18: Quando ti dicono che è a misura.
17: Ah, però!
18: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
19: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
21: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
22: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC, affrontiamo il cancro. insieme.
0: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 euro.

0: 8, come ogni ora su R101, la canzone che ti fa stare bene, brano che avete deciso voi al 331-80-90-101 con la voce che ci farà stare bene, io lo vedo già, ci farà anche cantare, sentiamo.
1: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Ci vuole un fisico bestiale, di Luca Carboni. Ciao a tutti!

0: che siamo barche in mezzo al mare.
1: Un inno alla resistenza agli urti della vita. Ci vuole un fisico bestiale. Luca Carboni su R101 ci riporta al 1991. Questa la canzone che ci fa stare bene, chiesta da voi. Come ogni ora, il prossimo appuntamento arriverà puntualissimo tra poco meno di un'ora, mancherà circa un quarto d'ora alle 22. Quello delle 21:45 è un appuntamento particolare nelle stories di R101, perché la canzone che scegliete e che noi appunto selezioniamo fra i messaggi che ci inviate arriva dal mondo R&B e pop. Quindi parliamo degli anni 90, parliamo dei primi 2000, già da adesso al 331 80 90 101, con i messaggi ma soprattutto con le vostre voci potete scegliere voi il brano che ascolteremo, che viene dal mondo R&B e hip hop. Tra poco meno di un'ora basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella è la canzone che vi fa stare bene.

0: King.
1: Ossessione Samurai J su R101 quando manca un minuto alle 9 nel nostro giovedì sera di Stories. Buona serata a tutti da Yaki, con voi fino a mezzanotte, come vuole la consuetudine dal lunedì al giovedì. Tra pochissimo ci sarà spazio per giocare, non diamo ancora troppe anticipazioni, ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. Secondo il sito Axios, USA e Iran avrebbero raggiunto un accordo per porre fine al conflitto, ma manca ancora il via libera finale di Donald Trump, che ha chiesto qualche giorno per valutare l'intesa. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga del cessate il fuoco, la riapertura di Hormuz senza alcun pedaggio, in cambio della revoca del blocco dei porti iraniani e dell'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran, che comunque si impegna a non sviluppare armi atomiche. La svolta arrivata dopo una notte di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran che hanno fatto vacillare la tregua. Intanto Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. L'ordine di Netanyahu all'IDF è quello di controllare il 70% di Gaza. Il conflitto russo-ucraino nel Donbass: è stato ucciso un contractor italiano. Il connazionale si chiamava Alex Fineschi, 42enne, ex alpino, era partito volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa del paese nel 2022. La cronaca: il tesoro che Matteo Messina Denaro aveva accumulato col narcotraffico è stato scoperto in un'operazione della DDA di Palermo in Italia. All'estero, individuati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni, tre le persone finite in carcere. Si tratta di un uomo, della sua ex moglie e del figlio della coppia. Il patrimonio sequestrato a Matteo Messina Denaro sarà utilizzato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni. L'annuncio di Palazzo Chigi: lo Stato c'è, ha scritto sul social X la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Chiudiamo con il calcio: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, l'annuncio ufficiale che lo legherà per 2 anni alla società partenopea manca ancora, ma tutti gli indizi portano verso questa scelta da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Due minuti dopo le 21, giovedì sera, 28 maggio, siete su R101, amici, queste sono le stories ad accompagnarvi. Ci sono io, Yaki, in regia, The Cheesiest, Davide Cisini. Buona serata a lui, buona serata a tutti voi e buon viaggio agli amici che sono in macchina. Tra pochissimo si gioca a Sottosopra, un gioco molto semplice, a breve classico ripassone generale del suo funzionamento. 331 80 90 101, il numero da avere sempre con sé. Nel frattempo, Avicii, Waiting for Love.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help nelle stories di R101, 21 e 9 minuti. Buon giovedì sera da Yaki. Ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Sottosopra.
1: Tutto quanto è Sottosopra!
0: Come si gioca Sottosopra è molto semplice. Tra pochissimo vi faremo sentire un pezzo di una canzone che noi abbiamo appositamente messo al contrario. Il vostro compito è semplicemente quello di dirci qual è la canzone che stiamo cercando. Io gioco con voi perché sono all'oscuro anch'io della canzone che la sto per sentire come voi per la prima volta. Sentiamo. Allora, la canzone non è italiana, questo è l'unico indizio che diamo, secondo me. Io penso di averla capita. 331 80 90 101, però la risentiamo. Più che altro queste note alte all'inizio, secondo me, tradiscono un pochino. Canzone famosissima, una decina d'anni a Cisini, forse qualcosina di più, 15 magari. Lui mi dice probabilmente, ma perché non lo sa nemmeno lui, era solo per capire se io fossi sulla strada giusta. 331 80 90 101, amici, che canzone è quella che stiamo cercando? Enjoy the music. 101 Superstar che muore, 3 milioni in anche un gesto d'amore. Ciao, sono Tiziano Ferro.
2: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
0: R101.
2: Enjoy the music.
0: Enjoy the music.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Magic su R101. Stiamo giocando a Sottosopra. A quale canzone appartiene il brano, il pezzettino del brano che abbiamo messo al contrario? Le lacrime.
1: Before You Go di Luis Capaldi.
0: Anche qua, le lacrime, ma non è Before You Go, non è Luis Capaldi che stiamo cercando.

0: E se fosse solo colpa mia?
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Unghia prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
12: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
13: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
14: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
15: È permesso?
16: Ah, proprio lei!
15: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
16: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
15: E risparmia sulla bolletta.
16: Posso metterlo io?
15: È meglio applicato da un professionista.
16: Come lei?
15: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
19: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
20: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: I'm Like a Bird, Nelly Furtado nelle stories di R101 alle 21:26 minuti. Buona serata a tutti, ragazzi. Stiamo giocando a Sottosopra, un gioco molto semplice in cui noi vi facciamo sentire un pezzo di canzone che abbiamo messo appositamente al contrario. Voi dovete dirci il titolo del brano in questione. Sentiamo la canzone. E sono quelle note alte all'inizio che secondo me fanno capire tutto. Sentiamo le vostre voci.
1: Weekend.
0: The Weekend, basta. Qualunque brano della sua discografia andrebbe bene, ma non è The Weekend.
2: Ah, ragazzi, Enrico da Montecorvino. Ciao. La canzone è Stay With Me di Sam Smith.
0: Anche qua, io prima come indizio ho detto Lacrime, anche Stay With Me, emotiva e tutto, ma non è quella che stiamo cercando.
3: Per me è Every Break You Take dei Police, baci.
0: Noto Sting per prendere quelle note alte, non sono i Police.
4: Yes, dei Beatles.
0: Sì, ok, non sono i Beatles.
5: Shallow, Lady Gaga.
0: Shallow, non è Lady Gaga.
6: Non è Charlie Puth con Camilla Cabello, quella canzone lì. Ciao, Samuele da Verbania.
0: L'hai presa a metà. Non è Camilla Cabello, c'è Charlie Puth. Che canzone è?
7: Ciao, la canzone che state cercando potrebbe essere Charlie Puth e Wiz Khalifa con See You Again. Federica da Torino, ciao.
8: Ciao Iacchi, buonasera. Wiz Khalifa, buonasera. See You Again. Ciao, Gabriella dalla provincia di Bergamo.
0: Alza, ci si.

Senti le emozioni che salgono nella giovedì sera di R101. See you again, Charlie Puth, Wiz Khalifa, la soluzione di questa prima manche di Sottosopra. Grazie a tutti per aver partecipato, bravi coloro che hanno trovato la canzone misteriosa. Tra pochissimo, seconda manche, le regole sono le stesse, ma la seconda manche è italiana. Nel frattempo, Medusa, Good Boys, Piece of Your Heart.

Rosé con Bruno Mars, Apt su R101, 21:34. Buon giovedì sera da Yaki. Stiamo giocando a Sottosopra. Poco fa abbiamo concluso la prima manche. La canzone misteriosa era Charlie Puth e Wiz Khalifa, See You Again. Arriva adesso la seconda manche. Le regole sono le stesse. Noi vi facciamo sentire un pezzo di una canzone che ne abbiamo messo all'incontrario. Voi dovete dirci il titolo del brano. La seconda manche è italiana. La canzone che stiamo per ascoltare è cantata in italiano. Ce l'ho anche questa. Secondo me stasera sto andando bene in questo gioco di ristrolito. Sono scarsissimo, quindi significa che le canzoni sono relativamente facili. Risentiamo. Che canzone è, amici? Provateci con la voce. 331 80 90 101. Enjoy the music.

L'ultimo singolo di Gaia, Bossa Nostra, su R101, 21 e 38 minuti. Buona serata da Yaki, stiamo giocando a Sottosopra, un gioco in cui noi vi facciamo sentire un pezzo di una canzone che abbiamo messo al contrario. Voi dovete dirci il brano al quale appartiene. Sentiamo. Che canzone è, amici?

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Scelgo sempre la formazione più adatta.
1: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300€. In più puoi pagare a tasso zero. Taneta X0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Siete sempre voi a scegliere quello che è il brano che ascoltiamo, che magari in radio non passa più così di frequente, e quindi i vostri messaggi, ma soprattutto le voci, diventano fondamentali.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
9: Salve.
7: Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24€ di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
13: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
14: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
13: Ma non ho nemmeno l'acqua.
14: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
13: Che forte Cistiset Forte.
14: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
15: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario,
17: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti.
18: Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
20: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
19: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
21: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
22: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
23: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
22: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
23: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
24: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
25: Buono, veramente.
26: Quando ti dicono che è misura.
25: Veramente?
26: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
27: Campeggio a 4 a 5 stelle.
28: Certo, con Sandaia.
27: I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto.
28: Con Sandaia nulla è lasciato al caso.
27: Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata.
28: Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città.
27: Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
29: Matteo!
30: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Permesso? Che bel parquet!
4: Ha visto?
3: E che bel freschetto, condizionatore,
4: eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
3: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
4: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
3: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
7: Doppio malto.
8: Birra, cucina e felicità.
6: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: 21.46 su R101, la canzone che ti fa stare bene. Questo appuntamento nelle stories, quello delle 21.45 circa, è speciale perché la canzone che stiamo per ascoltare l'avete sempre scelta voi, ma arriva dal mondo R&B e pop anni 90-2000. Sentiamo.
1: Sono Angelo da Napoli e vorrei ascoltare per la canzone che ti fa stare bene, sì, The Boy's Mine di Brandy e Monica. Un abbraccio a tutti.

0: Brandy e Monica, The Boy Is Mine, 1998, per l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, che arriva dal mondo R&B e hip hop, questo puro R&B, tra l'altro canzone che ha preso ispirazione dal duetto del 1982 tra Paul McCartney e Michael Jackson. La canzone in questione era The Girl Is Mine, appunto Brandy e Monica hanno fatto The Boy Is Mine, tra l'altro videoclip per tutti coloro che ci stanno seguendo sul canale 67 del Digitale Terrestre, si sono goduti appunto il video della canzone. Questo è stato il video più trasmesso in assoluto al mondo nel 1998, questa canzone poi iconica, ha collezionato dischi di platino ovunque in Italia, disco d'oro, una canzone che è meraviglioso ritrovare. La canzone che ti fa stare bene ritorna tra poco meno di un'ora, 331 80 90 101 per scegliere la vostra. L'appuntamento invece con l'R&B Hip Hop ritorna domani sera alle 21.45, ma stiamo giocando qui nelle stories, stiamo giocando a Sottosopra, la seconda manche, gioco molto semplice, noi vi diamo un ritornello, no scusate, un pezzo di una canzone che abbiamo messo al contrario, voi dovete dirci a quale canzone appartiene. Sentiamo il pezzettino. Canzone che posso dire è facile perché l'ho azzeccata persino io, che non azzecco mai in questo gioco, ma qualcuno alla gogna lo dobbiamo mettere, quindi che canzone non è?
1: Ma loro dovrebbero essere i Simple Minds, Vittorio da Trento italiana. In autostrada diretto verso la Puglia, Barletta. Ciao.
0: Vittorio, buon viaggio, ti sei perso però l'indizio che era appunto che la canzone che stiamo cercando è italiana.
2: Ciao Radio Gente 1, la canzone di Francesco Gabbani, sì? Estate.
0: Non è Estate.
3: Viceversa di Gabbani, Daniele da Lecce.
0: Non è Viceversa, ma Gabbani direi che l'abbiamo capito.
4: Viva la vita, Francesco Gabbani.
0: Non è neanche Viva la vita. Allora che cos'è?
5: Occidentali Scarma di Gabbani. Ciao Valeria da Roma.
6: Occidentali Scarma di Gabbani.
7: Ciao R101, sono Francesca.
0: Ciao,
7: e la canzone è Occidentali Scarma di Francesco Gabbani. Ciao.
8: Ciao R101, per me la canzone è Occidentali Scarma di Francesco Gabbani, Ruben da Bologna.
9: Per me è Gabbani, Occidentali Scarma. Ciao, grazie da Simone da Biella.
0: Alza, Cisi. Occidentali Scarma. Occidentali Scarma. Vincitrice del Festival di Sanremo, canzone che è la soluzione di questa seconda manche di Sottosopra. Grazie a tutti per aver partecipato. Bravi in realtà praticamente a tutti, perché almeno Francesco Gabbani è stato riconosciuto alla grandissima canzone Occidentali Scarma. C'è Train, ci sono i Train su R101. Buon giovedì sera, Drive By.

Questo sound che ci riporta indietro di una quindicina d'anni è l'ultimo singolo di J-Lo con David Guetta, Save Me Tonight, nelle stories di R101 quando sono le 22 in punto. Buon giovedì sera a tutti da Yaki, tra pochissimo ancora insieme nelle stories fino a mezzanotte. Adesso arrivano le news, state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca ancora il via libera finale del presidente americano Trump, che ha chiesto qualche giorno per valutare l'intesa. La notizia diffusa oggi dal sito Axios. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga per il cessate il fuoco, la riapertura di Hormuz senza alcun pedaggio, in cambio della revoca del blocco dei porti iraniani e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran, che si impegna a non sviluppare armi atomiche. Cambiamo argomento. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. L'uomo era partito come volontario dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario di La Spezia, ex alpino, Pineschi aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. La cronaca dall'Italia: la procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere di volere nei confronti di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco. Il consulente tecnico nominato per l'esame, il professor Roberto Catanesi. Milano, una donna di 40 anni ricoverata al Niguarda in gravissime condizioni dopo essere stata trovata con gravi ferite nella sua abitazione. A chiamare i soccorsi i familiari, che hanno trovato la donna a terra al loro rientro a casa. Chiudiamo con i tennis internazionali di Francia. Yannick Sinner fuori dal Roland Garros dopo aver ceduto all'argentino Cerundolo alle temperature torride. Al terzo set l'alto tesino ha accusato un malessere, la partita è stata interrotta, poi la ripresa in cui ha subito la rimonta dell'avversario, che si è imposto 3-2. Queste le breaking news di TGCOM 24.

3 minuti dopo le 10, giovedì 28 di maggio, amici, siete su R101, queste sono le stories, 20 mezzanotte, dal lunedì al giovedì ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi, The Cheesiest, Davide Cisini in regia, buona serata a lui e buona serata a tutti, amici, buon viaggio a chi è in macchina e ci sta rendendo partecipi dei propri spostamenti al 331 80 90 101, subito la musica, a farci da colonna sonora, completamente The Giornalisti.

0: Baby Sad, sono i Maneskin su R101, le 22.10, buon giovedì sera a tutti da Yaki, queste sono le stories, dalle 20 a mezzanotte passiamo insieme le serate qui su R101, tanti gli amici come sempre al 331 80 90 101 che stanno condividendo con noi i propri spostamenti, le proprie serate, come stanno spendendo appunto questo 28 di maggio, sentiamo una voce.
1: Ciao Yaki, ciao. Io sto andando a prendere mia figlia e due sue compagne di squadra che hanno finito gli allenamenti, loro si allenano a pattinaggio sincronizzato su ghiaccio e stanno iniziando le coreografie per la nuova stagione. In bocca al lupo alle ragazze, alla squadra, sono le Hot Shiver Senior e a tutti quegli atleti che adesso si stanno preparando la nuova stagione. Caterina da Milano.
0: Messaggio meraviglioso, Caterina, perché non solo hai fatto un in bocca al lupo doverosissimo, a cui ovviamente ci uniamo per tua figlia e per le sue compagne, ma a tutti gli atleti, perché la stagione è finita. Tra l'altro, tanto di cappello a tua figlia, alle ragazze che nonostante la stagione si sia appena conclusa già stanno preparando quella prossima. Comunque immagino che il livello sia abbastanza alto, stiamo parlando di agonismo, mi immagino. Però questa cosa la voglio anche rivolgere a tutti gli sportivi all'ascolto, dai ragazzi a chi magari non è più ragazzo ma che comunque ancora ci tiene a rimanere in forma, a fare attività fisica, a fare sport, dato che la stagione ormai penso sia agli sgoccioli un po' per tutti gli sport, o quantomeno per la maggior parte. Gli sportivi all'ascolto, bilancio della vostra annata, anche con una, siate onesti, anche con una leggera autocritica, che voto date alla vostra annata sportiva e soprattutto qual è il traguardo più grande che avete raggiunto quest'anno, che può anche non essere un trofeo, un primo posto, una medaglia d'oro, ma anche semplicemente aver imparato qualcosa, che nello sport alla fine vincere è importantissimo. Io sono uno dei più grandi hater della frase l'importante è partecipare nello sport e nella vita la competitività giocano sempre un ruolo molto importante, però comunque anche quando non si vince ci si può sempre essere orgogliosi di qualcosa. Se non vinco imparo, questo deve essere un po' secondo me il mindset, per usare una parola che usano quelli bravi, che una persona deve avere per affrontare lo sport, o meglio questa è la mia visione. 331 80 90 101 per condividere con noi le vostre voci. Noi ci mettiamo la musica, canzone estiva, Annalisa.
2: Enjoy the music.
3: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
4: Ciao, sono Annalisa.
2: R101.

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love su R101, mentre stiamo parlando di traguardi sportivi al 331 80 90 101. Avete fatto, ci state facendo un bel resoconto della vostra stagione. Io mi devo scusare perché poco fa ho detto la maggior parte degli amici e delle amiche sportivi all'ascolto avranno concluso la propria stagione. In realtà siete tantissimi che addirittura la state iniziando in questo momento. Sentiamo una voce. Oppure no, oppure la sentiamo.
2: Dopo un lungo inverno di preparazione, finalmente cominciano le gare di trail running. Quindi la mia stagione comincia ora e si proseguirà fino a ottobre. Ciao a tutti.
1: Ciao, ciao, buona preparazione e poi buona stagione sportiva a te e a tutti coloro che la stanno iniziando, che appunto vedono nell'estate il punto, il periodo di maggior impegno sportivo. 331 80 90 101 per condividere con noi i vostri messaggi, ma soprattutto le vostre voci. Noi ci mettiamo la musica The Colors su R101. Karma, alzate il volume.

The Colors, Karma su R101, 10:23, buon giovedì sera a tutti da Yaki. 331 80 90 101 il nostro numero per condividere con noi, in particolare per gli amici e le amiche sportivi all'ascolto, quello che è stato il più grande traguardo che avete raggiunto in questa stagione, oppure per tutti quelli che non l'hanno ancora iniziata, quali sono gli obiettivi della stagione che sta per arrivare. Tra pochissimo vi leggiamo e vi ascoltiamo, state con noi.

0: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops!
5: Ops!
6: Ops!
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops!
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati senza

0: Gli 883 nelle stories di R101. Un buon giovedì sera a tutti da Yaki alle 10:30 di questa serata insieme al 331 80 90 101. Tanti gli sportivi che ci stanno rendendo partecipi della loro serata, dei loro traguardi della stagione, della stagione che sta per arrivare. Sentiamo.
1: Ciao, sono Elena di Piacenza, da Rapallo in questo momento. Okay. Abbiamo finito io e la mia amica Giulia, che adesso sotto la doccia, la Via del Sale da Varzi, deviazione Rapallo in un Portofino. Abbiamo concluso in 4 giorni quasi 90 km a piedi. Direi che per quest'anno basta. La motivazione era mangiare un bel piatto di spaghetti alle vongole.
0: Ma anche due ve lo siete assolutamente meritate. Tra l'altro, lo sport al 331 80 90 101, siete veramente in tanti, importantissimi in questi giorni. Dick Van Dyke ha parlato proprio del Dick Van Dyke, per chi non fosse familiare, attore, comico, showman di fama mondiale, Mary Poppins, un detective in corsia, comunque diciamo una personalità molto importante. Ha parlato lui, che adesso ha superato i 100 anni, 101 ne ha compiuti, ne compirà quest'anno. Ha parlato di quello che è stato lo sport per la sua vita. Ha detto: a 30 anni mi allenavo per avere un bel aspetto, a 50 per restare in forma, a 70 per continuare a camminare autonomamente, a 80 per evitare l'assistenza continua. Ora che ho superato i 90 e i 100, lo faccio semplicemente per puro spirito di sfida. Questo per far capire quanto veramente lo sport abbia un impatto gigantesco e meraviglioso nella vita delle persone. C'è la musica su R101, c'è Sam Hunt nelle stories, 22:31 minuti. Take your time, alzate il volume. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

Mystical Magical Benson Boone su R101 nel nostro giovedì sera di Stories. 331 80 90 101 il nostro numero. Tanti gli sportivi con cui stiamo chiacchierando in quest'ora del nostro giovedì sera, tanti che si stanno preparando alle gare anche in arrivo molto presto, come Mauro da Acqua Pendente che ci scrive: domenica partecipo alla prima gara di mountain bike per quest'anno. Un in bocca al lupo a Mauro e a tutti coloro che stanno condividendo appunto la loro preparazione sportiva con noi. Adesso sono le 10:38 minuti, quindi magari anche la giornata sotto quel punto di vista è finita. Comodi sul divano, canale 67 del digitale terrestre, che vi potete rilassare, o almeno questo è il mio augurio. C'è il nuovo singolo di Cristiano Malgioglio su R101, si chiama Amore di Contrabbando.

Bando è il nuovo singolo di Cristiano Malgioglio nelle stories di R101 alle 22:41 minuti. Giovedì sera, tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda, che ascoltiamo, che serve anche a riportarci un po' indietro nel tempo. Per effettuare questa scelta, messaggi ma soprattutto voci al 331 80 90 101. Tra pochissimo scopriamo la canzone in questione. State con noi.

0: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon.
9: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
12: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
13: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
14: La canzone che... La canzone che... La canzone che ti fa stare... Ti fa stare bene.
15: C'è la canzone che ti fa stare bene su R101, perché manca un quarto d'ora alle 23. Siete voi ad aver scelto il brano che stiamo per ascoltare, che ci riporterà un po' indietro nel tempo, magari ci farà cantare. Questo lo ha deciso la nostra amica Lisa da Paraggi, che al 331 80 90 101 ha scritto: ciao Yaki, la mia cantante preferita è Amy Winehouse e la canzone che mi farebbe stare bene è Love is a Losing Game. Riuscite a metterla?

Amy Winehouse, Love is a Losing Game su R101, la canzone che ci fa stare bene alle 22:47 minuti. Amici, il prossimo appuntamento arriverà puntualissimo tra poco meno di un'ora. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi il brano che ci farà stare bene quando mancherà circa un quarto d'ora a mezzanotte. Sarà l'ultimo della giornata, forse per questo ancora più importante degli altri, quindi sceglietelo con cura. Sul nostro sito r101.it trovate anche una sezione dedicata alla canzone che ti fa stare bene, in costante aggiornamento. La musica continua, Beautiful Monster, c'è Nio.

su R101 quando manca un minuto alle 23. Amici, sta per prendere il via l'ultima ora delle stories di questo giovedì 28 di maggio. La passeremo insieme con me e Yaki, la passeremo anche giocando. A breve, più dettagli. Adesso però ci sono le news. State con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Teheran avrebbe smentito l'intesa imminente con gli Stati Uniti per la fine del conflitto. Secondo il sito Axios, l'accordo prevederebbe 60 giorni di proroga del cessate il fuoco. Dell'intesa fa parte anche la riapertura di Hormuz senza alcun pedaggio, in cambio della revoca del blocco dei porti iraniani e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. L'Iran si impegna a non sviluppare armi atomiche. Ottimismo su un accordo USA-Iran nei mercati azionari. Wall Street chiude gli scambi in territorio positivo con il Dow Jones che sale dello 0,05%, il Nasdaq del più 0,91% e rialzo anche lo Standard & Poor's 500 del più 0,58%. La cronaca ha scoperto in un'operazione della DDA di Palermo in Italia e all'estero il tesoro che Matteo Messina Denaro aveva accumulato con il narcotraffico, individuati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni riconducibili al boss, tre le persone in carcere, un uomo, la sua ex moglie e il figlio della coppia. Il patrimonio sequestrato sarà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, l'annuncio di Palazzo Chigi in un comunicato, lo Stato c'è, ha scritto su X la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sono 7 le persone salvate nelle ultime ore dal soccorso alpino sulle Dolomiti in 2 distinte operazioni. Nella prima tratta in salvo un ragazzo e una ragazza privi dell'attrezzatura adeguata per la montagna, 5 le escursioniste inglesi salvate invece in una seconda operazione. Chiudiamo con il calcio. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, l'annuncio ufficiale che lo legherà per 2 anni alla società partenopea manca ancora, ma tutti gli indizi portano verso questa scelta da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Queste le Breaking News di TGCOM24.

Le 23 minuti, amici, siete su R101 nelle stories ad accompagnarvi in questo giovedì 28 maggio, come vuole la consuetudine, oserei dire. Ci sono io, Iachi, buona serata a tutti, The Cheesiest, Davide Cesini, in regia. Tra pochissimo si gioca con parole tue, un gioco molto semplice di cui tra poco ripasseremo le regole. 331 80 90 101, però il numero da avere sempre con sé. Nel frattempo c'è la musica, a farci da colonna sonora Vasco Rossi.

io e te. Non lo puoi neanche credere quello che potremmo fare io e te.

0: Never Going Home, Kungs su R101, 9 minuti dopo le 11, siamo nel vivo dell'ultima ora delle stories di questo giovedì sera. Buona serata da Yaki, ve l'ho anticipato poco fa, è arrivato il momento di giocare a Con Parole Tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Sì, come insomma, no? Abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca a Con Parole Tue? È molto semplice, tra poco vi leggerò una definizione, come ogni definizione a essa sarà associato un oggetto, il vostro compito è quello di dirci qual è l'oggetto misterioso al 331 80 90 101 con la vostra voce. La difficoltà sta nel fatto che la definizione l'abbiamo resa un pochino complicata ed è la seguente: un sistema a eccitazione impulsiva indiretta strutturato su una matrice di elementi tensivi accoppiati a un'interfaccia a leva multipla. L'attivazione selettiva induce trasferimenti energetici che generano oscillazioni differenziate amplificate da una struttura, da una superficie, scusate, vibrodiffusiva a risposta armonica estesa. L'insieme traduce sequenze antropiche discrete in configurazioni frequenziali complesse mediante modulazione dinamica di intensità, durata e densità vibrazionale. Questa è la definizione di stasera, amici. 331 80 90 101 per provare a indovinare l'oggetto misterioso, come sempre con la voce. Tra pochissimo vi ascoltiamo, nel frattempo Miles Smith e Niall Horan. Enjoy the music.

0: to you another su R101, 17 minuti dopo le 11, giovedì sera stiamo giocando a Con parole tue, stiamo cercando un oggetto nascosto dietro a una definizione resa volutamente un pochino complicata. Sentiamo una voce.
1: La corda.
0: Non è la corda l'oggetto che stiamo cercando, amici. 331 80 90 101 per provarci. Tra pochissimo ascolteremo i vostri tentativi, ovviamente rileggiamo anche la definizione in questione, quindi state con noi.

0: E se fosse solo colpa mia?
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza.
2: Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No!
6: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
9: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
11: Sai che suono ha la serata perfetta?
12: Deliveroo!
11: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Le donne lo sanno, Ligabue su R101, 23:25, buon giovedì sera, stiamo giocando a Con parole tue nelle stories, gioco molto semplice, noi vi diciamo una definizione un pochino complicata, voi dovete dirci l'oggetto che sta dietro al 331 80 90 101. La definizione di stasera è la seguente: un sistema a eccitazione impulsiva indiretta, strutturato su una matrice di elementi tensivi accoppiati a un'interfaccia leva multipla. L'attivazione selettiva induce trasferimenti energetici che generano oscillazioni differenziate amplificate da una superficie vibrodiffusiva a risposta armonica estesa. L'insieme traduce sequenze antropiche discrete in configurazioni frequenziali complesse mediante modulazione dinamica di intensità, durata e densità vibrazionale. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao, ma che è la chitarra?
0: No, però come primo tentativo direi che siamo già su un'ottima strada.
2: Mi verrebbe da dire una chitarra classica? Non so, un'epifania. Ehi. Chissà se ci ho preso. Francesco da Bologna. Ciao a tutti, buonanotte.
0: Francesco, mi piace l'audacia. Dopo chitarra classica, no? Prima che lo dica qualcuno.
2: Epifania. Ehi. Chissà se ci ho preso. Francesco da Bologna. Ciao a tutti, buonanotte.
0: Francesco, mi piace l'audacia. Dopo chitarra classica, no? Prima che lo dica qualcun altro, non è nemmeno quella elettrica.
3: Ciao. Per me è un accendino.

0: è legittimo, ma non è quello che stiamo cercando.
1: State forse parlando di un cacciavite?
0: No, ci stiamo allontanando. In realtà, comunque, posso dire, il tentativo di Giulia della cassa non è così lontano dall'oggetto che stiamo cercando, ma è molto più semplice.
2: Ciao, secondo me è l'ancora.
0: Non è l'ancora.
3: Ciao, siamo Giulia e Simone. L'oggetto misterioso è lo scalpello.
0: Non è neanche lo scalpello, ci stiamo allontanando. Direi che chitarra e cassa amplificatrice si erano abbastanza avvicinati, non hanno ancora però messo bene tutti i pezzi del puzzle insieme. Cisini, vogliamo dare un indizio? No, dice di no, è cattivo o crede tanto nelle vostre potenzialità e quindi sa che tra poco avremo la soluzione di questo giovedì sera. 331 80 90 101, Cisini ha cambiato idea, ha detto dai, dagli un indizio. Allora, l'oggetto che stiamo cercando nei cartoni animati lo vediamo molto spesso cadere dalla cima di un palazzo in testa di solito a Tom, di Tom e Jerry. Comunque, c'è Enrique Iglesias, tra poco le vostre voci.

0: Scrivile scemo, pinguini tattici nucleari su R101. Buon giovedì sera di Stories da Yaki. Stiamo giocando a Con parole tue. Quale oggetto si nasconde dietro la seguente definizione? Un sistema a eccitazione impulsiva indiretta, strutturato su una matrice di elementi tensivi accoppiati a un'interfaccia a leva multipla. L'attivazione selettiva induce trasferimenti energetici che generano oscillazioni differenziate, amplificate da una superficie vibrodiffusiva a risposta armonica estesa. L'insieme traduce sequenze antropiche discrete in configurazioni frequenziali complesse mediante modulazione dinamica di intensità, durata e densità vibrazionale. Come indizio abbiamo detto che l'oggetto che stiamo cercando molto spesso nei cartoni animati viene fatto cadere dalle ditte dei traslochi in testa al povero malcapitato, che può essere Tom di Tom e Jerry, Gatto Silvestro. C'è un po' di razzismo nei confronti dei gatti comunque nei cartoni animati. Va bene, che oggetto stiamo cercando?
1: Buonasera 101.
0: Buonasera.
1: L'oggetto misterioso che state cercando è l'incudine. Ciao a tutti, Clemente da Marcianise.
0: Clemente, in effetti l'incudine cade spesso in testa al malcapitato protagonista di un cartone animato, ma non è quello che stiamo cercando. Abbiamo detto che comunque la chitarra ci si avvicinava.
2: Ciao, Diapason, Franco da Milano.
0: Diapason, se cadesse comunque non è che farebbe così male.
3: Buonasera, è il microfono? Manuel da Cesena.
0: Non è neanche il microfono.
4: Ciao, sono Alessandro da Brescia.
0: Ciao.
4: Per me è la batteria.
0: Non è la batteria.
5: Ciao, per me l'oggetto misterioso di stasera è l'armonica a bocca. Ciao, Chiara da Brescia.
0: Chiara, finché è a bocca, ora non so quante altre tipi di armoniche esistano, non è nemmeno questo l'oggetto che stiamo cercando, ma in tantissimi poi avete trovato l'oggetto misterioso.
6: Ciao, Cristina da Imola, è il pianoforte?
7: Oh. Io dico un pianoforte, Saverio da Palma Campania.
8: Ciao, sono Barbara da Milano e l'oggetto è un pianoforte. Ciao.
6: Ce l'ho, il pianoforte. Ciao da Valentina.
9: Ciao, è un pianoforte?
0: Ed è proprio il pianoforte l'oggetto misterioso che stavamo cercando. Bravi tutti, come indizio mi è venuto in mente dopo, ma potevo dire può avere una coda ma non è un animale, questo lo volevo dire, però mi è venuto in mente.
7: E a me frega
0: invece. C'è Olivia Rodrigo su R101.

Dead Olivia Rodrigo su R101, 23:41 minuti, giovedì sera. Questo significa che tra poco, amici, arriva un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, uno spazio che è un po' il nostro marchio di fabbrica qui su R101. Verso il 45esimo minuto di ogni ora siete sempre voi a scegliere la canzone che ascolteremo. Lo fate con i messaggi e soprattutto lo fate con la vostra voce al 331 80 90 101. Tra pochissimo scopriamo chi l'ha scelta e la canzone in questione.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio, ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: che allegria.
1: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
2: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 €.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
9: Salve.
7: Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: quarto d'ora a mezzanotte su R101, la canzone che ti fa stare bene, un brano che scegliete sempre voi al 331 80 90 101 con la voce, in alcuni casi ci fa tornare indietro di parecchi anni, in alcuni altri invece di pochi anni. Sentiamo insieme la scelta di quest'ora.
1: Ciao R101, potreste far sentire Casa mia di Cali? Grazie, Jerome.

Casa mia, Gali, questa è la canzone che ci fa stare bene quando manca circa un quarto d'ora a mezzanotte, l'ultimo appuntamento qui su R101 delle Stories. Non disperate, amici, perché la canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima domani mattina, ma già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi la canzone che ci farà iniziare il venerdì con il piede giusto. E noi sappiamo quanto è importante avere la giusta colonna sonora per affrontare la settimana, per molti la fine della settimana lavorativa. Basta dirci il titolo del brano, chi lo canta per darci una mano in caso due o più canzoni abbiano lo stesso titolo, e poi due parole in cui ci spiegate perché proprio quella fra tante sarebbe la canzone che vi farebbe stare bene, appunto vi accompagnerebbe nella mattinata, magari nel viaggio d'andata verso il lavoro. Nel frattempo la musica non si ferma, nelle Stories Robin Thicke, T.I., Pharrell, Blurred Lines.

Al mio paese sono Serena Brancale, Levante e Delia che chiudono questo giovedì sera e quest'intera settimana di stories che abbiamo passato insieme. Amici, da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Decisiest, Davide Cisini in regia. Io rinnovo l'appuntamento a lunedì prossimo, sempre qui, sempre nelle stories a partire dalle 20 per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata e un'altra bella settimana. Buon proseguimento, buon weekend e a lunedì. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il testo di un potenziale memorandum di intesa tra Iran e Stati Uniti non è stato ancora finalizzato né confermato. È quanto ha detto in serata l'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnim, che cita una fonte vicina al team negoziale. Le notizie dei media occidentali secondo cui l'accordo è stato finalizzato sono false, ha aggiunto Tasnim. In Libano, intanto, Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut. È stato il primo condotto dall'IDF sulla capitale libanese da 3 settimane. L'ordine di Netanyahu alle forze israeliane punta intanto a controllare il 70% di Gaza. Nel Donbass ucciso un altro contractor italiano, è Alex Fineschi, 42enne ex alpino che combatteva per l'Ucraina dopo l'invasione russa nel 2022. Era originario di La Spezia. È l'11° italiano di cui è stato confermato il decesso nel conflitto in Ucraina. La cronaca: il tesoro di Matteo Messina, denaro scoperto dalla DDA di Palermo, consta di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni. Palazzo Chigi annuncia intanto che il patrimonio sequestrato sarà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni. Il delitto di Garlasco: la procura di Pavia dispone la consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere di Andrea Sempio, il consulente tecnico nominato per l'esame, il professor Roberto Catanesi. Chiudiamo con il tennis: Jannik Sinner eliminato agli internazionali di Francia dall'argentino Cerundolo. Al terzo set il numero uno al mondo ha accusato un malessere, la partita è stata interrotta, poi la ripresa in cui Sinner ha subito la rimonta dell'avversario che si è imposto 3-2. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Esther Oletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore. Al mattino nuvole e isolati acquazzoni al nord-ovest, un po' di nuvolosità innocua anche su Abruzzo, Molise, Gargano e Campania. Nel pomeriggio prevalenza di tempo soleggiato lungo le coste adriatiche, alternanza tra sole e nuvole nel resto d'Italia. Qualche rovescio o temporale su Alpi, pianura piemontese, Appennino settentrionale, zone interne della Toscana, rilievi laziali e zone montuose di Calabria e Sicilia. Temperature massime in ulteriore diffuso calo di 1-2 gradi, comunque da sapore estivo. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
0: R101 Meteo con
3: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
3: Apri R101.
2: R101.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: E quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.

0: the music.
1: 101.
2: Io sono romantico.
3: Ciao, sono Francesco Gabbani.
1: R.
3: R101.
1: 101.
3: E in

0: e polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La canzone che ti fa stare bene.
7: Su R101
6: la canzone che ti fa stare bene.
7: Richiedila con un vocale a

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101.

0: 301. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
2: Wow. Su R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale.

Enjoy the music. 101.